0: Giuliano San Giorgi, vivo morto X su Bella e Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo se potessi vincere un trofeo nel tuo sport preferito, quale sarebbe?
1: Abbiamo anche l'elenco dei vari trofei negli sport, quelli più ambiti, tra l'altro. Abbiamo fatto una top 10, al decimo posto c'era il Super Bowl, che comunque è abbastanza ambito, l'anello del Super Bowl che poi riceve ogni giocatore dei 132 che ci sono in campo.
0: Cos'è? Sono tanti i giocatori di football americano.
1: Sì, sono tipo una cinquantina per squadra.
0: Perdonami, 100... del soccer americano.
1: No, quello è un'altra cosa.
0: Scusami.
1: Quelli sono quelli che sono in finale, giusto? Sono in semifinale, no? Soccer USA.
0: Sì,
1: è arrivato.
0: USA.
1: No? Non è arrivato?
0: Certo.
1: No?
0: Sì,
1: strano. Non ho posto per la Coppa Webb Ellis, il massimo riconoscimento nel rugby.
0: Ok.
1: In questo caso.
0: Okay.
1: Si dice così, Webb Ellis, voi che siete amanti del rugby.
0: Penso che sia comunque magari il campionato del mondo legato al rugby.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: in sei nazioni,
1: sì,
0: perché il sei nazioni comprende solamente sei nazioni che sono in Europa sostanzialmente.
1: Ottavo per il Claret Hug, il trofeo della major più antico del golf, trofeo major comunque più antico del golf, che Alvise segue tutti i giorni.
0: Sì,
1: okay?
0: Mamma mia,
1: fa,
0: assolutamente.
1: Lo sento sempre, guarda, guarda, sto guardando questo ferro 12, questa mazza.
0: Tra l'altro
1: 32,
0: ho sempre cercato il gioco che c'era nei Simpson, ammazza che mazza.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Hai selezionato mazza 8.
1: Il trofeo del campionato di Wimbledon. Wimbledon è appunto il torneo più prestigioso del tennis. L'ha vinto Jannik appena l'altro ieri.
0: Secondo anno di fila, tra l'altro.
1: Secondo anno di fila.
0: Capito?
1: Capito. Andando molto bene il ragazzo. Si farà, il ragazzo si farà.
0: No,
1: sì,
0: speriamo di no. Speriamo
1: no,
0: di
1: si anche... farà in futuro, dico. Sarà
0: ancora
1: sempre...
0: di più.
1: Ancora di più.
0: Bene,
1: cioè.
0: Bravo, Jannik.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Radio Bella Moletta.

0: Safe
1: domenica.
0: Con buona domenica su Belle Monella. Attenzione, perché vi ricordiamo una cosa molto importante.
2: Sì, perché l'estate ormai è arrivata da Coin. Giovedì 16 luglio dalle 17.30 vi aspettiamo nello store Coin di Mestre in piazza 27 ottobre per un appuntamento speciale di Ciao Estate con la musica e ovviamente tutta l'energia di Radio Belle Monella.
0: In console preparatevi perché ci saranno Paolo Zippo e Antonello Cherry DJ. Vi aspettiamo per uno splendido aperitivo insieme con omaggi, musica, intrattenimento, gadget ovviamente della nostra radio, shopping e tante altre sorprese. Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: poesia straordinaria dal 1977, Pino Daniele, Napulè.
1: Eh sì, chiude questa nostra terza mezz'ora insieme, ci prendiamo una piccola pausa, tra poco continuiamo a chiedervelo al 393-7366170. Se potessi vincere un trofeo nel tuo sport preferito, quale sarebbe?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
8: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare queste canzoni tutte quante da cantare. Tra l'altro ve lo abbiamo detto prima, sarà con Paolo Zippo a Mestre al Coin Store, quindi ciao ciao al nostro Antonello.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Continua invece la nostra, così, il nostro interesse, la nostra interrogazione nei vostri confronti. Se poteste vincere un trofeo nel vostro sport preferito, quale trofeo sarebbe, ok? 393-7366-170. Allora, c'è lui che ci manda questo vocale che è sempre molto interessante per tutta la nazione, ok?
3: Ciao, Roberto da Treviso.
2: Ciao, Roberto.
3: Beh, da tifoso e amante del gioco del calcio. In questo momento, soprattutto per come sta andando,
2: sì,
3: vorrei tanto che l'Italia, la nazionale italiana, rivincesse un mondiale.
2: Certo,
4: that's my boy.
3: Ma soprattutto come augurio per i disastri degli ultimi anni.
2: Oh no.
3: Ciao.
2: È vero, cioè, è vero.
0: Sarebbe giusto continuare o darsi un taglio netto? È quello che non ho capito. Che...
2: Roberto, non ti preoccupare.
0: Beh,
2: entro il 2100.
0: E vabbè.
2: Torneremo.
0: No,
2: torneremo,
0: non dire così,
2: a ospitare un mondiale di calcio,
0: ospitare,
2: a
0: partecipare di calcio. Sì, va bene. Sì. Comunque ci sono delle buone speranze. Anche prima Francesco aveva detto che appunto voleva.
2: Sì, 2038, speriamo.
0: Esatto.
2: Dai, dai, Franci.
0: Continuiamo con la base poetica, vada.
2: Andiamo, vai.
0: E questo è il vocale che ci ha mandato.
5: Ciao, bella Monella, c'è Andrea, c'è Alviso da Giovannino da Jesolo. Ciao. Io semplicemente vorrei essere campione lancio del pisello.
2: Eccolo qua.
5: Ciao ragazzi,
2: serviva.
5: Fate una preghiera per noi.
2: Certo, certo. Che magia. No. Cos'è? Una cosa che si fa in cucina, eh?
0: Lancio del pisello.
2: Sì, la metti nella padella così per cucinare.
0: Io ho lavorato nelle cucine e non ho mai visto lanciare dei piselli.
2: Hai visto cose?
0: No, però. No, no, non ho visto niente.
1: Radio Bella

0: dal 2015 NEC stai telefonando su Belle Monella. Andiamo verso la conclusione dell'argomento di oggi, ovvero se potessi vincere un trofeo nel tuo sport preferito, quale sarebbe? Noi però intanto continuiamo con la nostra classifica.
1: Esattamente, perché eravamo arrivati al sesto posto con la Coppa America, quella di vela, per intenderci.
0: Certo.
1: Tra l'altro uno dei trofei più antichi, 1851.
0: Per la Peppetta!
1: Hai capito? Ha quasi visto Napoleone.
0: È vero, proprio una cosa vicinissima.
1: No, ovviamente. Vabbè, insomma, Napoleone III l'ha visto. Cioè, almeno questo.
0: Va bene.
1: Trofeo Borg Warner, l'Indianapolis 500, quelle cose
0: okay.
1: lì,
0: no?
1: Se intendete, quindi
0: sono
1: piloti. Sì, sono i piloti americani, però, quelli che corrono in circolo. Quelli su cui è basato Cars, per intenderci.
0: Ok.
1: Okay. Quarta posizione, la Stanley Cup, il NHL, quindi parliamo di hockey americano. Anche questo è un titolo molto prestigioso. Così come è prestigioso il titolo del basket, il cosiddetto anello NBA, no?
0: Che poi mi fa sempre molta simpatia perché tutto quello che viene vinto negli Stati Uniti viene celebrato come campioni del mondo. Ok, quindi quando una squadra vince l'anello NBA, loro sono campioni del mondo di basket.
1: Io per esempio, se fossi nel Partizan di Belgrado, chiederei di ospitare i New York Knicks, recentemente campioni NBA, campioni del mondo NBA.
0: Ok,
1: quindi, no?
0: Per fargli sentire anche che le tifoserie sono completamente diverse,
1: esatto,
0: tra Europa e Stati Uniti.
1: Seconda posizione la Coppa del Mondo FIFA, quella
0: okay.
1: che sta giocando anche adesso, e al primo posto c'è una medaglia d'oro olimpica, che in effetti, ragazzi, è qualcosa di sensazionale per la persona.
0: Però come è stato detto da un precedente presidente della Federcalcio italiana, sono tutti dilettanti.
1: Scusa, puoi alzare un attimo il braccio?
0: Eccolo qua.
1: Ma fallo alzare anche a lui.
0: Tutti. Fallo a me perché lui era una carica. Perfetto, me ne vado.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Un'emozione per sempre su Bella e Monella. Andiamo alla chiusura di questo argomento. Ad esempio, te che trofeo vorresti vincere?
1: Ma allora, io se devo essere. Ho due trofei. Ne dico due perché è giusto così. Uno è una medaglia d'oro olimpica, quello sicuramente.
0: Su che disciplina?
1: Box.
0: Ok.
1: Sarebbe stato uno dei sogni in passato.
0: Va bene.
1: Veramente dopo mi sono scontrato con la dura realtà della vita, cioè nel senso sono invecchiato, tante altre cose. Insomma,
0: ma non sei invecchiato, sei un giovincello. Beh, Andrea,
1: vincere la medaglia d'oro ormai è tardi, ok?
0: Perché?
1: Perché è tardi, tempo che mi rimetto in forma, tempo che mi rimetto in sesto a livello tecnico, arrivo a gareggiare, tutto il resto sono già 37 di anni, che devo fare?
0: Ma che te frega!
1: E l'altro indubbiamente rimane sempre il mondiale di calcio, quello
0: il mondiale di calcio.
1: Quello posso farlo da allenatore, eh? Dai che ce la facciamo,
0: ti
1: ragazzi.
0: Ti piacerebbe.
1: Beh, stanno cercando un CT. Paolo, quando vuoi sono qua.
0: Guarda,
1: eh?
0: Se vuoi, no, non credo, se gli portassimo uno dei gadget del Milan a Paolo Maldini lo accetterebbe.
1: Ma sarebbe contentissimo.
0: Ah, ok, scherzo. Perfetto. E allora eventualmente hai la candidatura perfetta.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Ebbene sì, amici, per quanto mi riguarda, io ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea.
1: Bravo.
0: Salutiamo anche tutti quanti voi che ci state riascoltando dall'una alle 3.
1: Buonanotte.
0: Esatto, buonanotte a tutti quanti voi che ci state sentendo alle ore 18, una buona serata e ci si risente.
1: Io vado avanti, eh.
0: Esatto, ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella. Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta

0: La nuova di Giulia, Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Bella e Monella. Iniziamo la seconda ora della pausa pranzo, Paciarotto e Scrocchiarella, parlando di questa villa famosissima che è in vendita.
1: È la storica casa degli Agnelli,
0: la Reggia Agnelli.
1: La Reggia degli Agnelli, una delle dimore più prestigiose del Piemonte, ed è stata messa nuovamente sul mercato attraverso questa
0: piattaforma.
1: Esatto.
0: Siamo a Torino, nella zona di Revigliasco precisamente, ed è appunto famosa perché è stata la residenza di Gianni Agnelli e della moglie Marella Caracciolo, fino quindi alla scomparsa dell'imprenditore, no? Che è stata 23 anni fa.
1: Qualcosa,
0: ok. In realtà era già in vendita da alcuni anni la proprietà, però è tornata al centro dell'attenzione grazie a un nuovo annuncio che ha mostrato anche le fotografie.
1: Ma allora c'è un problema, cioè come ci hanno messo 10 secondi a vendere la villa quella in Sardegna, a Certosa,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì.
1: E questa non la vendono, ci sarà, vorrà dire che chiedono troppi soldi, forse.
0: Vorrà dire che magari anche è troppo grande. Lo sapete quante camere ha?
1: Quando?
0: Spara un numero.
1: Camere da letto o camere in generale?
0: Camere da letto.
1: Camere da letto, quindi per dormire?
0: Sì.
1: Oh, una decina.
0: Di più.
1: Più di 10?
0: Più di 10.
1: 15?
0: Di più.
1: Il doppio?
0: Di più.
1: Più del doppio?
0: Quasi il doppio.
1: Quasi il doppio? Allora 27. 29
0: camere. Poi se devi andare a fare la pipì hai 15 possibilità di farlo.
1: Beh, quindi trovo un bagno da qualche parte prima o poi.
0: Bene. Secondo me metà di queste camere hanno il bagno all'interno.
1: Ma si sa quanti soldi voglio.
0: Mo te lo dico.
1: Vabbè, sono curioso di capire perché non la vendono.

0: Giorgia Golpe su Belle Monella. Stiamo parlando di questa residenza di lusso della famiglia Agnelli.
1: C'è un'ascoltatrice che ci ha mandato un audio dove ci spiega un po' i suoi ricordi di quando appunto c'è stata la morte
0: di Agnelli.
1: Noi siamo andati anche a curiosare su internet, comunque Villa Certosa ha 126 stanze e pensa che ha 7 villette all'interno della tenuta,
0: sì,
1: un parco di non so quanti ettari, un campo, più campi da tennis,
0: ma
1: da golf.
0: C'è un vulcano artificiale.
1: C'è anche un vulcano artificiale in Villa Certosa. E vabbè, è stata venduta poco tempo fa alla famiglia reale del Qatar,
0: sì,
1: per bazzeco, 350 milioni. Così per dire.
0: Io quando sento queste cose mi viene tipo un sussulto al cuore.
1: Vabbè, servivano per comprare i diritti dei mondiali per i prossimi, del 2030.
0: I soldi vanno fatti girare, vanno comunque patrimonializzati. Questa residenza di lusso, che in realtà sembra veramente un monolocale in confronto, ha 29 camere e 15 bagni. Tu mi avevi chiesto, ma quanto costerà sta villa?
1: Che non riescono a vendere.
0: Quanti? Quando è stata messa in vendita nel 2023, in realtà il prezzo superava i 10 milioni.
1: Okay.
0: Adesso hanno rifatto una mega offerta, è un po' privata, ma pare che sia tra i 6 e gli 8.
1: Sai qual è il problema, te lo dico io?
0: Che costa poco.
1: No, se nessuno la compra, il problema è la classe energetica. Fidati, arriveranno tanti soldi di bollette.
2: Radio Bella e Monella.

0: Blanchito Baby con Los Angeles. Potevate andare a vederlo, ma oggi non siete riusciti a vincere i biglietti.
1: No.
0: Noi stiamo parlando di questa villa degli Agnelli, sì. È stata appunto residenza storica di Gianni. Abbiamo un po' giocato anche su quello che poteva essere il prezzo, all'incirca 8 milioni.
1: Sì.
0: Pensa che potete acquistarla anche a comode rate, circa 8.000 a 1.000 euro al mese.
1: Non male.
0: Vabbè, mi sembra un prezzo ragionevole.
1: Più o meno la rata che devo tirare fuori per le tasse.
0: Per 1.000 euro al mese non lo faresti? Cioè, sono tanti, ma guarda che casa che hai.
1: Ok. Quanti anni?
0: 8.000 mesi.
1: 8.000 mesi
0: che
1: mesi
0: diviso 12 sono 666 anni.
1: Quindi,
0: vabbè, poi lascia i tuoi figli.
1: Ovvio.
0: No?
1: Amore, ma guarda, la mamma ti ha lasciato un regalo.
0: Ho capito, ma che casa hanno?
1: Devi ancora finire di pagare.
0: Vabbè, però, olio di gomito, no? Si dice così.
1: Ti ho lasciato va a fare il cameriere per pagare la villa, capisci?
0: Vabbè, giustamente, però immagina poi, raga, dai, l'ultimo lo beviamo da me e lo bevi in quella casa lì.
1: E no, gli dici in quale stanza
0: poi,
1: lo beviamo?
0: Poi puoi decidere magari di vendere qualcosina.
1: C'è anche un parco di oltre 8 ettari.
0: Ecco, vedi, magari il parco lo metti in affitto per le feste.
1: Ok.
0: È già rotondi.
1: Lo dividi in quanto?
0: Sì, poi fai un bel bed and breakfast magari.
1: Sei luoghi, praticamente ci possono stare 6 gruppi per fare la festa la stessa
0: sera. Esatto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila. Giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
4: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?
6: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Antonello Cerri, anche in questo caso come sempre dopo la pubblicità tre canzoni, questo piccolo mashup, questa piccola compilation. Chi c'era?
1: Adriano Celentano con Azzurro, Dargin D'Amico con Dove si balla e Domenico Modugno con Volare, però un mashup con A modo mio.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Noi torniamo in diretta, stiamo parlando di questa bellissima villa a Torino e in realtà avremo anche un modo per interagire con noi, con voi al 393-736-6170 per immaginare un po' cosa dovrebbe avere la vostra casa dei sogni, no?
1: Secondo me è una delle cose che noi millennials abbiamo, su cui abbiamo fantasticato di più. Io non so se guardavi quei programmi.
0: Quali?
1: Ma dove c'è adesso Real Time, facevano dei programmi che facevano vedere queste villone e gli acquirenti, quindi dovevano scegliere tra queste tre case.
0: Okay.
1: E noi ovviamente no, ma quella al giardino troppo piccolo, e tipo erano magari 1000 metri quadrati di giardino. Un punto interessante di questa bellissima reggia è il posto che si chiama Belvedere, che è un punto panoramico da cui si possono addirittura vedere tutte le colline ma anche le Alpi, si guarda dall'alto la città di Torino.
0: È un bel plus ad avere in una casa.
1: Porca miseria,
0: anche se secondo me la cosa che tirano poi tutti fuori è sempre la piscina.
1: È la piscina,
0: è lo status.
1: Chi ha la piscina a casa secondo me è un privilegiato.
0: Interrato,
1: ovvio,
0: ovviamente.
1: Ovvio.
0: Non è che stiamo lì a guardare le cose.
1: E soprattutto, visto che la manutenzione è un po' pesante, qualcuno che te la pulisca.

0: 393 736 6170 c'è chi chiede di avere più cucine, così quando una cucina è tanto sporca può andare direttamente sulla prossima.
1: Posso fare un applauso? Allora, la cosa più, secondo me, fastidiosa da pulire quando ti metti lì che hai l'estro, no, della creatività.
0: Non dire cavolate.
1: La cucina.
0: Non è vero.
1: Per me sì.
0: In un ristorante assolutamente sì. Ma all'interno di una casa vuoi mettere.
1: Ma tu pulire, non l'hai mai visto?
0: Pulire i vetri.
1: Ma allora.
0: Togliere le tende. Cioè, quelle sono le cose
1: Indovina quante tende ho a casa mia.
0: Zero.
1: Bravissimo.
0: E quindi ti sei tolto il problema.
1: È certo, perché ho vissuto con mia mamma, che lei era sempre a farsi problemi per le tende. Casa mia, dove abitavo prima, era grandissima, quindi almeno 20 tende doveva lavarle. Io ho deciso che non le mettevo né tende né tappeti.
0: Bravo. Però i tappeti sono belli, c'è da riconoscere.
1: I peli dei gatti, okay, che fanno
0: da tappeto.
1: Esattamente.
0: Allora,
1: esattamente. Io vorrei puntare sulla piscina.
0: Sì.
1: Vorrei delle stanze, quindi per ospitare i miei amici quando devono fermarsi a dormire.
0: Diciamolo che chi ha la stanza degli ospiti è ricco.
1: È ricco. Io ce l'avrei, ma è il mio studio. Quindi.
0: Vabbè, hai dovuto prendere una scelta.
1: Ho dovuto prendere una scelta. Poi vorrei il giardino, ma qualcuno che mi curi il giardino.
0: Il giardiniere, quindi vorresti. Radio Bella e Monella.

0: salto nel 2002 erano gli Stadio, sorprendimi su Belle Monella. Voi sorprendeteci al 393-7366-170 descrivendoci la vostra casa ideale. Magari può essere piccolina, può essere grandissima, può avere un sacco di cani, può avere un sacco di giardini.
1: C'è chi si accontenta di poco, Manuele scrive. Io vorrei un tavolo gigante, ma non quelli che si aprono, devi aggiungere ai presenti i pezzi,
0: sì.
1: No? Vorrebbe... normalmente gigante.
0: Gigantissimo.
1: Da poter far sedere tutti quanti senza ogni volta prenderlo e smontarlo.
0: È vero, è vero, è vero. Io dico anche che sono d'accordo con Alessia che fa io vorrei un cinema in modo da non dovermi spostare da casa per
1: io
0: vedere un bel film.
1: Ho un ricordo a proposito di tavoli. Quando abitavo a Bassano del Grappa.
0: Hai abitato a Bassano del Grappa?
1: Ho abitato a Bassano del Grappa. In soggiorno avevo questo tavolo che era quadrato e diventava enorme, un cerchio.
0: Com'è possibile?
1: Si apriva e diventava un cerchio.
0: Non è vero.
1: Te lo giuro, bellissimo. Si facevano di quei pranzi.
2: Radio Bella e Monella.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

consumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso

0: italiane da cantare.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Pinguini tattici nucleari e sorry, scusa lo siento, qui in diretta su Radio Belle Monella, la nostra terza ora insieme, 5 minuti dopo le 14, si comincia. C'è anche il messaggio di Carlo, un po' in chiusura di quello di cui abbiamo parlato prima, le case, la bellezza degli elettrodomestici.
1: Quello che noi vorremmo all'interno.
0: Lui vorrebbe una cantina per metterci tutte le sue bottiglie di vino.
1: Vabbè.
0: Sarebbe carino, sarebbe
1: quelle
0: carino.
1: Proprio sotterranee, magari
0: sì.
1: Con le botti.
0: Sì.
1: Poi fai le degustazioni di vino rosso.
0: Magari delle belle forme di formaggio anche.
1: Io ste cose vado pazza. Sarà che ho lavorato nel mondo delle cantine, ma sì. Le degustazioni abbinate al cibo sono uno dei piaceri della vita. Tra l'altro uno dei piaceri della vita è anche vincere i premi con Radio Belle Monella. Oggi sono rimasti qui i biglietti di Blanco, ma sappiate che avrete la possibilità di rivincerli un'altra volta.
0: Certo, e noi vi ricordiamo anche cosa buona e giusta di seguire la nostra pagina Instagram, perché tanti giorni magari giochiamo anche sui social.
1: Esatto.
0: E sui form, insomma, delle Instagram Stories.
1: È anche già capitato, l'abbiamo fatto la settimana scorsa, probabilmente lo faremo anche in questi giorni. Vedremo, vedremo. Prima ci ascoltiamo una canzone che ti piace, vero?
0: È quella di Ultimo, si chiama Occhi Lucidi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Questa canzone dissing contro Tony F e poi uscì Allucinazione Collettiva.
1: Bella, bella, ci è piaciuta. Adesso dovete scegliere voi la canzone che vi piace di più al 393-7366-170.
0: Cantate la vostra canzone italiana preferita.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Radio Bella e Monella.

0: programma è Fabri Fibra, il nuovo, si intitola Antidroga. Adesso avete cantato, tanti di voi hanno cantato al 393 7366 170, ma solo uno o una può essere messo in diretta.
1: Mi piace quando tirate fuori dal cilindro queste canzoni che si ascoltano molto meno.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Serena estate, dimenticate

0: Nel fuori onda noi siamo andati a pescarci un video bellissimo di Annalisa che cantava. Come si dice quando cantano così?
1: Allora, piano voce. Non è proprio a cappella, ma una versione di una delle sue canzoni più famose. E ovviamente in questo momento ho fatto tabula rasa. Annalisa ha fatto un periodo della sua vita dove ci ha fatto veramente innamorare di queste hit, ma non erano estive, erano tutte canzoni tristi.
0: Ha fatto il change.
1: Tipo Una finestra tra le stelle, tipo Diamante lei, Luce lui. Ha fatto questa versione piano voce e mi viene da cantarla, non mi ricordo più il titolo.
0: Come non ti ricordi più? Hai detto una delle canzoni più famose.
1: Mi è venuto un po' di memoria.
0: Se facciamo silenzio e cerchi a concentrarti.
1: No.
0: Non ce la facciamo.
1: Me la posso far sentire però.
0: Vabbè, dai, ce la fai sentire dopo.
1: Tra poco ve la faccio sentire.
0: Intanto un'altra super canzone di quelle un po' antiche, ma bellissime.
1: Quelle che si cantano sempre. Adriano Celentano, L'emozione in una voce. Radio Bella e Monella.

0: Adriano Celentano, l'emozione non ha voce, ci porta al termine di un'altra mezz'ora insieme. Nella prossima vi ricordiamo anche quelli che sono gli appuntamenti, dove non potete mancare, anche perché sui social siamo usciti con dei nomi abbastanza importanti.
1: Esatto, non ve li spoileriamo subito, ma vi dico che la canzone di Annalisa era Il mondo prima di te, ma non riesco a mettervela in onda perché è un video di TikTok, quindi dovete andarvelo a cercare.
0: Andate a cercare perché ne vale la pena, è molto
1: bello.
0: Porca
1: miseria.
0: Fa venire i brividi se siete da soli, anche un po' tristi forse.
1: I penotti.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
9: Le ragazze ci sorridono.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola degli anni, c'erano tante belle canzoni. Delta V con Stai telefonando, gli 883, il grande incubo. E all'inizio
2: c'era Luca Carboni con Le ragazze. Grazie della pillola, come sempre, agli anni.
0: Bella e Monella.
2: Noi torniamo in diretta e volevamo chiudere quelle che sono le nostre tre ore insieme parlando anche del mistero delle palle spaziali trovate in spiaggia.
1: Sì, siamo nel Queensland settentrionale. L'agenzia spaziale australiana, quindi in Australia, ha avviato un'indagine per stabilire, mi fa troppo ridere, l'origine di queste sfere.
2: Ridere.
1: Sì, mi fa ridere.
2: Ridiri.
1: Ridi, hai ragione, hai ragione. Oh, ogni volta che lo dico, non mi ricordo mai che devo dirlo così, che in realtà sono state messe in sicurezza. Allora, sono delle sfere, dei misteriosi detriti che sono stati rinvenuti nei giorni scorsi su queste spiagge del Queensland.
2: Mi ricordano un sacco le navicelle spaziali con cui arrivava Goku dalla Terra.
1: Anche a me, anche a me. Infatti l'agenzia spaziale australiana ha avviato un'indagine per determinare la natura di queste grotte. Sfere che sono apparse sul litorale nella zona di Forest Beach, siamo al Townsville. Secondo quanto riferito, state attenti, i vigili del fuoco dicono che nel frattempo questi oggetti sono stati messi in sicurezza per fare delle analisi, perché è possibile che vengano ritrovati altri detriti alieni. Radio Bella e Monella.

chiedono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi: ascolta, bello, senti qui che c'è.

0: aprite il calendario, le note del telefono, perché vi ricordiamo dove non dovete mancare. Il prossimo appuntamento è vicinissimo, perché mancano solo due giorni.
1: Esatto, il primo è Coin Mestre, 16 di luglio, quindi stiamo parlando di questo giovedì, ovviamente, con Bella e Monella. L'estate arriva da Coin a Mestre, in piazza 17 ottobre, arriva l'appuntamento di Ciao Estate.
0: Ci sarà Paolo Zippo, ci sarà anche Antonello Cerri. Non è 17 comunque, è 27, no?
1: Quanti, 16 luglio?
0: No, la piazza.
1: 27, va bene, piazza Mestre.
0: Scusa, perché ero rimasto in mag per quello.
1: Perché mettono i numeri romani. Io non mi ricordo più i numeri romani.
0: Allora, c'è Paolo Zippo e Antonello Cerri. Ci sarà questo classico aperitivo fatto insieme. Ci saranno gli omaggi, la musica, l'intrattenimento e i gadget della nostra radio. Come sapete, tutta da cantare.
1: Poi ci spostiamo ad un altro mega evento a Jesolo. Stiamo parlando di giovedì 6 agosto, perché arriva uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, la seconda tappa della notte tutta da cantare.
0: Ci sarà Benji Fede, Merkel Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico.
1: Degli artisti incredibili, ritornano sul palco anche Sonico e Shinobi, quindi ritroveremo un sacco di bella gente. A guidare la festa saranno Monica Morgan alla conduzione e Thomas Menegazzi nel DJ set, mentre Elisa vi accompagnerà nel backstage nelle interviste esclusive degli artisti.
0: Siamo a Piazza Aurora a Jesolo, lo ripeto, giovedì 6 agosto 2026, non mancate.
2: Radio Bella e Monella.
3: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: 3 ore di pausa pranzo. Noi come sempre ci sentiamo domani dalle 12 alle 15.
1: Dobbiamo salutare una bella guagliona che è venuta a trovarci con Lois domenica a portarci i pasticcini, che è la bellissima Crystal. Ciao cara.
0: Ciao, un bacione, grazie ancora per domenica. Va bene, vi lasciamo nelle mani di Alvise.
1: Ciao, ciao.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: l'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: siamo arrivati quasi a metà settimana.
1: Esattamente, è volata, sta volando.
0: Deve volare, devono volare ancora questi 10 giorni, sì, devono volare.
1: Sì, sta facendo il countdown, ragazzi, per andare in ferie, per abbandonarci tutti quanti, ma non per una settimana,
0: non per due,
1: un giorno, non per due
0: tre
1: settimane, non per tre, per un mese,
0: un mesetto all'anno è giusto riposare, cioè le mie stanche membra hanno bisogno di rilassamento.
1: Quanto hai detto che ti mancano 10 giorni? Vabbè, io me ne vado, ragazzi, torno in vacanza.
0: No, resta con noi, questa è l'anteprima di Buongiorno Cat. Tra le 5 e le 6, come sempre, riepilogheremo tutto quello che è successo ieri mattina per chi se lo fosse perso o per quelli che gradiscono riascoltarlo.
1: Partiamo dalla prima ora.
0: Nella prima ora, tu sai che adesso noi italiani abbiamo un vizio, secondo me, esageriamo sempre. Cioè, spesso, non sempre, no, sempre sarebbe sbagliato, però spesso esageriamo, no? Adesso c'è Jannik Sinner che vince tutto, e allora cosa succede? Ah, Jannik Sinner è il più grande campione che l'Italia abbia mai avuto nella storia, della storia, delle cose del genere. Io
1: probabilmente nell'ambito tennis.
0: No, beh, se ne parla in generale, no? Sai, quando si tratta di leggere il più grande campione di sempre, è difficile. Come fai? Sono passati tanti anni e poi in Italia ne abbiamo avuti.
1: Sì,
0: e poi ognuno ha lo sport che preferisce di conseguenza. E allora ho condotto una rapida indagine, le grandi immagini di Buongiorno Ca.
1: Sono molto curiosa di sentire con me.
2: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti, un Ca di buongiorno. Secondo me il grande pirata Pantani è sempre stato uno che ho ammirato tantissimo. Non ha fatto una bella fine, però fa parte dei grandi. Ciao, buona giornata da Evelina.
3: Buongiorno Luca, Carmine da Treviso. Oramai non ci sono più, purtroppo. I più grandi sono Pelé e Diego Armando Maradona. Erano veramente, ti facevano venire voglia di guardare il calcio. Ciao belle monella, ciao Zippo.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Luca. Per me il più grande atleta è stato sicuramente Yuri Chechi.
5: Radio Bella e Monella.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Eccoci qua all'anteprima di Buongiorno Unca con Paolo Zippo ed Elisa. Stiamo ricapitolando quello che è capitato ieri. E ieri dalle ore 7 alle ore 8 abbiamo parlato di quel cibo che di solito è cibo spazzatura, di cui non riusciamo a fare a meno e che quindi mettiamo sempre nel carrello
1: biscotti,
0: della spesa.
1: Gelati, snack, patatine, dolci, aperitivi.
0: Ma anche quelle salse d'accompagnamento, salsine, non so, la salsa tartara,
1: che hanno tutte una base di maionese che ha tipo il 160% di grassi, ma insomma vabbè.
0: Ma anche se lo metti sulla verdurina che sgrassa, no, capito?
1: No. cioè, guarda cosa hai mangiato, guarda, ho mangiato un sedano con 1,5 kg di maionese.
0: No, l'insalatina con un po' di salsa tartara, mescoli tutto, anche al nutrizionista va bene così.
1: Sì, sì, sì, a me piace la salsa all'aglio.
0: Okay.
1: Sì, so che è fetida e che poi abbatti le mosche semplicemente guardandole, però a me la salsa agli aglio piace tantissimo.
0: Vabbè, insomma, ognuno ha i propri gusti e soprattutto ognuno ha il proprio cibo spazzatura, diciamo, che, a cui non riesce a resistere.
1: Vogliamo sentire cosa hanno loro come cibo che non cade nel carrello, cade.
0: Ma le gambe ti raggiunge.
2: Buongiorno Ca, bentornata Elisa. Nel mio carrello non mancano mai birra e patatine, mai, mi uniformo alla stragrande maggioranza degli ascoltatori che sta rispondendo oggi, proprio no, non si resiste a quelle, vanno, mentre preparo la cena, due patatine e la birretta, non manca mai. Ciao, buona giornata.
3: Buongiorno Monilini, buongiorno Unca. Sì, quando siamo stati in due, quando eravamo in due, si spendeva tanto più soldi, perché pensavo sempre così, ah, se lui vieni voglia di questo e se lui vieni voglia di questo, alla fine sempre più robe comprate. Da questo momento, quando sono da sola, prendo solo le cose che mi servono e basta. Una volta dicevo che nel mio frigo non può mancare acqua e prosecco. Purtroppo prosecco adesso tanto meno, così acqua non può mancare mai.
4: Radio Bella e Monella.

0: Ogni giorno peschiamo tra gli argomenti più disparati, come non disperati, disparati.
1: E anche disperati, perché ieri abbiamo parlato di amicizia.
0: Ah, sì.
1: E abbiamo parlato di soldi e amicizia.
0: Già, perché le amicizie alle volte possono nascere spontaneamente, è bello, magari conosci una persona che ti piace molto, oppure l'hai incontrata da fin da bambino, poi a un certo punto della vita scopri che le sue possibilità economiche sono molto diverse dalle tue. Di solito scopri che lui ha molti più soldi di te e di conseguenza può permettersi un tenore di vita molto diverso da quello che magari è il tuo.
1: Ed è quello che ha verificato anche l'università, un college di Berlino, che ha detto che soprattutto nella generazione dei più giovani la questione economica, il fatto di potersi permettere più svaghi, più weekend, più vacanze, eccetera, può incidere sull'amicizia tra due persone.
0: Allora,
1: quando c'è un divario, chiaramente, di soldi.
0: Sì,
1: economico.
0: Un divario importante. Allora, gli ascoltatori hanno dato un po' ragione a questa cosa qua, nel senso che se uno può permettersi weekend al mare tutte le volte, weekend in montagna la settimana dopo, il weekend al lago, cose, e l'aperitivo e la cena stellata o quantomeno una cena molto costosa ed altre cose, inevitabilmente tu tendi a frequentare di meno questo amico, perché se non puoi permetterti la cena stellata tutte le sere è un complicato.
1: Devi rimanere a casa.
0: L'amico dovrebbe accontentarsi di pane e cipolla.
1: Sì.
0: Invece no, guarda, c'è un mondo cose finose. E allora lo mandi, dove lo mandi l'amico?
1: A casa sua.
0: Lo mandi a fare un'altra cena.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ogni volta te ne vai, io non voglio rincorrerti mai più. Ogni volta che vuoi tu.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
2: Hit Universal Fun. Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
8: È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: di stelle, tempo di buongiorno, un calante. Fra l'altro, diciamolo già, dalla nuova stagione avremo anche una nuova prestigiosa sigla che il nostro oroscopista ha richiesto. E ovviamente, quando facciamo le richieste noi, nessuno ci si fila neanche di striscio. Quando le richieste le fa lui, immediatamente la sigla originale.
1: Ma sai che lui è amico dei poteri forti.
0: Cantata da Pavarotti.
1: Pavarotti
0: no. Vabbè, comunque avremo una nuova sigla anche per l'oroscopo, ma per il momento vi anticipiamo il segno fortunato.
1: Segno fortunato di oggi è il segno della bilancia.
0: Mi godrò una giornata meravigliosa. Speriamo.
2: Radio Bella e Monella.

0: Anche per oggi finisce l'appuntamento di Buongiorno Unca anteprima.
1: Esattamente, adesso Paolo Zippo non ha dormito tutta la notte, ha cercato un sacco di argomenti con la nostra redazione, che sapete essere composta da almeno 40 persone.
0: Vi facciamo sentire una registrazione del mio impegno lavorativo di questa notte. Era così praticamente. No, abbiamo argomenti interessanti anche questa mattina da discutere con i nostri ascoltatori.
1: Quindi siateci!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 5:57.
3: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti, adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
11: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
12: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Quando... Quante cose oggi! Quante cose oggi! Questo è solo l'inizio. Buongiorno,

Non volevo iniziare così stamattina. Volevo iniziare in un'altra maniera. Che ne so, con il canto del gallo, con la sveglia. No, per favore, non siamo cattivi. Ale! Scusate, io non parlo una parola di spagnolo, però visto quello di cui abbiamo parlato ieri, stamattina immagino che buona parte degli ascoltatori di Buongiorno K siano là, pronti a godere come delle bisce. Oddio, non bisognerebbe mai godere delle disgrazie altrui, però voglio dire, ho capito che il risultato della prima semifinale del campionato di calcio mondiale ha creato della felicità in Italia. Oddio, poco possiamo essere felici noi che manco ci siamo andati al mondiale, però ho percepito ieri sera dai gruppi vari dei quali faccio parte, dagli amici ed altre cose, una certa felicità. Però adesso basta, cioè adesso non possiamo andare, basta con sta base, dai, mettiamo qualcosa di più adatto. Manco questo ci vuole. Un giorno sono

0: Non me ne vogliano gli amici francesi, io devo andare a Parigi fra qualche settimana, per cui no, non posso, così. Poi mi vedono e dicono: oh, si può, quello che ha parlato male di noi, e giubbotte, giubbotte! Non devo andare in Spagna, per cui non c'è problema. Buona mattina a tutti, ciao amici, ben ritrovati 15 luglio, già metà luglio. Non voglio che luglio non finisca mai, che sia un mese eterno praticamente. Buona mattina a voi, guarda qua, subito, primo messaggio arrivato al 393-7366-170. Zippo! Salutiamo tutti Mbappé che comincia le ferie estive. Beh, secondo me le ha cominciate già ieri, fino a un certo punto non è che si sia vista sta roba clamorosa, però insomma adesso lasciamo stare i commenti calcistici, amici, tanto diceva l'Italia al mondiale non c'era, di conseguenza insomma ci godiamo queste ultime tre partite, la semifinale di oggi, poi la finale di domenica, facendo da bravi spettatori. E apriamo ufficialmente un'altra mattinata insieme qui a Buongiorno Unca, qui a Bella e Monella. Io sono Paolo Zippo, tra l'altro oggi abbiamo un programma, ragazzi, di robe che dobbiamo dirvi, dobbiamo raccontarvi, dobbiamo... non so se ce la faremo in tre ore a parlare di tutto. Per il momento cominciamo a parlare di lavoro. Già, perché in questo mercoledì, bene o male, se siamo svegli a quest'ora, una ragione c'è, o siamo molto mattinieri, che dubito conoscendovi, conoscendoci, oppure siamo qua che stiamo andando al lavoro perché le ferie, come nel mio caso, non sono ancora arrivate, oppure come in tanti altri casi magari sono già finite. Fra gli, diciamo così, i benefits che tante volte si possono avere sul lavoro, non c'è soltanto lo smart working, ad esempio, non ci sono soltanto i buoni pasto, ma potrebbe arrivare in futuro il fatto di portare il proprio animale d'affezione, cioè il cane o il gatto, in ufficio. Adesso io tutto dico, ma star dietro al cane o al gatto anche in ufficio, secondo una ricerca europea, attenzione, è una roba seria questa, no? Non prendetemi per il chiudo, poi. Secondo una ricerca europea, più di un lavoratore su due, cioè quindi il 50% di noi, prenderebbe in considerazione l'idea di cambiare azienda, addirittura di cambiare lavoro, se la nuova permettesse di portare il proprio animale al lavoro. E non è finita qui. L'81% delle persone è convinto che la presenza di un animale renda l'ambiente più sereno, meno stressante, più piacevole. In pratica, il collega ideale non sarebbe quello che avete a fianco, non sapete quello, non sarà quello che, con cui andrete a lavorare stamattina, ma sarebbe un cane o un gatto che almeno, dici, non rompe los palotas, che oggi dobbiamo parlare un po' spagnolo, però los balones, eccetera. Allora, io mi sono posto, perché io, allora, di mio, no, cioè, no, pur amando molto gli animali, ho scelto di non avere animali in casa perché io e mia moglie siamo parecchio impegnati, siamo sempre praticamente via da casa e di conseguenza il povero animale non sarebbe trattato, cioè trattato bene sì, ma non riusciremmo a tenercelo sempre con noi, no? Però voglio dire, io so molte persone ad esempio hanno un animale d'affezione. Se poteste portare il vostro animale al lavoro, lo fareste? Come animali non contano mariti, mogli o figli, ve lo voglio dire subito, immediatamente. Insomma, il pappagallo, ad esempio, durante una call di lavoro, lo porterei, la scimmietta, il serpente, tutte quelle robe là che avete a casa. 393-7366-170, si comincia così oggi.
1: Radio Bella e Monella.

Allora, bisogna dire che i primi commenti stamattina arrivati via WhatsApp al 393-7366-170 non riguardano gli animali sul posto di lavoro, bensì riguardano i nostri ascoltatori che godono come bisce al fatto che la Francia sia stata eliminata dai campionati mondiali. Ma ricordate, ne avevamo parlato anche ieri mattina, proprio ieri mattina eravamo concentrati su questo focus, vi avevo chiesto per chi facevate il tifo, per come sarebbe andata a finire la cosa. E allora, visto che qui siamo scienza e non fantascienza, ecco, saluto Michele che mi scrive: ieri sera ho stappato una bottiglia di prosecco. No, alle 11 quando è finita la partita non si fanno queste cose, Michele, a meno che tu non sia andato a dormire poi verso l'una, voglio dire, vabbè che potrebbe essere un aiuto per andare a dormire, però insomma godere delle disgrazie altrui non è bello, ribadisco, non è bello, poi tanto più se la tua nazionale non ha fatto sta figura clamorosa. Allora dai, allora ho capito che stamattina butta così, io le cose che preparo poi a un certo punto prendo, le straccio, le butto via, accartoccio il foglietto di carta che avevo preparato per stamattina. Eccolo, eccolo qua e via. E allora, amici del mattino, sono le 6:15 e cambiamo tutto. Stasera c'è la seconda semifinale del campionato di calcio. Stasera c'è la seconda semifinale del campionato di calcio Argentina e Inghilterra. Allora, ieri sera avete fatto il tifo per la Spagna e vi è andata bene. Stasera, per chi farete il tifo, eccolo là, c'è preferito in finale l'Argentina di Messi, campionissimo al suo ultimo mondiale, perché anche lui c'ha una certa, gli anni passano anche per Lionel Messi, oppure facciamo il tifo per i cugini inglesi che, voglio dire, per una finale tutta europea che, eccolo, dai, allora apriamo, cioè, ho stracciato l'argomento, torneremo magari a parlarne domani, dopodomani, poi un altro momento. Allora, facciamo il tifo per l'Argentina di Messi o facciamo il tifo per gli inglesi? Io temo di sapere già da che parte butta la simpatia del popolo italiano, però aspetto il vostro parere, la vostra opinione. Il numero è sempre quello, 393-7366-170. Come mi fate cambiare al mattino le cose voi? Radio Bella Mulè.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: 25 a furor di popolo. Stamattina abbiamo cambiato in corsa, volevo parlare di animali al lavoro e non dei vostri colleghi di lavoro, ma semplicemente il fatto di parlare di animali. E poi siamo finiti a parlare di calcio. Mi sa che sta settimana butta un po' così, anche se non siamo degli appassionati di calcio, anche se non siamo dei grandi tifosi. Io sono il primo a non essere quello che stravede per il calcio, però cioè il fatto di guardare ieri sera la partita me la sono guardata tutta, perché secondo me Francia-Spagna era una partita da guardare. Cioè c'è del bello, anche se non si ama il calcio. Cioè, poi chi lo odia magari, ma però secondo me lo odia per partito preso, perché alle volte può essere anche uno spettacolo bello. Ma insomma, voi stasera invece Inghilterra-Argentina per chi ti fate?
1: Ciao ragazzi, allora, ma questa mattina quando ho visto il risultato ho goduto solo in parte, perché tutte e due le squadre mi stanno altamente sui coglioni, sia Spagna che Francia. Vabbè, la Francia con una piccola percentuale in più.
0: Lo sapevo.
1: Questa sera Inghilterra-Argentina non è che mi stiano tanto simpatiche, okay. Però insomma dai, gli inglesi li abbiamo bastonati all'ultimo europeo, no, al penultimo europeo.
0: Esatto, quello prima.
1: E quindi potrebbero anche vincere. L'Argentina mi sta anche un po' simpatica, ma ha appena vinto 4 anni fa, quindi lasciamo spazio ai poveri inglesi. Ciao.
0: Per compensazione praticamente dici vabbè, gli argentini hanno già vinto, sono campioni del mondo in carica, gli inglesi invece non arrivano in finale da 167 anni, praticamente diamo spazio a loro. Vabbè, può essere una teoria. Altri messaggi. Argentinas dice questo, vabbè, si è capito. Poi da interista dentro, da innamorata follemente di Zanetti, un capitano, c'è solo un capitano, ok, quello lì. Si tifa Argentina, però Zanetti non gioca più. Anche se secondo me farebbe ancora la sua porca figura, come direbbe qualcuno. Ok amici, avete capito che la prima parte della nostra mattinata oggi butta così. 393 7366 170.

0: uno dei quali rispecchia, direi, pienamente il sentimento popolare.
1: A me non importa chi vince, l'importante è che sia andata fuori dalle balle la Francia. Fuori dalle balle!
0: Tra poco la canzone sotto la doccia.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: meglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litro a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
8: Che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
10: Bella e Monella, tutto.

0: Buongiorno, un cast dei 37 ben arrivati allo scaglione delle 6:30. I secondi ad arrivare nella nostra mattinata con loro che si svegliano un pelino più tardi degli altri. Come avrete capito, qui a Buongiorno un cast non siamo molto regolari, cioè non siamo come gli altri, come tutti quelli che fanno trasmissioni, sono bravi. Qui cambiamo, siamo come le scale di Hogwarts ogni tanto, così io ero partito con una cosa, volevo parlare di animali stamattina, ma forse ne parliamo più tardi, forse ne parliamo domani. Insomma, perché siamo finiti a parlare inesorabilmente di calcio. D'altronde, ragazzi, in questi giorni dobbiamo sopportare, poi domenica finito tutto. Signore e signorini all'ascolto, voi che non siete appassionati di calcio, voi che dovete sopportare i vostri mariti, i vostri fidanzati che vi dicono voglio vedere la partita, anche mia moglie ieri sera ha dovuto, seppur io veramente non sia un grande appassionato di calcio, cioè non è che stravedo per guardare tutte le partite, però ieri sera ho guardato mia moglie, ho fatto gli occhi dolci, sono stato carino, l'ho guardata così, ho detto amore dovrei chiederti una cosa. Amore, lo sai quanto ti amo, lo sai che da sempre, dal primo giorno in cui ti ho incontrata, in cui ho incrociato i tuoi occhi, la nostra vita mi è sembrata una cosa che doveva proseguire insieme. Amore, lo so, tutti i giorni tu ti prodighi per far sì che la mia vita sia migliore, eccetera eccetera eccetera. Stamattina un quarto d'ora dice posso vedere la partita stasera? vabbè, è andata così, ragazzi, però l'ho vista alla fine la partita l'ho vista. Eccoci qua.
1: È un'ora che aspetto.
0: Ah no, attenzione, dobbiamo fermare tutto perché qua è questa era la canzone sotto la doccia, mannaggia. Adesso non è che possiamo fare le cose così. Vogliamo andare per cortesia con la base giusta al momento giusto, ovvero mettere la sigla della canzone sotto la doccia. Grazie.
2: Cielo grazie, cielo blu. Na na na na na na na.
0: Ci siamo persi una cosa e l'altra stamattina, ragazzi, non ne va una oggi, cioè siamo veramente messi super male, però avete già capito dove andiamo a parare con la canzone sotto la doccia stamattina, questa è una cosa assolutamente positiva. Ben arrivati nello spazio dedicato alle canzoni da cantare, ben arrivati al momento in cui non si parla di calcio, non si parla di notizie, non si parla di null'altro, ma si parla solo e semplicemente del fatto che abbiamo voglia di stare insieme. Il popolo di Buongiorno Unca, quello che sveglio a quest'ora del mattino, deve essere pronto a cantare. Sto per mettere in onda la canzone che avete sentito, attenzione, canzone molto breve perché dura 2 minuti soltanto, quindi dovete essere assolutamente veloci ad inviare un messaggio vocale al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino, non importa se giusto, non importa se sbagliato, non importa se intonato, non importa se stonato, l'importante è esserci, dimostrare che anche in questo 15 di luglio, giornata caldissima, tra l'altro siamo pronti ad affrontare la giornata. E allora avete capito perché ne ho fatto già sentire un pezzettino, che la canzone sotto la doccia di oggi è quella che fa fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Messaggi veloci.

0: cantate la canzone.
1: No, non è vero, non è vero.
2: Dell'anno di grazia, non lo so, era il 1963, però è una canzone che conoscono anche i bambini. Ma come sarà andata la canzone sotto la doccia questa mattina tra i nostri ascoltatori?
3: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa per uscire di casa.
2: E poi?
3: Ti mandare dalla mamma,
2: okay,
3: a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due.
2: Bravissima, bravissima.
4: Sotto il sole, sotto ecco, il sole di... c'è un ricchione, c'è un ricchione.
2: Sono cose che capitano.
3: Andare dalla mamma a prendere il latte.
2: Sì.
3: Buongiorno ciao zippo.
2: Ciao.
3: Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Tu vista uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te.
2: Ma quanti, ecco, ma quanti!
3: Davanti al portone.
2: Sì.
3: Trova la scusa.
2: C'era un volume altissimo in quella casa.
3: Devi uscire.
2: Sì. E poi, e poi, e poi, e poi.
3: A farti mandare dalla mamma.
2: Ok.
3: A prendere il latte.
2: Che delirio anche
3: devo
2: oggi.
3: Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due.
2: Ma quanti messaggi.
3: A farti mandare dalla mamma.
2: Sì.
3: A prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te.
5: Ci sta. Avevo una casetta,
2: sì, no, non era quella, non era quella.
5: Un mascriscioline con i fiori di lilla
2: e tutte le cazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Non era quella, ma va bene lo stesso.
6: Digli a quel coso,
2: sì,
6: che sono geloso, che se lo rivedo gli spaccherò il muso.
2: Sì, fatti mandare,
6: fatti mandare dalla mamma a prendere il latte.
2: C'è un ultimo messaggio da mettere in onda.
7: È una vita che aspetto.
2: No,
7: che
2: no,
7: tu dica di sì.
2: Ma no, ma
7: ormai
2: sempre
7: non
2: così,
7: ricordo
2: ma...
7: quando è stato l'ultimo.
2: Ma,
7: di...
2: ma perché?
7: Ti prego, fammelo fare,
2: sì,
7: almeno una,
2: sì,
7: volta.
2: Ma qui la situazione...
7: prima che il mio cosino,
2: sì,
7: faccia una brutta svolta.
2: Ma qui la situazione è diventata veramente, ma veramente, ma veramente disperata, amici. Insomma, mai fa così. La canzone sotto la doccia torna domani.
8: Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno.
10: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: tennista, ma perché lo ero da bambino, non perché viva e straviva per il calcio. Però secondo me non c'è niente di male, cioè io non sono d'accordo con quelli che snobbano a prescindere uno spettacolo, cioè che dicono che snobbano per fare un po' i superiori, no? Perché io non lo guardo, io quelle cose non guardo. Cioè, se una cosa è bella la guardi. No, non stavo parlando di ragazze e di ragazzi, ma insomma, va bene, dai.
1: Buongiorno, ciao Moreno.
0: Buongiorno Moreno. Allora,
1: al di là che sono un tifoso,
0: sì, come me,
1: di quelli pessimi, okay, perché del calcio non me ne frega
0: talmente niente. Ci siamo capiti.
1: Ho visto il super risultato, tra le due per fortuna ha vinto la Spagna, sti cazzi di francesi sono usciti.
0: Perché?
1: Bene bene, io che non sono tifoso comunque tifo Argentina, non si sa mai. Buona giornata, okay, ciao Paulino da Moreno.
0: Ok, quindi Moreno è per una finale Argentina-Spagna, che se si insultano quantomeno si capiscono uno con l'altro, hai capito? Cioè parlano tutti e due spagnolo e non c'è assolutamente problema. Dovremmo fare una puntata intera, ma magari fuori dall'ambito calcistico, con argomento, ma perché ci stanno tanto sui maroni i francesi?
2: Buongiorno, bella Monella.
0: Buongiorno.
2: Ma era una bella giornata, mi hai detto che sei interista, sì. Mi hai rovinato la giornata adesso, cazzi, da Forza Milan sempre, Milan Club Bassano, operativo.
0: Ragazzi del Milan Club Bassano, a me dispiace, io racconto sempre la storia ai miei amici milanisti, racconto sempre la storia di come sono diventato interista. Allora ero bambino, avevo avuto 5-6 anni, sai quando vedi le prime, e volevo la maglia della mia squadra del cuore, che in quel caso era il Milan, non per paracularmi gli amici del Milan Club, ma perché era così. Con la mamma sono andato nel negozio per comprare la maglia del Milan, non c'era la maglia del Milan, c'era la maglia dell'Inter. A quel punto ho detto ok, d'accordo, qua secondo me se non me la compra oggi non me la compra più. Sono diventato d'improvviso interista.

0: Zippino, allora era meglio che ti prendesse quella della Juventus.
1: Ma poteva prendermi anche quella del Cagliari, sarei diventato tifoso cagliaritano. Ragazzi, quando si è bambini, cioè ero un bambino furbo da un certo punto di vista, nel senso che ho detto: ma qua non c'è la maglietta del calcio che voglio, c'è quest'altra, aspetta che la prendiamo nel calcio. Io non sono nato in una famiglia di quelle che poteva permettersi di spendere qualsiasi cifra, ho detto: mo c'hai soldi. No, i miei genitori mi hanno dato tutto, però sì, voglio dire, sono nato in una famiglia normale, no? Come tantissime famiglie che ci sono, che magari hanno anche i nostri ascoltatori, per cui insomma il regalo era regalo, di conseguenza sono diventato tifoso interista da quel giorno in poi, da quando avevo 6 anni fino a ora che ne ho 102.
2: Allora, io avevo mio papà interista, mio fratello juventino e io milanista. Se mi chiedevi a me, te la regalavo io la maglia rossonera.
1: Ma ero piccolino quella volta, per cui cioè là si diventa, e sai com'è, dopo alla fine la passione continua, no? Non c'è niente da fare. Ma ragazzi, io voglio bene a tutti, non sono di quelli malati,
3: Ma quelli che insultano pesantemente il calcio, ah, che merda mondiale, ne sanno tanto delle signore che vanno dalla parrucchiera e tutte superiori, no io i programmi della De Filippi non li guardo, non li guarderò mai, e poi sanno anche il colore dei calzini dei trenisti. Ho sempre questa impressione.
1: Beh, allora io sento, ad esempio, io dico sempre che guardo Temptation Island, no? E tutti quando dico che guardo Temptation Island, cosa guardo? E io lo dico perché lo guardo, perché mi piace il trash, perché mi diverte, perché so che è una roba finta, fintissima, però mi diverte, cioè come guardare un cartone animato, una serie televisiva. E tutti dicono: no, guarda, io mai quelle cose là non le guardo assolutamente. E poi scopro che l'hanno guardato la maggior parte degli italiani. Dici: minchia, no, nessuno di quelli che conosco io guarda Temptation Island.
0: Cazzaro, mio papà milanista, mio fratello interista e io juventina.
1: Pensa te che io c'ho la moglie juventina. Vabbè, ci risentiamo fra poco. Buongiorno un ca, continua
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno un ca.
5: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Minchiomariano.it.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
11: Perché Nova? Del gusto è la prova.
12: La cassa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video.
14: Musica.
13: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene la biocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
16: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
17: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
16: Ele, muoviti!
17: Arrivo!

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: 7:02.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada A1 code a tratti fra Melegnano e Bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo a causa del traffico intenso. 4 km di coda per lavori tra Parma e Reggio Emilia, tempo di percorrenza 32 minuti. In A4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago verso Torino. Sulla A9 coda di 2 km tra Como Centro e Monte Olimpino per lavori. Sulla A14 coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna Fiera. Sul raccordo di Casalecchio si è formata una coda tra Casalecchio e raccordo con la A14. Sulla A24 coda fra Tor Cervara e fine Complanare verso la tangenziale est per traffico congestionato. È tutto, buon viaggio!
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Bella e Monella, tutto.

0: antefatto, di solito parte la sigla a questo punto.
1: Sì.
0: Antefatto, ieri mattina abbiamo deciso che siccome in questi giorni fa caldo, troppo caldo.
1: Beh, oggi no, perché ieri non so dalle vostre parti.
0: Ha piovuto da qualche parte. Sì, vabbè, però nei prossimi giorni farà caldo. Domani potrebbe essere la giornata più calda di questi ultimi periodi. Per cui noi ci siamo salutati ieri dicendo.
1: Ieri abbiamo detto buon forno. Lo diceva Giuseppe Chetta.
0: Esatto, beh, se lo dice lui. Allora, i nostri prestigiosi mezzi tecnici hanno portato a creare una nuova sigla, amici.

0: Ma adesso io capisco che qui abbiamo grandi mezzi tecnici, che le nostre redazioni lavorano duramente per far sì, tecnici che ieri si sono messi là a rielaborare, a rimixare, cosa c'è, ma insomma buon forse può sentire, dai, dai, insomma.
1: Buon forno è carina, dai, almeno per questi giorni, anche se le temperature un po' sono cambiate, dai.
0: Vabbè, sì, sì, ma vedrai che tornano a essere belle torride, belle roventi, belle. Vabbè, ma è tempo di entrare, scusate questa divagazione, poi la metteremo di nuovo anche alle 8, perché se non è che possono fare sta sigla per una volta.
1: Sì, è vero, dai, diamo un po' di spazio anche a quella. Allora, stamattina facciamo una domanda, parliamo di estate, di vacanze,
0: sole, mare, abbronzatura, donne nude, collette nude. No, scusa, per un attimo sono un...
1: Mamma mia, ma che bassezza però, scusa, Allora, valigia aperta sul letto, siamo pronti.
0: Chi... Quella di un lungo viaggio.
1: Beh, la tua, perché la maggior parte della gente, secondo me, fa 4-5 giorni ultimamente.
0: Allora, la gente va via da casa. Stare lontani da casa, diciamo, dalle ferie è bello, è bellissimo. Scoprire posti nuovi, vedere nuove città, vedere nuove nazioni. A me piace viaggiare, ad esempio, io adoro viaggiare per il mondo. Cioè, proprio mi piace.
1: Ok, si è capito. Allora, quando noi andiamo all'estero, soprattutto magari per un periodo prolungato, prima o poi qualcosina ci manca di casa. Può essere quel piatto che ti faceva la mamma, che ti fa la
0: me
1: mamma.
0: Me lo faccio all'estero.
1: Ma se te non sai neanche cucinare, ma sai fare tre cose in croce, scusa. Allora, sì, può essere un piatto, può essere, non so, la vista che hai a casa, o un comfort che hai a casa, che all'estero, magari in hotel oppure in un appartamento che non è il tuo, non puoi avere.
0: Il letto, forse, il tuo letto, forse, il, sì, il tuo materasso,
1: magari,
0: il tuo cuscino, sì, forse quello potrebbe
1: anche
0: mancare.
1: Il divano potrebbe essere.
0: Cioè, io ho prima detto, quando abbiamo introdotto, stavamo parlando di Elisa, ho detto cosa mi manca dell'Italia quando sono all'estero? Niente. Ma non è vero poi alla fine, perché poi alla fine quando stai via tanto tempo ti manca un po'.
1: E allora vi chiediamo, quando magari andate in vacanza, se ci pensate, c'è una cosa che vi manca di casa vostra, del vostro paese, una cosa che dite sì, vabbè, dai, da un lato sono anche contento, sai quelle cose che si dicono per rincuorarsi un po'.
0: Sono però mi manca,
1: contento di tornare perché un po' mi manca questa cosa qui.
0: Insomma,
1: magari
0: cosa...
1: anche il gatto e il cane che avete lasciato
0: anche
1: vicino,
0: anche cosa vi manca o vi mancherebbe se doveste andare di più dell'Italia quando siete lontani? Gli spaghetti, la pizza, il carciofo, il non so perché mi è venuto il carciofo.
1: Non so, 393 7366 170. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: grande gradimento per la sigla Buon Forno Un Cazzo.
1: Bellissima. Ciao belle Monella, ciao tipo, ciao Elisa, sono Chiara da Mondecchio. Bella questa versione,
0: sì.
1: Buon Forno Un Cazzo.
0: Buon Forno Un Cazzo a tutti.
2: No ragazzi, cioè questa sigla è bellissima, complimenti. Ma le idee migliori sono sempre quelle di Giuseppe Chetti, cioè veramente complimenti. Ciao ragazzi.
0: Ma che bello, vedi che entusiasmo, è così che si anima anche il nostro Giuseppe Chetti. Allora stiamo parlando di tutte quelle cose quando noi andiamo in vacanza, andiamo
3: all'estero.
0: Beh, all'estero, ma anche in Italia può essere, perché magari
3: sì, sei lontano da casa e ti manca qualcosa di casa. Però secondo me quando vai all'estero è diverso, perché soprattutto c'è, ad esempio, sul mangiare, no? C'è una cucina diversa. Sì. Cioè, se tu vai in vacanza alle Maldive, per carità, è un posto meraviglioso, però gli spaghetti, i bucatini alla matriciana non te li fanno.
0: Sì, poi ci sono degli oggetti, delle cose che ti possono mancare. Può essere il cuscino, può essere il materasso, può essere anche, per esempio, noi donne, la questione capelli. Cioè tutti i comfort,
3: la tua piastra,
0: tutti i prodotti, no,
3: vabbè, la metti in valigia,
0: sì, esatto. Quella me la porto
3: sai
0: via.
3: Che mia moglie c'ha una mini piastra piccolina,
0: funziona. Mentre magari ci sono tutti quei prodotti che tu usi magari specifici per i capelli che non ti porti dietro, perché ne hai 500.000, capito?
3: Sì, voi femmine siete strane,
0: e quindi questo può anche un po' mancarti.
3: Allora io sono d'accordo invece con un amico, aveva mandato un messaggio scritto, non vocale, che
0: eccolo qua
3: dice: buongiorno, io sto anche via parecchio per lavoro, viaggiare adoro, però quello che mi manca veramente tanto, sono d'accordo con te, è il mio water.
0: Ci sta,
3: sì, se lui è sempre lì pronto ad aspettarmi.
0: Grazie.
3: Ai miei ritorni quando sono in giro sento la sua mancanza, la comodità del mio, devo ancora trovarla in giro per il mondo. Sebastiano hai ragione, buon forno a tutti. Adesso sono diventato
0: luogo che vai, water che trovi, e se non c'è il bidet,
3: vabbè, ma lì supplì. Cioè ci sono molte docce ad esempio che hanno anche il doccino, cioè supplisci in qualche maniera.
0: Sì, ma non
3: maniera.
0: È la stessa cosa.
3: Non è la stessa cosa.
0: Magari vi manca qualche parente, la suocera, o magari vi manca il cane, il gatto. Adesso è perché tu hai brutti rapporti con la suocera.
3: No, io sono tranquillissimo, con la sua, però diciamo che non me la porterei in vacanza, ecco.
4: Radio Bella e Monella.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: il regalo più grande. Ci sono persone che si spostano magari per lavoro, persone che si spostano per un periodo di vacanza, per un anno sabbatico, che ne so.
1: Io mi ricordo che quando sono stato in America, io sono stato in America un mese, alla fine, al 29esimo giorno, un po' mi mancava l'Italia. Più che altro perché per la lingua, cioè per il fatto che quando sei all'estero, che tu parli anche abbastanza bene la lingua del paese dove sei, comunque ti manca un po' il fatto di parlare la tua lingua.
0: Dopo
1: un mese all'estero ti incasini un po'. Cioè, ho fatto un mese parlando inglese, poi quando tornavo indietro mi incasinavo perché continuavo a pensare in inglese. Diciamo la lingua più addirittura più del cibo, per quanto mi riguarda.
0: Sentiamo loro.
2: Buongiorno Unca. A me la cosa che manca quando sono in vacanza, soprattutto all'estero, è il caffè che mi faccio a casa con la macchinetta Nespresso. È la cosa proprio che mi manca di più. Ciao ragazzi!
0: Il caffè sì, perché caffè anche... è facile bere all'estero un caffè magari buono come quello che ti fai
1: e soprattutto
0: casa.
1: Costa una botta, perché cioè rispetto all'€1,30, €1,40 che costa da noi, all'estero meno di 2,53 non lo paghi un buon espresso,
0: è vero, è vero.
1: Vabbè, noi vi parliamo anche dell'appuntamento di
0: Queen. Ci siamo proprio domani 16
1: ragazzi,
0: luglio. Tu sei pronto, Paolo?
1: Sì, devo ricordarmi di partire e di andare, cioè...
0: direi di sì.
1: Mi metterò la sveglia.
0: A partire dalle 17:30 sarai a Mestre per Coin in piazza 27 ottobre per Ciao Estate. Sapete che vi stiamo accompagnando nei vari punti vendita del territorio.
1: È carina questa cosa.
0: In console ci sarai tu e ci sarà anche Antonello Cerri.
1: Cioè, Antonello Cerri lavora, io cazzeggio. Già, lo diciamo solo io, gironzolo, guardo le gentili signore che verranno, signorine. Ciao, bella
0: anche
1: bambina.
0: I signori hanno un sacco di abbigliamento per uomo, per donna, hanno un sacco di prodotti, cose per la casa. Insomma, sappiamo che i punti vendita di Coin sono un grande riferimento e tra l'altro ci sarà una serata davvero meravigliosa a partire dalle 17:30 con omaggi, musica, intrattenimento,
1: Frizzi,
0: i gadget della nostra radio
1: sì.
0: E poi tante occasioni di shopping.
1: Io girerò e dirò ciao bella signora, vuoi un omaggio di Bella e Monella?
0: Così fai scappare tutti. Però

0: vacanza, quando siete all'estero, soprattutto cos'è che vi manca di più dell'Italia?
1: All'estero o comunque fuori casa?
0: Sì, però non ti manca niente dell'Italia se sei in vacanza in...
1: Ma non è vero,
0: cosa è vero? Cosa ti può mancare?
1: Ma non è una questione soltanto dell'Italia, è qualcosa che ti manca di casa.
0: Allora resta a casa.
1: Ma no, ma non è che uno deve andare in vacanza soltanto all'estero perché gli manchi
0: sì,
1: casa.
0: Sì, deve andare via lontano, in Norvegia.
1: Che... Io sono stata poco, quindi non è che mi sia mancata grande cosa. Neanche Paolo Zippo mi è mancato, a dire il vero.
0: Lo so, io non manco mai a nessuno perché sono particolarmente antipatico.
1: Però sai, magari la comodità che ho a casa è un po' mi è mancata.
2: Radio Bella Monella.
3: Buongiorno.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
12: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare. It's

0: quando sono in vacanza mi manca dell'Italia o mi manca di casa, cosa? Cioè, io ribadisco che il water è una cosa importante. Cioè...
1: Il cuscino.
0: Ah, ma il water
1: se
0: di
1: trovi...
0: più.
1: No, ma se trovi il cuscino sbagliato, dormi male, non ti rilassi.
0: Ma magari te lo fai cambiare, vai dai signori dell'albergo, del bed and breakfast. Allora, come direbbe Bruno Barbieri, le regole dell'hotellerie prevedono che ci sia un cuscino morbido, un cuscino un po' più rigido, no?
1: Sì.
0: Tu dici che non sempre andiamo in posti dove ci sono le regole dell'hotellerie. Insomma, vabbè, d'accordo, va bene, d'accordo. Cosa manca ai nostri ascoltatori invece?
1: Beh, quando sono stata all'estero mi sono sempre solo mancati pizza e caffè.
0: Anche se io una delle pizze più buone che ho mangiato nella mia vita l'ho mangiata a Berlino. Che sembra strano dire, cioè, ma ti giuro.
1: No, non può essere.
0: No, sì, no, italiani emigrati in Germania.
1: Vabbè, allora quello è un altro conto.
0: A Berlino io ho mangiato una delle migliori pizze della mia vita. Cioè, sì. Buonissima, ma buonissima proprio. Come sì, la pizza magari si trova dappertutto ormai, o quasi.
1: Sì, ma non è la stessa cosa, secondo me. Cioè, io non ho mai...
0: Mai mangiato quando... buona all'estero?
1: No, quando vado all'estero non prendo delle cose che sono italiane.
0: Ok, ok.
1: Prendo delle cose che sono locali.
0: Fai bene.
1: Sì, uno per assaggiare quello che propongono gli altri. Due, perché so che come a casa non lo fanno all'estero, no?
0: No, è vero.
1: A meno che non ci siano delle persone fidate, persone che conosci, eccetera, eccetera.
0: Esatto, cioè, gli spaghetti in Birmania non te li consiglio.
1: Guarda, una cosa che non avrei mai preso. Sentiamo,
0: va.
2: Buon forno, ragazzi.
0: Ormai è diventata
2: io
0: così oggi.
2: Viaggio e ho viaggiato tantissimo e viaggio ancora e continuo, vivo per viaggiare, perché per me il viaggio è l'arricchimento vero e proprio, a prescindere dall'impoverimento delle tasche, ma quella è un'altra storia.
0: Ok.
2: E non tornerei mai a casa, non mi manca proprio niente di niente. Solo mio figlio, ma mio figlio chiaramente se continuassi a vivere in giro per il mondo troveremmo modo di vederci, lui ormai è grande, la sua vita, però per il resto proprio niente, io vivrei in qualunque altro posto che non fosse l'Italia, probabilmente nei Balcani, che sto girando a fondo da l'anno scorso, e niente, non mi manca niente, no, neanche il letto, anzi
0: niente.
2: Spesso e volentieri trovo dei letti molto più comodi negli appartamenti dove vado quando sono in viaggio.
1: Ma cambia il
2: quindi tuo. No, per me ciao Italia e ciao anche a voi, buona giornata.
3: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: 4 minuti del mattino, stiamo parlando delle cose che ci mancano dell'Italia o di casa quando siamo in vacanza. Insomma, ci sarà qualcosa che vi manca, no? Oppure niente. Io sono felice quando sono in giro per il mondo.
1: Beh, anche gli affetti.
0: Vabbè, ma quello.
1: Ecco cosa mi mancava, il gatto. Ero preoccupata perché ho detto. Uno dice, e se non mangiano abbastanza?
0: Ma beh, cioè, ci sarà stato qualcuno che nutriva questi poveri gatti, non è che li hai lasciati a catturare i topi.
1: Allora, sono delicati. Io ho dato istruzioni da solo delle crocchette, ma loro non mangiano solo crocchette.
0: Attenzione.
1: E sono un po', sai.
0: Ma non mangiano le lucertole, gli uccellini.
1: Non sono più i gatti di una volta.
0: Cioè i topi. I gatti si prendevano per catturare i topi. No, adesso il gatto.
1: Sì, adesso il gatto è un principino.
0: Dice il gatto ti fa meo, che sostanzialmente tradotto significa non la mangio quella schifezza là, il topo te lo mangi tu.
1: È vero.
0: Sì. Allora, ci scrivono dalla torrida e desertica Lussemburgo.
1: Francamente, quando sono in vacanza non mi manca assolutamente nulla, se non il tempo, perché prima o poi le vacanze finiscono.
0: Sì.
1: Però vivendo all'estero, quindi lui è una situazione diversa, quello che più mi manca sono gli affetti a parte.
0: Sì,
1: frutti di mare crudi e le cozze in particolare.
0: Che buone, l'impepata di cozze. Oh mamma mia, ciao, stasera si parte e ci si sente tra un mese, che anche lui va in vacanza.
1: Che ci stiamo a fare qua?
0: Chiudiamo la radio per un mese, cioè, chiudiamo.
1: Ma tu stai per partire, dovrei dirlo io che ci sto a fare qua.
0: Ma vieni in vacanza con me, vieni in vacanza, venite tu e il tuo fidanzato, venite in vacanza con me ed Alessio e andiamo a fare questo mesetto in Grecia.
1: Ne parli tu al direttore.
0: Vado, direttore! Ho deciso che Lisa viene in vacanza!
2: Radio Bella e Monella, tutta

0: Francesca Michelin con Distratto. Stiamo parlando di quando si va in vacanza, quando si va in giro anche per lavoro,
1: sì,
0: all'estero oppure in altre regioni, un po' lontani da casa. C'è qualcosa di casa che vi manca? Alice dice: appena parto per le vacanze, dopo il primo giorno mi manca tutto di casa mia.
1: No, dai, non può essere, non può essere.
0: Sto bene a casa, dice
1: Alice da Padova. Allora ci manda anche le fotografie della sua casa, immagino che siano
0: quelle. Bella casa.
1: C'è una gran bella casa, complimenti, adottami. Vengo
0: però
1: a fare il bagno.
0: Dopo un giorno non è che mi manca proprio
1: no,
0: casa.
1: No, dopo un giorno no, no.
0: Cioè, aspettare una settimana.
1: Beh, io arrivo anche al mese senza che mi manchi casa. Senza, cioè...
0: No, ma magari mi manca gli affetti.
1: Sì, le persone a cui vuoi bene, certo. Cioè, dopo un mese di vacanze magari ti manca. Non so se a me manca mia figlia, ma si manca rivedere mia mamma. Cioè, sì, però.
0: Il tuo water, ho capito.
1: Però il water mi manca tantissimo. Cioè, lo rivedo e dico: oh, siamo finalmente tornati insieme. Posso essere tranquillo, non servono più le fave di fuca.
0: Che scrive dar da bere alle piante.
1: Ma sì, beh, io riesco a farle morire tutte. Allora, quest'anno proviamo ad affidarle alla suocera.
0: Allora, ok.
1: Vediamo.
0: Io ho provato.
1: Vediamo.
0: Sai che ci sono quella specie di impianti di irrigazione.
1: Sì, di irrigazione. Sì,
0: che
1: sì.
0: Metti la bottiglia, eccetera.
1: Sì, e poi una goccia alla volta. Loro sì.
0: Beh, l'ho provato, ragazzi, il basilico è morto. Due piante andate, non so cosa ho sbagliato.
1: Comprate piante da pochi soldi, ragazzi, tanto poi bisogna cambiarle. Ma noi siamo al momento dell'oroscopo.
0: Ariete, al posto del caffè vorresti un prosecco per iniziare la giornata?
1: Toro, oggi per far andare bene la giornata non sai a che santo votarti.
0: Benissimo. Gemelli, oggi per gli altri sei insostituibile.
1: Oh, Cancro, questa mattina ti illumini d'immenso.
0: Beh,
1: citazioni
0: dai, dotte giornata,
1: anche.
0: Sì.
1: Sì.
0: Leone, oggi l'ultima parola sarà sempre comunque la tua.
1: Sì, sarà sì, amore. È un classico, cioè le mogli, l'ultima parola che hai con la moglie. Vergine, questa mattina nel caffè ci hai messo acidità, altro che zucchero.
0: Bilancia, è arrivato il tuo momento. Detta così.
1: Cioè, mi tocco tutto adesso, però qua adesso no, non vorrei fare brutti gesti davanti a te.
0: Aspetta che Giuseppe Chieti è carino.
1: Sì.
0: Svegliati, conquista la giornata.
1: Ah, ok. Scorpione, delle farfalle nello stomaco al reflusso è un attimo.
0: Sagittario, ti sei svegliato, alzato e vestito, ma applausi.
1: Sì, ce l'hai fatta. Capricorno, pessime decisioni all'ordine del giorno, mantenetevi calmi.
0: Acquario, hai bisogno di ferie.
1: Vabbè, quello non solo l'acquario, infine i pesci, anche il tuo unico neurone rimasto ormai si è completamente fuso.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: fine dell'ora. Oh, là, Elisa, se ne è volata via a quest'ora parlando di vacanze.
1: A proposito di Giuseppe Chieti, che è sempre sul pezzo, che prevede il futuro, ragazzi.
0: Sì, Lucia azzecca sempre. Cioè.
1: Beh, per il Toro aveva previsto oggi, per far andare bene la giornata, non sai a che santo votarti, e lui conferma.
2: Ragazzi, sono Toro. E vorrei dirvi che la mia giornata è veramente cominciata di merda. Ma nel vero senso della parola.
1: In che senso?
2: Perché questa notte il cane mi ha lasciato il regalino e il robottino l'ha spalmato. Quindi veramente non so dove aggrapparmi per farla andare bene.
0: Sei un robottino, già le spazzoline che girano.
1: Che brutto.
0: Ah, che dolore!
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: contare. Ora
1: 8 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La legge elettorale, ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, è il commento della Premier Meloni, che rivendica la scelta di aver tentato di reintrodurre le preferenze dopo più di 30 anni di liste bloccate. I franchi tiratori affossano l'emendamento di Fratelli d'Italia, che non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. La Russa replica, si potrà giocare un secondo tempo al Senato. Arriva la nuova stretta anti-Maranza. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DDL sicurezza. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida. Divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili. Reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Italia a rovente, oggi 7 le città da bollino rosso, domani saranno 15. Aumenta l'afa, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata, con picchi fino a 45 gradi, è previsto tra domani e venerdì. Allerta gialla per temporali oggi in Emilia Romagna e Veneto. I mondiali di calcio, furie rosse in finale, la Spagna ha battuto la Francia per 2-0 in Texas al Dallas Stadium di Arlington. La seconda semifinale questa sera, Inghilterra e Argentina si sfidano in Georgia all'Atlanta Stadium. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Mare.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Bella e Monella, tu.

0: Allora, siccome ha avuto molto successo la nostra nuova sigla realizzata appositamente per le giornate più calde dell'anno,
1: sì,
0: ve la riproponiamo, perché magari qualcuno è arrivato adesso, si è come si dice una volta, si è sintonizzato da poco sulle magiche frequenze di radio, bella e bella.
1: Esattamente, e quindi la nuova sigla invece che Buongiorno Unca è Buon Forno.
0: E d'altronde fa caldo, gente, caldo, caldo!

0: tutti quanti in questa terza ora, sì.
1: Ve la facciamo cantare questa, ve la facciamo cantare questa. Buon forno, un capo. Quasi quasi la teniamo, invece che buttarla via, cioè era un'idea così di metterla solo oggi, magari la ripetiamo.
0: Invece qualcuno che ha mandato il messaggio, potreste tenerla fino a fine mese.
1: Sì, adesso ragazzi, qua poi chi li paga i diritti, a chi l'ha scritta, arrangiata, cantata, urlata.
0: Allora, parliamo di automobili in quest'ora.
1: Attenzione, ma soprattutto di un dilemma che spezza, voglio dire, il popolo italiano, ma credo il popolo di tutto il mondo. Ovvero, cambio manuale o cambio automatico?
0: Che paura. Cioè
1: paura,
0: io non, non lo so, il cambio automatico, questa cosa, solo la parola automatico
1: ti cambia la vita.
0: Solo, non so.
1: Cioè ti cambia la vita, entri in una, in un mondo meraviglioso in cui non sei là, prima, seconda, terza scala, e cosa cambia automatico per tutte. Io guarda, da quando sono entrato nella spirale del cambio automatico, ormai sono più di 10 anni, non esiste, cioè io non prenderò mai più una macchina con, ma non esisteranno più fra un po' le macchine con il cambio manuale. Questa è, forse le super sportive, quelle che, ma anche quelle ormai c'hanno il cambio con la levetta che fai pam pam pam.
0: E io sai che guido una macchina del 15-18.
1: Sì, vabbè, ma quando cambierai macchina devi entrare anche tu nella spirale del cambio automatico. È meraviglioso, cioè non c'hai più il pedale della frizione.
0: Me lo dicono tutti, però mi sembra di non avere il controllo, capito?
1: Ma no, ma è uguale, cioè non è
0: non
1: che...
0: so se è uguale, guarda, è la mia paura, la mia suggestione.
1: C'è la frizione che si spegne al semaforo quando fai le partenze in salita, che la devo dire, stare attento, il freno a mano, la frizione, no, non esistono più queste cose qua.
0: Fa tutto da solo.
1: Fa tutto da solo.
0: Siamo sicuri che parta.
1: Ma sì, mio
0: salita.
1: Dio, sì.
0: Aiuto.
1: Allora amici, parleremo di questo nella terza e ultima ora di Buongiorno Unca, per cui attenzione al 393-7366170, vi chiediamo:
0: cambio automatico, cambio invece manuale?
1: Fatecelo sapere.
2: Buongiorno, buongiorno, che...
3: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.

0: Stiamo parlando di questo, cioè cambio manuale, cambio automatico.
1: Un'eterna battaglia, amici, che ormai il cambio automatico, diciamolo, sta vincendo alla grandissima, perché quando entri...
0: Non sembra dai nostri ascoltatori.
1: Beh, scusa. Perché sono vecchi. No,
0: ma
1: sto
0: non
1: scherzando.
0: È questione di essere vecchi, è una questione proprio di... È come la macchina elettrica e la macchina invece che c'ha il carburante normale, no? Anche questa è una diatriba aperta.
1: È come quelli che dicevano, io il telefonino non lo userò mai, quella schifezza morirà in 5 anni.
0: Ma no, non è la stessa cosa. Cioè, proprio il gusto di guidare, di avere il controllo anche delle marce. Quindi magari qualcuno preferisce il cambio. Ma perché ti devi mettere? Ma che nervoso però, Torno in Sardegna e non vedi più.
1: Oggi sono particolarmente fastidiosa, così.
0: Fastidiosa?
1: Fa sempre fastidiosa, sì, assolutamente.
2: Buongiorno,
1: ciao.
2: Buongiorno ragazzi. Allora, cambio automatico, cambio manuale. Cambio manuale per tutta la vita, nel senso che l'emozione di cambiare le marce, di sentirsi come in Formula 1 a volte quando scali o aumenti le marce. Però è anche vero che da un po' di anni io ho il cambio automatico sull'auto ed è molto più diciamo comodo per viaggiare. Però quando si deve imparare a guidare, il cambio automatico assolutamente no, si impara a guidare con il cambio manuale, si sentono le marce a orecchio. Buona giornata.
1: Però se nel giro di 5 anni il cambio manuale sparirà o quasi...
0: Sì, sparirà però le auto.
1: Sì, quelle vecchie, certo. No, ma secondo me per imparare a guidare, giusto imparare a guidare col cambio manuale, su questo non ci va. Ma dopo, quando entri nel tunnel, non ci esci più.
0: Guarda, lui dice, ho da decenni il cambio automatico, ma manuale tutta la vita, tutta un'altra cosa.
1: Ma io non capisco, ragazzi.
0: C'è chi dice automatico tutta la vita e mai più indietro.
1: Ma certo, una volta che entri nel tunnel non ci esci più. No, io non ho questa paranoia del cambio manuale, perché cioè non la capisco. Per me la macchina è un mezzo, cioè è un mezzo che mi deve trasportare da qui a lì, cioè non è la donna della mia vita che deve avere delle caratteristiche, è una cosa, è più comodo sto, meno lavoro in macchina, meglio sto.
0: Sì, ma anche quando, non per paragonarla chiaramente a una donna o un partner, chiaro, però anche quando vai a scegliere la macchina, scegli con alcune cose, scegli il cambio manuale o automatico,
1: ma star là con la mano, prima, seconda, terza, quarta, terza, seconda, invece...
0: Ama particolarmente.
1: Ma perché? Perché secondo me è un po' indietro, veramente.
0: Ma no, ma è una questione di controllo, ma anche gusto di guida, secondo
1: che gusto
0: me.
1: Di guida.
0: Allora, ragazzi, cambio automatico, cambio manuale, fra un po' me ne vado.
1: No, ma no!
0: Ma
1: dai!
0: Perché devi imporre il tuo pensiero?
1: È una discussione pacifica, una discussione democratica, una libertà!
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Si pensa alla mia vita a Jurassic. Cose che non vedi su Netflix. Dove l'ho trovata, sapessi?

0: Radio Bella e Monelli.
1: State da cantare.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: alle nuvole.
1: Mr. Rain, supereroi, quanti messaggi.
2: Ma d'altronde, quelli che così osannano il cambio manuale, un po' boomer, diciamolo, però.
1: Beh, Nicola non è d'accordo, dice, il cambio automatico, io guido un samurai del 97 e ne vado fiero.
2: Nicola, entra anche tu nel tunnel.
3: Buongiorno,
1: buongiorno.
3: Ciao Zippo.
2: Ehi.
3: Comunque cambia automatico tutta la vita.
2: Vedi.
3: Da quando è venuto fuori è la soluzione migliore. Hai ragione. Ciao, non cambio manuale.
2: C'è gente che mi sta insultando in cirillico antico, ma a me piace.
4: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: Il discorso è molto semplice.
2: Sì.
4: Chi sa guidare preferisce il cambio manuale.
2: Non
4: chi non sa guidare preferisce quello automatico.
2: Non è vero.
4: Io cambio manuale tutta la vita, anche se il cambio automatico ti permette di mettere le mani un po' dappertutto, diciamo.
2: Ma non
4: ciao,
2: è vero,
4: ciao.
2: Non è vero, non per niente le Ferrari, voglio dire.
1: Ma c'hanno
2: il cambio sul volante ormai. Anche la Formula 1, volevo dirvi, non ha più il cambio da un sacco di tempo.
1: Buongiorno ragazzi, cambio automatico assolutamente da anni, mai più indietro.
2: Vedi, anche lei è entrata nel tunnel, ben trovata.
1: Monica è per il manuale, ammetto che l'automatico sia comodo, soprattutto in città, nel traffico, ma vuoi mettere a guidare con il manuale, usando l'acceleratore, la frizione, nel giusto dosaggio per gestire la macchina come vuoi?
2: Ma chi se ne frega?
1: Per non parlare... Ma chi se ne frega
2: di gestire la macchina? Deve portarmi al lavoro, deve mica essere la compagna della mia vita.
1: Ma ho detto, è il gusto del guidare,
2: ma
1: quello che ci sta descrivendo lei, per non parlare del freno motore che l'automatico proprio non ha.
2: Guido una macchina elettrica e lo scopri invece che ce l'ha.
1: Purtroppo ora ho l'automatico, ma quando mi trovo a guidare la vecchia stilo mi diverto.
2: Monica, che macchine hai guidato nella tua esistenza?
1: Vabbè. Allora, ragazzi,
2: oggi perdiamo un sacco di ascoltatori, secondo me, con questo mio atteggiamento a favore del cambio.
1: Sono il tuo, io sono democratica.
2: Sì.
1: A me va bene tutto, io dico che non ho mai provato il cambio automatico, mi fa solo un po' di paura.
2: Vi voglio bene anche se siete un po' boomer.
1: Sì. Ma non è questione di essere boomer. Ma perché ti dai sempre del giovane che non lo sei più nemmeno tu?

0: si muove.
1: Aia, ma perché le donne, cioè, ragazzi, stiamo facendo una statistica stamattina, le donne tutte a favore del cambio manuale e gli uomini tutti a favore del cambio automatico. No, la maggior parte delle donne no, io cambio manuale perché sento il motore rombare sotto di me. Che siete tutte Schumacher.
2: Guarda, lui, Paolo, scrive: buongiorno ragazzi, dopo 35 anni di guida con cambio manuale, ieri ho acquistato una macchina con cambio automatico e senza neanche averla provata. A settembre, quando arriverà, capirò la differenza, ma facci sapere.
1: Guarda, vedrai che una volta entrato nel tunnel non ne esci più.
2: Vedrà anche tu,
1: Elisa.
2: Sento delle opinioni discordanti.
1: Sì, no, vedrai che una volta, perché non l'hanno mai provato, è quella la verità.
2: No, c'è gente che ci ha scritto che l'ha provato ma preferisce il manuale.
1: Oh, che tristezza. Fra poco torniamo a litigare insieme, che bello, stamattina sento il sangue che scorre.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: L'inflazione.

0: abbassiamo i prezzi.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
12: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: il cambio manuale di questo che stiamo
1: è solo per
0: introdurre l'argomento.
1: Scusa, che ogni tanto io mi lascio prendere dal tifo. Così. Sono un tifoso, sono, cioè, una volta che entri nel.
0: Sai che i conduttori, quelli bravi, devono essere super partes.
1: Che palle, che barba, che noia, che barba. Quelli, naturalmente, avete appena ascoltato il nuovo singolo di J-Ax. E ora, fra pochi istanti, avremo un'altra grande hit dal passato. Che coglioena, che noia.
0: Sentiamo loro, cambio automatico, cambio manuale in base alle vostre esperienze.
2: Sì. Ciao belli, sono Marica. Io sono dell'idea che chi ama guidare usa il cambio manuale. In montagna, ti metti degli scali, giochi, è bellissimo. Comunque faccio Ferrari di cognome e voglio il cambio manuale sempre. Ciao!
1: E invece non lo faranno più, dovrete guidare la macchina per cambiare la mappa.
3: Ciao ragazzi, no, cambio manuale tutta la vita. Io non guiderò mai una macchina con il cambio automatico, non la comprerò mai. L'ho dovuta guidare diverse volte perché ho un mio amico disabile e quindi lui per forza di cose ha il cambio automatico, giustamente, ma io assolutamente no.
1: Vedi che
3: cambio manuale tutta la vita, guiderò solo macchine vecchie se sparirà dalla produzione il cambio manuale, perché io proprio il cambio automatico lo detesto, io amo guidare e quindi cambio manuale tutta la vita.
1: Ma non è che se non cambi, se non fai vroom vroom, con poi quello che costa la benzina al giorno d'oggi, cioè fare vroom vroom, scalare la marcia, ti costa. Ho visto fra l'altro che il gasolio è tornato a 2 euro.
0: Ehi là,
1: che bella sorpresa, il gasolio è tornato a 2 euro nel giro di 2 settimane, è sceso di 20 centesimi per 2 settimane, di nuovo a 2 euro, guarda caso, nelle partenze delle vacanze. Ma come mai succede una cosa del genere in Italia? Come
0: allora
1: mai?
0: Michele, che è in viaggio tra l'altro, dice cambio automatico per i viaggi di tutti i giorni, però non c'è più paragone col cambio manuale. Infatti il camper storico
1: con
0: cambio manuale, il camper storico, la macchina col cambio automatico su e giù per la montagna con grande soddisfazione. Michele, che è in viaggio verso Verona con il cambio automatico.
1: Dai, adesso qualcuno che mi dica che gli manca la doppietta della 500 e siamo a posto. Tu la sai fare la doppietta? Adesso voi tutto, non c'è gusto guidare senza il cambio manuale, se sai guidare dai, sapete fare la doppietta? Cioè, sai fare la doppietta?
0: A calcio? No,
1: ok ragazzi, la trasmissione finisce qui.
4: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: c'è rumorazzo.
1: Ma questo è un rumorazzo speciale. Andiamo con la sigla.
2: Il rumorazzo.
1: Eccoci qua, siamo pronti per giocare. Lo sapete come funziona, vi facciamo sentire un rumore. Voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente di che cosa si tratta.
0: Allora, diciamo che sono già due volte che nessuno riesce ad indovinare il rumorazzo misterioso. Ma attenzione, perché ci eravate andati talmente vicino, ma talmente vicino, che oggi sono sicuro qualcuno indovinerà. E rullo di tamburi, squillo di trombe, eccetera eccetera.
1: Sì, oggi non regaliamo gloria eterna, ma abbiamo un premio
0: vero.
1: Reale.
0: Abbiamo un premio vero, cosa è successo?
1: Regaliamo i biglietti per accedere al parco acquatico Acqua Splash di Lignano Sabbiadoro.
0: Che figata!
1: Di fino al 30 agosto con gli scivoli, le piscine, andate ad abbronzarvi, ma che meraviglia!
0: Quindi a colui, a colei, a coloro.
1: La prima
0: che indovinerà qual è il rumorazzo, non andrà la gloria eterna oggi, ma andranno questi due biglietti per andarsene all'Acqua Splash di Lignano a nuotare, saltare, scivolare, fare tutte quelle cose belle a gratis, gente.
1: E allora siamo pronti e voi dovete inviare questa volta al nostro via
0: il
1: messaggio con la soluzione.
0: 393-7366-170 è il numero. Sentiamo il rumorazzo. Li senti? Si sente.
1: Allora, ragazzi, di che cosa si tratta? 3, 2, 1, via!
0: Da questo momento potete partecipare e vincere i due biglietti. Ah, che bello, posso vincerli io?
1: No.
0: Oh, vabbè, d'accordo, 3, 2, 1, via.
2: Il rumorazzo.

0: Tropicana.
1: Ce l'avrà fatta qualcuno? Non ce l'avrà fatta nessuno? Il nostro umorazzo rimarrà per sempre, nei secoli dei secoli, non indovinato? Oppure qualcuno ce l'avrà fatta?
2: Qualcuno ce l'ha fatta.
1: Ora!
2: Ha dedicato i biglietti di Acqua Splash a Lignano.
1: Che bello! Però niente gloria eterna. E io non saprei cosa scegliere fra i biglietti e la gloria eterna. I biglietti, ok, d'accordo.
2: Grazie,
1: va bene. No, ho capito, così. Vabbè, insomma.
2: Allora, a vincere è stata Elena da Udine, che
1: brava Elena,
2: i biglietti, tra l'altro ci ha già inviato tutti i dati,
1: adesso sveleremo.
2: Grazie.
1: Però prima vorrei sentire un po' di messaggi di gente che ha sbagliato, invece, perché sennò non dobbiamo perdere la classica tradizione del nostro rumorazzo.
3: Buongiorno ca, il rumorazzo di oggi potrebbe essere il macchinario che gratta e asfalta la strada.
1: Niente da fare, niente.
4: Ciao,
1: sono
4: la Fiore. Il rumorazzo di oggi potrebbe essere la Mieti Trebbia.
1: Ebbene no.
5: Buongiorno Bella e Monella. Il rumorazzo è la motozappa.
1: Un bacio
5: da Federica.
6: Buongiorno, sono Emanuela. Vorrei il rumorazzo, per me è un decespugliatore.
7: Ciao Bella e Monella. Per me il rumorazzo

0: Era giusto la nostra vincitrice
1: Elena
0: di oggi.
1: Elena è la vincitrice, dice è la macchina per fare il ghiaccio.
0: È la macchina per fare il ghiaccio, quella che butta giù i cubetti nei bar.
1: È proprio quella.
0: Complimenti.
1: Allora, bravi a coloro che hanno indovinato, che sono pochi.
0: Sì, sì.
1: Quelli potrebbero portarsi a casa per la gloria.
0: Allora sì, a Elena diamo i biglietti e siccome siamo generosi, particolarmente buoni in questa trasmissione, agli altri premio di consolazione,
1: la gloria eterna.
0: Rumorazzo torna venerdì, domani invece
1: Hector Studio.
2: Radio Bella e Monella.

0: Alessandra Amoroso con Hit Parade chiude la nostra super puntatona. Abbiamo giocato con Rumorazzo, domani ci sarà Lector Studio, abbiamo creato un po' di dissing nella giornata di oggi, gente che si è scontrata tra cambio manuale automatico.
1: Io volevo salutare tutti coloro che hanno detto che amano il cambio manuale, ringraziarli per essere stati ascoltatori di questa trasmissione così a lungo. Peccato averli persi stamattina.
0: Ma no
1: vi voglio bene lo stesso, anche se guidate ancora un po' così.
0: Perché ti devi dare agli altri dei vecchi perché guidano, compresa me tra l'altro, perché guidano il cambio manuale.
1: È così. No, così.
0: Scusa.
1: Vabbè, sto scherzando.
0: Guarda, non so se domani torno.
1: Dai, domani.
0: Torno in vacanza.
1: Domani torno in vacanza. L'importante è che il 24 tu sia qua di nuovo. Attenzione, finisce qua.
0: Non lo so, non assicuro più niente.
1: Finisce qua la puntata di Buongiorno K. Oggi torniamo ovviamente domani mattina con l'anteprima a partire dalle 5 e poi dalle 6 alle 9 con questa trasmissione che ormai ha preso una piega terribile.
0: Terribilissima. Ma domani ci sarà buon forno un K?
1: Domani vedremo. Se farà caldo ci sarà buon forno un K. Se farà fresco invece non so, potremo trovare qualcosa di altro.
0: Buon forno a tutti.
1: Ciao, a domani.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
1: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
2: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci basta la ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora,
2: le 9 in punto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La legge elettorale, la maggioranza va sotto la Camera sulle preferenze per un solo voto. Contro il governo una trentina di franchi tiratori. Saltato l'accordo che era stato trovato ieri mattina nel centrodestra. Respinto l'appello della Meloni per evitare il voto segreto. Ha vinto la Palude, serve una riflessione, il commento della Premier. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DDL Sicurezza, arriva la nuova stretta antimaranza, fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Caldo verso il picco, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, si arriva a 45 tra domani e venerdì. Oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15, aumenta l'AFA. Allerta gialla temporali oggi in Emilia Romagna e Veneto. Le semifinali dei mondiali di calcio al Dallas Stadium, trionfa la Spagna e accede alla finale 2-0 contro la Francia. La Roja sogna il bis dopo la vittoria agli europei, questa sera Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Bella e Monella, tutta da...

0: Lilla stamattina, buongiorno, buon mercoledì.
1: Eccoci qua, ci siamo anche oggi, buongiorno Monica. Allora, siamo pronti, che argomento vuole fare?
0: Buongiorno a lei signorina, allora io andrei sulle vacanze se lei è d'accordo.
1: Allora, ci sono diversi italiani che hanno richiesto, almeno per quest'ultimo anno, circa 170 milioni di euro in prestiti per finanziare le vacanze estive. La spesa media è di 939 euro a persona per trasporto, alloggi vari, eccetera, e quindi per concedersi le vacanze. È un dato che aumenta di anno in anno, è un fenomeno che però suscita anche diverse polemiche, perché oggi sempre più spesso si ricorre ai finanziamenti, ma non soltanto per le vacanze,
0: per qualsiasi
1: anche
0: roba,
1: per le
0: no?
1: spese ordinarie.
0: Ormai c'è questa applicazione, tu vai a fare un qualsiasi acquisto, no, anche online così, e già ti dice, a seconda del sistema che usi per pagare, vuoi rateizzare questa spesa, quando sono delle spese magari, però anche sulle spese molto piccole puoi farlo, se vuoi, no? Poi dividerla in due o tre rate, perché ognuno c'ha i suoi problemi e ognuno c'ha bisogno magari di una cosa, di quell'altra cosa, e loro ti dicono, se vuoi questa cosa la puoi pagare in due o tre rate. Comunque loro ci guadagnano, perché è un business anche quello del finanziamento. Allora ragazzi, questa è la domanda di oggi, si parla di vacanze, le fate quando avete i soldi messi via, mettete i soldi da parte, le finanziate, insomma, come gestite economicamente, ammesso che possiate fare, le vostre vacanze?
1: 393 736 6170.

0: toscano si contagi. Allora, stiamo parlando di italiani che a volte, e sempre di più, è una tendenza in crescita di anno in anno, fanno il finanziamento per andare in vacanza.
1: Una volta si diceva: metto via i soldi per far quella roba lì. Oltre alle vacanze, no? Magari chi doveva cambiare la macchina, chi doveva fare una spesa, diciamo, importante, tra virgolette, metteva via i soldi e poi andava. Adesso di gente che ha messo via i soldi e va a pagare, che ne so, la macchina, per dire, sono veramente pochissimi. C'è ancora qualcuno, ma sono veramente pochissimi.
0: Poi diciamo che rispetto agli stipendi il costo della vita è alto, quindi è difficile mettere via i soldi, certo, eccetera eccetera eccetera. Però la questione vacanze è una questione che crea polemica, che divide. Sentiamo lei.
2: Buongiorno ragazze, sono la Fiore.
1: Ciao Fiore.
2: Allora, in vacanza vado perché ho i soldi, non chiedo prestiti assolutamente, perché non mi piace. C'è l'idea di chiedere un prestito per andare in ferie? No, anche no. Quindi vado, c'ho i soldi, se non ce li ho sto a casa, non faccio, o non faccio una vacanza lunga o costosa, ecco, insomma. Però prestito no, per me no.
1: Infatti questa secondo me è la domanda, cioè andate in vacanza se avete la disponibilità che vi permette di affrontare questa spesa, o altrimenti state a casa, oppure si va comunque in vacanza in qualche modo, o col prestito, o se uno può, insomma. Come funziona?
0: 393-7366-170. E se volete, ragazzi, c'è anche la canzone che fa. Quindi è il momento di cantare un brano italiano, una bella canzone, bella ritmata per quest'estate insieme.
1: Quale volete?
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: ad ogni costo, quindi anche eventualmente con un prestito, vacanze solo se te le puoi permettere. Come siete messi?
1: Carmen e Renzo dicono: noi non mettiamo via soldi perché non ne abbiamo e non chiediamo prestiti, okay. Semplicemente non facciamo le vacanze, mettiamo un poster dietro la schiena, sì, preso dai cinesi, dice, raffigurante il mare, un bel ventilatore addosso e sorseggiamo acqua con una bella fetta di limone per far sì che ci illuda di essere un cocktail.
0: Ma sai che a volte uno quasi quasi, no? Ieri sera ero in un posto molto carino, in queste qui vicino, insomma, però al mare, e pensavo che stavo seduta là, no?
1: Sì.
0: C'erano i pini marittimi, sai, era tutto bello, poi appena piovuto era bello fresco, anche dicevo, vedi che bello a volte uno anche vicino a casa, no? Anche nel giardino di casa tua. Se il tuo mood è quello che tu ti senti in vacanza, pur non essendolo, un po' ti sembra.
1: Ma
0: cioè,
1: quel momento,
0: funziona, capito?
1: Guarda, è quel momento che dedichi a te. Che
0: sì,
1: tu sia in terrazzo, che tu stia bevendo il caffè, sorseggiando, o che tu faccia colazione fuori in questa
0: mamma
1: stagione.
0: Mia, guarda, io c'ho il terrazzo, non mi metto mai, perché la pigrizia di non metterti fuori con le robe, no? Cioè, ma se tu potessi, come quando ti vendono la casa che ti dicono, c'è quel balconcino fuori dalla camera da letto, inutile, perché diciamo,
1: sì,
0: perché te ne fai niente, ok, manco stendi la roba, che ti dicono, ah, poi qui puoi prendere un caffè, ma quando mai?
1: No,
0: metto
1: è vero,
0: un caffè
1: è vero,
0: là,
1: è vero,
0: ragazzi. Però tu la casa la compri per quello, perché il balcone,
1: perché
0: per
1: il balcone...
0: il caffè che non prenderai mai.
1: Sì, non so,
0: secondo
1: non
0: me
1: so.
0: Sì.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Buongiorno Radio Bella e Monella, volevo fare gli auguri a mia figlia che oggi compie 14 anni, Sofia. Un bacione e le auguro tutto il bene di questo mondo. Ciao, buona giornata Loredana. Volevo dedicarle Avrai sorrisi sul tuo viso, come d'agosto brille stelle. Non sono proprio una cantante. Un bacione a tutti.

0: vacanza scrivono non è dove la fai, ma con chi la fai. Se la fai nel giardino di casa, non chiami, ed è come sentirsi, vabbè, alle Hawaii. Sì, più o meno.
1: Non sono sicurissima, raga. Comunque, vacanze a tutti i costi, anche con il Brexit, oppure solo se si può?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
10: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu, non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
12: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
13: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: 9 minuti, Radio Belle Monella, Monica Morgan ed Elisa Nadai con voi, con Pinguini Tattici Nucleari e Ringo Starr, Mietta con Angeli Noi e Raffaella Carrà, con tanti auguri. Oggi tanti auguri al nostro Andy Mancuso, tra i nostri super DJ che compie gli anni. Auguri Andy!
1: Italiamo! La musica italiana tutta da ballare!
0: Torniamo a noi, si parla di vacanze. Gli italiani a quanto pare hanno chiesto circa 170 milioni di euro di prestiti quest'anno per finanziare le vacanze estive, calcolando una stima media di una spesa di una persona di 939 euro per trasporti e alloggi, quindi tolto quello che è mangiare, bere, ombrellone, che ormai l'ombrellone mi costa, capito? Come un piatto di ostriche, di quelle, cioè ormai costa, raga, dell'ombrellone. Adesso io e la Eli quest'anno siamo cinture nere di spiaggia libera.
2: Sì, no, anche l'anno scorso, anche... però un ombrellone penso che costi 40, 45, 50 euro, poi dipende dove? Vuoi che sia collocato questo ombrellone. Le prime file è chiaro che costa molto di più, però mi sembra un po' esagerato.
0: È molto comodo perché tu arrivi solo con le tue cosine, no? Arrivi là, è tutto a posto, c'è l'amico bagnino che ti sistema,
2: sì,
0: tutto carino, però d'altro canto insomma ha una spesa anche quella, giustamente, per loro, i materiali e tutto il resto. Stiamo parlando di questo: in vacanza solo se ve lo potete permettere o in vacanza anche con un prestito perché la vacanza è necessaria?
2: Raccontateci!
3: Salvati questo numero 393

0: è sacra, piuttosto faccio anche il prestito.
1: Sentiamo lei.
2: Buongiorno Radio Bella Monella, buongiorno ragazze. A parte, allora, per me se non ho soldi non vado neanche in ferie.
1: Ecco.
2: A parte quello, preferisco andare in giornata da qualche posto e magari non ad agosto o giugno che c'è meno gente o settembre, però preferisco farle in giornata, ecco.
1: Cioè, invece dice di concedermi la settimana, qualora mi potessi permettere tutto quanto, è meglio andare a fare la gita fuori porta.
0: Così vai a vedere una roba diversa, sono stili diversi di vacanze,
1: sì.
0: No? Chi vuole andare proprio in un posto, mettersi là, viversi la situazione, chi invece magari oggi vuole vedere una città, domani magari va in montagna, dopodomani magari va al lago, al mare, insomma, ci può stare. Voi di che team siete?
3: Radio Bella e Monella. Tutta

0: metterti in giardino e cantare, capito? E sentirti
1: io
0: in vacanza.
1: Canto.
0: Chiami la Laura Pausini, fai un concerto. Adesso che ci sono concerti in ogni dove, ieri sera ho visto tutto il mondo a vedere Bruno Mars.
1: Sì.
0: E c'era Bruno Mars, non so se fosse a Milano o dove ieri, insomma c'era l'universo a vedere Bruno Mars. Ogni giorno tu apri i social e c'è l'universo a vedere, beh, Max Pezzali, insomma, sono stato a vederlo
1: tantissimi,
0: tutti, no?
1: Sì.
0: E tutti i vari concerti che vi regaliamo noi. A proposito, tra poco un super, super concerto in regalo.
1: Bello, bello, bello, bello, bello. A proposito di vacanze, ciao carissime, quando ero sola una volta ho chiesto un prestito per due elettrodomestici, ma anche per un viaggio a Praga, una settimana. Adesso non lo faccio perché siamo in due, poi con la pensione siamo più tranquilli e quindi ha imparato a gestire le cose in maniera diversa.
0: Vedi, quindi il consiglio è trovatevi un fidanzato in pensione. Benissimo.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: bella, siamo arrivati ormai alla fine anche di quest'ora, insomma vacanze abbiamo capito, basta che ci sia il luogo giusto, il cocktail giusto e un po' di relax.
1: Mi pare che il cocktail sia stato un po' così il filo conduttore di sotto.
0: Perché quando c'è alcol, non c'è... troppo con parsimonia, però un po' di brio.
1: Bevi responsabilmente, ma bevi, insomma una roba bevi, un po' bevi. Così, vabbè, ciao Eli.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 10:03.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Notizie di Radio Bella e Monella.
5: Bentrovati a questo appuntamento con le notizie e con gli ultimi fatti dalla regione. La Giunta Veneta ha varato un nuovo provvedimento che modifica il calendario scolastico per il prossimo anno. La chiusura delle scuole sarà anticipata a martedì 8 giugno 2027, intervento necessario per armonizzare la programmazione regionale col nuovo quadro normativo nazionale.
6: Diversi aeroporti del nord Italia, tra cui quelli di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato appunto agli aerei. La criticità è la conseguenza del ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli scali, informati di questo dalla società fornitrice.
5: Entro il prossimo mese nel Veneto saranno operativi 100 nuovi agenti di polizia, saranno distribuiti equamente in tutte e 7 le province. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari.
7: Arriveranno entro la fine del 2026 e così a seguire per un piano che il governo ha in mente per le nostre città, dove la presenza ovviamente delle forze dell'ordine è fondamentale. Anche gli ultimi episodi che sono accaduti hanno visto una risposta immediata da parte delle forze dell'ordine.
5: A Mestre è stato inaugurato il nuovo collegamento ciclabile di via Forte Marghera. Questo assicura la continuità del percorso tra centro città, Forte Marghera e pista ciclopedonale di Viale Ancona.
6: Grazie per l'attenzione.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla,
12: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bella e Monella, tutta da

0: esce con cattive abitudini. Allora si parla di vacanze oggi, di gente che fa i prestiti per andare in vacanza, ma noi vogliamo regalarvi due biglietti per andare a godervi una bellissima giornata di sole, di acqua, di divertimento all'Acqua Splash a Lignano Sabbia d'Oro. Vogliamo regalarvi due biglietti, quindi mandateci un audio in cui ci fate sentire il rumore che fa il vostro tuffo e noi vi regaliamo due biglietti per questo parco meraviglioso a Lignano Sabbia d'Oro.
1: Salvati questo numero 393

0: col budget, non avete idea anche la destinazione, non avete con chi andarci, non, insomma, vi ci portiamo noi con la testa, vi facciamo sentire una serie di tuffi.
1: Che mio tuffo, sono Samantha.
0: Come fa Samantha?
1: Fiumicello fa.
0: Vai.
1: Splash.
0: Sei proprio aggressiva.
2: Ciao,
0: lei.
2: Ciao, siamo Elisa e Sara e il nostro tuffo è...
0: Com'è?
2: Splash.
0: Bello, un tuffo di coppia e carino. Poi...
1: Splash.
0: Ma perché canta il tuo tuffo? Perché cosa è successo al tuo tuffo? Sì. Plaf, così, forse un po' più sobrio il suo.
3: Splash.
0: Lui va sott'acqua, non sa nuotare, è chiaro.
3: Spata, spata, splash.
0: Lei invece va rotolando in acqua. Eh? Il suo piccolino, proprio comodo.
1: Splash.
0: Lei ha preso la rincorsa, Chiara, sullo scivolo gigante. Chiara, bravissima.
3: Splash.
0: Lei è un po' più sobria come genere. Ci sta anche quello.
3: Splash.
0: E moltissimi
4: Nicola
0: altri, ragazzi.
4: San Martino di
0: Ciao Nicola.
4: Ciao.
0: Moltissimi, moltissimi. Raga, però ha vinto Matteo della provincia di Treviso. Bravissimo. Lui che andrà a godersi questi biglietti meravigliosi. Detto questo, ragazzi, c'è anche la canzone che fa. Qual è la canzone che volete ascoltare stamattina? Cantatemene un pezzettino in un messaggio vocale.
5: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: pazzesco, davvero grandissimo Gabri Ponte, c'era anche Lorenzo. Con lui l'abbiamo raccontato anche noi nelle news di Radio Bella Monella. Anzi, raga, io vi invito a seguire proprio le pagine social della nostra radio per essere aggiornati su tutto quello che succede nel mondo della musica e dello spettacolo italiano, ma non solo, anche per giocare, perché regaliamo biglietti anche lì per tutti i vari eventi, tutte le varie manifestazioni di cui siamo partner, e anche per essere informati sui nostri prossimi eventi live. E allora, lo abbiamo annunciato ieri, ma io ve lo ricordo ancora una volta: giovedì 6 di agosto siamo a Jesolo, in piazza Aurora, Jesolo Lido. Torniamo con La Notte Tutta da Cantare, che è stata un successone incredibile a Rosolina la settimana scorsa. Sul nostro palco ci saranno Benji e Fede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico. Ci saremo tutti noi della radio, tutti quanti insieme, con anche l'intervista del pomeriggio. Insomma, un bellissimo appuntamento. L'ingresso è gratuito. Come sempre, noi ci auguriamo che siate in tantissimi, anche perché nella prima parte della serata c'è un meraviglioso DJ set in cui vi regaliamo una montagna di gadget, quindi venite anche presto, se posso permettermi di consigliarvi. Giovedì 6 agosto, piazza Aurora, Jesolo Lido, Venezia, siete tutti invitati. E adesso andiamo con la canzone che fa, sentiamo chi ha scelto la canzone di oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Bella Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa quando toccherai in fondo con le dita, un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Ciao, siete bravissimi, Katia da Conegliano, un bacio.

0: la vita, raga, tra poco torniamo. Si gioca anche con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
12: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
14: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
18: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Appuntamento con la nostra pillola degli anni e per questa occasione siamo andati a prendere i 360 gradi con Sandra, i ricchi e poveri con Se mi innamoro e gli 883 con Un giorno così.
0: Bella e Monella.
1: E siamo pronti a giocare anche oggi al vero o falso. Vi do tre affermazioni che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Stavo a indovinare la sequenza corretta del gioco di oggi. Vado con le news. Fumetti di Guido Crepax, famosissimo per aver creato un personaggio sulle pagine della rivista Linus che si chiamava Valentina Rosselli, inizialmente personaggio di una serie che si chiamava Neutron, che poi è diventato un personaggio molto famoso. Una fotografa milanese sofisticata e ispirata alla diva del cinema muto Louise Brooks, con cui lui ebbe un intenso scambio epistolare. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, parliamo di cinema. Rosalinda Celentano, l'attrice è diventata famosa in tutto il mondo grazie alla sua interpretazione del personaggio di Satana in un famoso colossal americano del 2004. Per questo personaggio lei accettò di rasarsi completamente capelli e sopracciglia. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, parliamo del chitarrista Joe Satriani, che è stato anche insegnante di chitarra e ha insegnato a gente come Steve Vai, collaboratore di artisti come Frank Zappa, David Lee Roth, Kirk Hammett, storico chitarrista dei Metallica. Insomma, Joe Satriani, grande chitarrista e anche grande insegnante di chitarra di questi nomi. Sarà vero, sarà falso?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Ramazzotti con Buongiorno Bambina. Bravi ragazzi, bravi. Oggi una bella sfida, sentiamo un po' cosa avete detto.
1: Ciao, sono Matteo, chiamo dalla lontana Gorizia. Le risposte sono falso, falso, vero.
0: No, non è questa la sequenza
2: allora,
0: giusta.
2: Allora la provo spudoratamente a caso.
0: Vai.
2: Allora, secondo me è falso, vero, falso,
0: no.
2: Un salutone da Dennis.
0: Ciao, ciao Dennis, non è quella.
3: Falso, falso, vero, Pasqualino.
0: Ciao Pasqualino, neanche.
4: Ciao Radio Bella e Monella, vero, falso, vero.
0: No, neanche questa è la sequenza giusta.
5: Vero, falso, vero.
0: No,
5: ciao,
0: no,
5: ciao,
0: no.
5: Da Mari.
0: Ciao, ciao Mari, non è quella la sequenza corretta.
6: Falso, vero, vero.
0: Neanche quella, raga. Andiamo a vedere quali sono state le quali erano le risposte che dovete dare per essere i vincitori di oggi, i più veloci perlomeno che arrivano. Il più veloce, la più veloce vince. Notizia numero uno: Guido Crepax ha inventato Valentina Rosselli, fotografa milanese sofisticata, personaggio di Neutron, che poi è diventata insomma la famosa Valentina di Crepax, e l'ha ideata scambiandosi un sacco di lettere con Louis Brooks, diva del cinema muto degli anni 20, che proprio era uguale alla Valentina che lui aveva disegnato, con lo stesso caschetto nero, eccetera eccetera. Quindi vera la prima. Rosalinda Celentano è stata Satana nella Passione di Cristo di Mel Gibson, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Per fare questo personaggio si era rasata effettivamente i capelli e le sopracciglia e non parlava quasi mai in questo film, ma un film che ebbe un successo incredibile in tutto il mondo, ha incassato oltre 600 milioni di dollari nel 2004. Quindi vera anche la seconda. Vera anche la terza, perché Joe Satriani è stato insegnante di chitarra di gente come Steve Vai, che ha collaborato con Frank Zappa e David Lee Roth, Kirk Hammett, storico chitarrista dei Metallica, e di moltissimi altri grossi personaggi del mondo della musica rock. Vince Leo, che ci sta mandando i suoi dati. Complimenti Leo, sei il nostro vincitore di oggi. Radio.

0: tutti gli anni, quindi auguri anche Rosalinda. Ragazzi, allora, appuntamenti live con noi ce ne sono veramente tanti, ma domani finalmente è arrivata la tappa di Ciao Estate con gli amici dei Coin Store che arriva a Mestre. Saremo nello store Coin di Mestre dalle 17:30 con Paolo Zippo e Antonello Cerri, appuntamento live. Vi offriamo l'aperitivo, ci sono i gadget di Bella e Monella, sarà una bellissima giornata. Domani pomeriggio, giovedì 16 luglio, dalle 17:30 Coin Store e Radio Bella e Monella insieme per un'altra bellissima tappa di Ciao Estate.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655.

0: 333-7366-55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Radio Bella e Monella.
5: Io sono magico, italico, romantico.
4: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora,
6: le 11 in punto.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buongiorno. Secondo l'ultima classifica del Censis, l'Università di Padova è al primo posto tra i grandi atenei statali italiani, oltre 40.000 gli iscritti. L'Università di Padova replica la prima posizione in classifica già ottenuta nel 2024 e nel 2025. Dalla Regione Veneto arriva un vademecum per la fusione dei comuni. I contenuti principali ce li spiega l'assessore regionale Marco Zecchinato.
9: Beh, è un vademecum che individua sostanzialmente tre fasi principali dal punto di vista comunicativo, che vanno in parallelo alle tappe che istituiscono il nuovo comune nel caso di fusione, no? Quindi partiamo da un punto di vista preliminare, dove l'informazione è dedicata al coinvolgimento nella predisposizione dello studio e dell'analisi del territorio. Poi c'è la fase comunicativa, accompagna il referendum, quindi una volta che la popolazione è stata informata, i comuni hanno studiato le cose che possono mettere assieme e come possono fondersi, c'è questa fase che accompagna il referendum, dove i cittadini liberamente possono decidere appunto di fondersi in un unico comune. E la comunicazione serve proprio per favorire la consapevolezza dei cittadini. Infine c'è una fase che è finalizzata a sostenere la transizione verso la nascita del nuovo comune.
8: È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Salmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Bella e Monella, tutta da casa.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12.
1: Eccoci qua,
0: sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Buongiorno, sta limpando la pentola della torta lei, signora.
2: Ho mangiato una fetta di così di torta al cioccolato.
1: Auguri. Avevo Dani, auguri.
2: Un abbassamento degli zuccheri, sai com'è. Eccoci, buongiorno, in questo mercoledì 15 di luglio con le sorelle. Oggi parliamo del nostro paese, un territorio particolarmente fertile per quanto riguarda i detti popolari, che sono bellissimi.
1: Oggi puntata costume e società.
2: Esatto. Prego. Vi facciamo l'elenco di quelli più diffusi, state attenti.
1: Vai.
2: Chi dorme non piglia pesci.
1: Sì.
2: A caval donato non si guarda in bocca.
1: Sì.
2: Il lupo perde il pelo ma non il vizio.
1: Questo parla di te. Sì.
2: Qui gatta ci cova.
1: Anche questo parla di te.
2: Piove, governo ladro.
1: Anche questo parla di te.
2: Non c'è trippa per gatti.
1: Anche questo parla di te.
2: Meglio un uovo oggi che una gallina domani.
1: No, questo no.
2: Prosegui tu.
1: Ce ne sono diversi, anche tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino è lardo, non largo, che qualcuno lo sbaglia.
2: È vero.
1: Chi ha tempo non aspetti tempo, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, il mattino l'oro in bocca.
2: Bello.
1: Tra dire e fare c'è di mezzo il mare.
2: Bello.
1: Non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca.
2: Sì.
1: Chi fa da sé fa per tre.
2: Bello.
1: Una rondine non fa primavera e molti molti altri.
2: E allora giocate con noi e sì, diteci secondo voi qual è il detto popolare che descrive perfettamente la vostra vita, quello che sembra scritto apposta per voi. Ve ne abbiamo suggeriti quelli più così conosciuti, se ne avete altro raccontateci.
0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
1: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
0: al 393-7366-170.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: rappresentano l'Italia, un paese, no, che ha delle insomma tradizioni importanti anche a livello di detti. Qual è quello,
1: esatto,
0: che rappresenta la vostra vita?
1: Spiegala bene.
0: Ti dico subito il mio, che mio nonno me lo diceva sempre, perché abitavo il piano alto della casa e mi dimenticavo sempre le cose su, tornavo a prenderle, e lui sempre mi diceva chi non ha testa ha gambe.
1: Ah sì,
0: quindi,
1: è vero.
0: O ti svegli fuori o devi fare il doppio della fatica.
1: Allora, raccontateci i detti che un po' più vi rappresentano, oppure che avete sentito, ma spiegateci anche il significato, ragazzi.
0: Che alcuni non li stiamo capendo.
1: Esatto, non li stiamo capendo, così non vi mandiamo in onda, cacchio. Allora, andiamo con Giovanni, questo è il suo detto.
2: Non toccare il cane che dorme.
1: Non svegliare il cane che dorme. Che vorrebbe dire
0: non andare in
1: non provocare, cioè lascia stare. Non accendere fiamme inutilmente. Andiamo in provincia di Vicenza, c'è Adriana.
3: Potrei tranquillamente dire skei fa skei, peocci fa peocci.
1: Cioè?
3: Quindi soldi generano soldi,
1: sì,
3: e pidocchi generano pidocchi.
0: Sì, piove sempre sul bagnato, sai.
1: Piove sempre sul
0: dove
1: bagnato.
0: Dove c'è una fortuna, la fortuna si autoalimenta, dove non c'è
1: niente. Perché a volte sono così radicati nella cultura contadina veneta che magari noi che siamo di un'altra generazione facciamo anche fatica a capire. Quindi spiegateceli.
0: Ma amici
1: anche
0: che ci ascoltate veramente all over the world, dateci i vostri detti.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 73 66 170 393 73 66 170.

0: sono detti veramente da ogni parte.
1: Belli.
0: Solo sì. Diteci un vostro detto, uno che vi rappresenta anche.
1: Allora sentiamo da Bedizzole Cristiana che ci dice:
0: lancia
1: il
0: la
1: detto
0: sfida lei. Senti un
1: che
0: po'.
1: Non abbiamo capito tanto, dobbiamo un po' decifrarlo, ma adesso
0: dateci
1: lo mandiamo.
0: Una mano voi,
1: esatto,
0: ragazzi.
1: Vai Cristiana.
2: Allora, la murla fa i salti, ma la fa aia fa per alti. Secondo voi cosa vuol dire?
0: Secondo voi, raga,
1: che l'amore ti fa fare i salti, ma la povertà,
0: la fame,
1: te li fa fare più alti.
0: Cioè, se l'amore ti spinge a far robe,
1: quando hai fame, cazzo, e fai più cose, ti dai
0: giusto,
1: più
0: amici,
1: da fare.
0: Bisciani.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Giro d'Italia, non solo, con i detti che ci mandate, ce ne sono veramente tanti.
1: Abbiamo?
0: Sì, esatto, anche detti che arrivano dalla Sardegna, ce lo dice Katia, sarda ma che vive a Conegliano. Senti qua, Katia.
2: Un detto che noi ripetiamo spesso è andas a mare no chappas a manco abba, vuol dire vai al mare non trovi neanche l'acqua, cioè come per dire che uno non trova niente, che è un incapace. Ciao, bello, un bacio.
0: Ciao. Classica frase che si dice ai maschi di casa quando gli dici vammi a prendere sta roba,
1: in quel senso.
0: E quelli non la trovano.
1: Ah, non l'avevo capito. Sì. Andiamo a Treviso, c'è la Silviotta.
3: Un detto che mi diceva sempre mia nonna, sì, in dialetto veneto, sì, è pezzo il tacon da sbrego.
1: Beh, questo
3: cioè,
1: sì,
3: è peggio la soluzione che il problema.
0: Questa è la
1: sì,
0: tua soluzione del problema, non
1: esatto,
0: è
1: esatto. Ma questo me lo diceva anche mia nonna. Questo è un grande classico veneto, no?
0: Diteci i vostri detti ovunque voi siate nel mondo.
4: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatino!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè, buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
14: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
0: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
7: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
24: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: bella, you.
1: Beh, strano ma bello.
2: La musica italiana è tutta da ballare.
1: Abbiamo fatto l'elenco dei detti popolari. Raccontateci i vostri, quelli che vi rappresentano di più. È bellissimo quello che ci state raccontando. Riprendiamo da Altavilla Vicentina, dove abbiamo il nostro Roberto.
3: Mio nonno mi diceva sempre questo. Te che è da dormire un inverno e un'istà per capire che odore che sa.
1: Cioè?
3: Cosa vuol dire? Il significato è questo. Cioè, due persone per conoscersi devono frequentarsi almeno un inverno e un'estate per capire come sono.
0: O forse anche in due situazioni diverse.
1: Ciao Roby!
0: Cioè, grande situazione. Ciao Roberto, sì. Una situazione di caldo, di freddo, nel senso, in diverse situazioni prima di capire che
1: com'è.
0: Persone,
1: esatto. Andiamo a Solighetto, dove c'è Alessio che ci sta ascoltando. Vai Ale!
4: Si dice che quando ti fischiano le orecchie c'è qualcuno che ti pensa. Allora mia nonna diceva: leccia destra, farò a maldestra. E leccia stanca, farò a santa.
0: Cioè?
4: Ciao.
0: Cioè, se ti fischia l'orecchio destro, parlano male di te. Se ti fischia l'orecchio sinistro, parola santa. Insomma, ma buone parole?
1: Ma non è che
0: non
1: quando,
0: so, domando.
1: Quando ti fischia l'orecchio vuol dire che c'è una persona che festeggia il compleanno. Non era quella roba lì.
0: Ma dove l'hai sentita?
1: No, non è questo. Quando ti fischia l'orecchio vuol dire che una persona che tu conosci o non vedi da tempo festeggia qualcosa.
0: Questo io non l'ho mai sentito.
1: Ma io, perché io
0: se qualcuno di voi la sa anche questa,
1: non lo so, forse
0: diteci.
1: Me lo sono inventata da sola.
0: Non lo escluderei.
1: Probabile.
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170.
6: Canterò per te l'ultima canzone.

0: sai che noi non abbiamo la quota rosa, bensì la quota meridione.
1: Grandi ragazzi! Senti, e allora, che robe sono venute fuori, sentiamo, vai.
0: Andiamo con Anella che abita a Udine, però è originaria da Salerno.
2: Vai, quando vanno in giro in tre, uno più scemotto dell'altro, si dice cric croc e maneghingine, carmagnello pazzo e porta un brazzo.
0: Ciao.
1: È bellissimo,
0: bello, bello.
1: È bellissimo.
0: Restiamo
1: stupendo,
0: al sud.
1: Stupendo.
0: C'è Ivan, vai da Novoledo, ma tradisce insomma un idioma non proprio.
3: Il detto
1: Ivan
3: che utilizziamo noi, Napoli e provincia,
0: Napoli,
3: ma non solo.
1: Com'è?
3: È camp cavallo che l'erba cresce.
0: Beh, questa
3: camp cavallo che l'erba cresce. È un modo per dire quando tu chiedi un qualcosa a qualcuno,
0: sì,
3: e te la deve portare, o magari questa cosa ti arriva molto lentamente, molto lentamente.
1: E ci aspetta che intanto l'erba
3: prendi
1: cresce.
3: Prendi la bottiglia d'acqua e lui ci mette un bel po', campo cavallo che l'erba cresce.
0: Ivan,
1: non serve più. Bello,
0: ritorniamo
1: bello
0: nella gioiosa Marca con Dario. Darietto,
4: a me è venuto in mente proprio l'altro giorno cosa diceva mio nonno. Stavo passando in garage con la spilla a polvere,
0: sì,
4: sbalatamente sono andato con lo stinco dentro per il pedale della mia bici da corsa.
0: Aia.
4: Ho visto tutti i santi del paradiso, e mi ricordo che mio nonno diceva: chi no piglia chi dorme non piglia pesci. E
0: sì,
4: anche sveglia Bauchi.
0: Ecco questo.
4: Ciao ragazzi.
0: Questo, ciao. Questo mi piace, rende proprio l'idea, no?
1: Abbiamo gli ultimissimi minuti. Qual è il vostro detto, quello che vi rappresenta?
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Per noi la

0: ascoltami, facciamo.
1: Certo che ti ascoltiamo.
0: Siamo alla fine, facciamo una rapida carrellata perché sono belli tutti da ridere dei detti popolari. Da Vicenza, quello di Adriana:
2: le ciacque non impasta fritto.
1: Sì.
2: Che significa che con le chiacchiere non si combina niente.
0: Ah, bravissima. Non la sapeva questa.
1: Poi
0: andiamo con Mauro, non sappiamo da dove, ma ci è simpatico.
3: Mia nonna ha un detto che è veramente valido.
0: Sì.
3: Adesso mia nonna non c'è più. Se tu vuol, va. Se non tu vuol, manda. Se vuoi fare una cosa, vai tu di persona e verrà fatta. Se non è una cosa importantissima che non ci tieni, dele un'altra persona. Se ci va, ci va, altrimenti non importa.
0: Bella!
1: Secondo me è alta trevigiana.
0: Ma la perla, la ciliegina sulla torta in questa trasmissione da Jesolo Giovanni.
1: Chiudiamo con lui.
0: Esatto, un detto che si può applicare in tutte le aziende che ci stanno ascoltando, anche nella nostra, ed è questo:
4: anche le pulci hanno la tosse.
0: Cioè
4: praticamente anche una persona insignificante dice la sua. Dice cattate, dice la sua, per nulla.
0: Grazie Giovanni!
1: Ti guarderò!
0: Grande
1: Paola.
0: Giovanni!
1: Penserò questa roba qua!
0: Giovanni, per me sì, Maria, io esco. Ma grazie! Grazie, ciao. Amici!
5: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
6: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litro a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre.

0: 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
1: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora.
0: Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta. Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Radio Bella e Monella.
5: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
4: Radio Bella e Monella.
6: Aspetti di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
7: Le 12 e un minuto.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buongiorno da Gerry Romano. Sul crollo di Ponte Morandi le scuse di Autostrade 8 anni dopo. Una lettera della società alla vigilia del primo verdetto parla di ferite indelebili. Il testo recita: oggi rompiamo il silenzio per i genovesi e per tutti gli italiani. È una nostra esigenza morale. Tensioni nella maggioranza dopo la sconfitta in aula sulle preferenze elettorali. Parla Ciriani. Andiamo avanti per concludere l'esperienza di governo. Il ministro dei rapporti col Parlamento risponde alla Camera, dove è in corso la seduta. Il voto entro venerdì. Aumenta l'afa sull'Italia. Oggi 7 città da bollino rosso, attesi 44 gradi in Sardegna. Il culmine della terza ondata di calore previsto fra domani e venerdì, con le città bollino rosso che diventeranno 15. Temporali in arrivo, allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. Calcio: la Spagna è la prima finalista dei mondiali. A Dallas, Francia battuta per 2-0, gol di Oyarzabal e Pedro Porro. Dalle 21 ad Atlanta, Inghilterra, Argentina, per sapere chi contenderà il titolo alle Furie Rosse. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 3

0: abbiamo i prezzi!
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Versione nuova della Macarena e della Tuca Macarena di Baby K. Si inizia la nostra pausa pranzo, paciarotte e scrocchiarella.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è paciarotta e scrocchiarella.
0: Paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon mercoledì 15 di luglio, 7 minuti dopo mezzogiorno. Si parte da Miano Menta fino alle ore 15. Oggi c'è anche la Dallan. Ciao Ele. Ele.
2: Ciao ragazzi, ciao. Sono appena arrivata.
0: Beh, non parla proprio così, però un po' di impegno.
2: No, ma non sai imitare
0: un po' di impegno per le imitazioni.
2: No, non sono capace.
0: Basta che ti lamenti, di solito lei si lamenta sempre.
2: Allora, mamma mia, che caldo! Ah, che palle che sei qua tu!
0: E la gente per strada.
2: Che fastidio la gente!
0: La gente al supermercato.
2: Che fastidio la gente al supermercato.
0: Sì,
2: okay.
0: Perfetto, così va bene. Allora, grazie,
2: dai,
0: grazie.
2: Posso andare a posto.
0: Voto 6 e mezzo.
2: Arrivederci.
0: Salve. Allora, come sempre, si gioca, si canta, si balla, si chiacchiera. Tutto operativo al 393. 7366170, il numero per interagire con noi e tra poco cantare, perché arriverà anche la canzone che fa. Intanto la musica, c'è Daniele Silvestri, Le cose in comune.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: io non lo so chi sei, però anche d'estate con te.
1: E Tananai è veleno nella nostra pausa pranzo di Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di cantare, lo sapete, è quello della canzone che fa 393-7366-170, la vostra canzone italiana preferita.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

La radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, è il canto d'amore, ma adesso un altro canto è qui in diretta su Radio Bella e Monella, il vostro o almeno di uno di voi. Andiamo a scoprire allora chi è stato il scelto o il prescelto, la scelta, potrebbe essere anche una signorina, per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, sono Beatrice, voglio ascoltare la canzone che fa Buon vento a chi oggi partirà. E di Giovanotti e Alfa. Grazie, la dedico alla mia mamma.

0: voce di Zucchero, Vedo Nero, canzone del 2011, e lo sapete, ci prepara un po' a giocare con noi. Oggi giocheremo sui social. Ragazzi, il premio è super ghiotto, perché oggi regaliamo, aprite bene le orecchie, 2 biglietti per Gardaland. Quindi giocate se interessati, e soprattutto oggi bisogna essere velocissimi. Si gioca sulla nostra pagina Instagram, sul box delle stories. Uscirà un video tra poco, tra pochissimo, e voi dovete essere super veloci ad indovinare la parola misteriosa.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Saldi estivi negli store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Ma quanto bella la pillolina degli anni. Tre canzoni, Luca Carboni all'inizio, Ogni cosa che tu guardi, poi Antonello Venditti, In questo mondo di ladri, e alla fine gli 883 con Weekend. Bella la pillola, ci piace.
0: Bella e monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: L'abbiamo detto, amici, oggi si gioca sui social. Andate sul nostro profilo Instagram, Radio Bella e Monella. Se non ci seguite, fatelo, mi raccomando. E lì abbiamo messo una bella Instagram Stories. C'è un box e lì ci saranno le 5 parole di oggi. Voi, come sempre, dovete trovare la parola misteriosa, quindi quella che si collega bene alle 5 che abbiamo scritto. Io ve le dico lo stesso, ma voi dovete giocare sui social, quindi non prenderò in atto i messaggi arrivati su WhatsApp quest'oggi. Pubblico, costante, nascosto, sentire, massimo. Queste le 5 parole di oggi. In palio, ve l'ho detto, ci sono 2 biglietti per Gardaland, usufruibili fino al 1° di novembre, quindi avete tutto il tempo per organizzarvi. E poi ovviamente vince il più veloce. Quale sarà la parola misteriosa di oggi? Beh, ditecelo sui social Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.

0: ripeto, non prendo ad impegno i messaggi su WhatsApp, quindi andate a giocare su Instagram. Vado a leggervi, c'è Chiara Campeotto, che se non sbaglio è stata una delle nostre campionesse sui social, che ci prova con Segreto, ma niente da fare. Paola, 1963, non si dicono di solito gli anni di una signorina, però vabbè, in questo caso è per i social, dice bene, niente da fare. Elena prova con Bando, risposta sbagliata. C'è Christian che prova con Nemico, risposta data da tanti di voi, ma risposta sbagliata. Manuel Frank, doppio nome per lui, prova con Impegno, ma non è impegno la parola misteriosa. Kevin ci prova con Parere, niente da fare. Elena, doppia opzione, non è che vale, mi raccomando, giocate con una parola. Rumore e Disprezzo, entrambe sbagliate. Poi c'è Danny Ray che dice Sguardo. Chiara Perina, Applauso, niente. Alessandro prova con Comune, no. Enrica, Rumore. KD75 prova con Interesse. Ragazzi, sono tutte risposte sbagliate. Andate sulla nostra pagina Radio Belle Monella, seguiteci e giocate con noi, perché ci sono in palio quest'oggi due biglietti per Gardaland.
1: Radio Bella e Monella, tutto.

0: ossia io lascio a voi, dovete vincere due biglietti per Gardaland, si gioca sui social, sulla nostra pagina Radio Bella e Monella, sul box stories, anzi andate così, andate sulle stories Instagram, vedete la nostra pagina, ci cliccate dentro e mi vedrete annunciare delle cose, poi c'è un box che ho scritto scrivi la tua parola, lì dovete scrivere la parola misteriosa di oggi, quanti siete, tantissimi, Elimena prova con messaggio, niente da fare, c'è Bordi che dice livello no, Ale pentimento no, Elenaide disprezzo, niente da fare, c'è Marco che dice ascolto, no, lei doppia opzione o lui, Miki suono o urlo, entrambe sbagliate, c'è Anna Maria che dice evento, no, Fabri Pastina bello, bello Fabri Pastina dice numero, niente da fare, Mortina imbarazzo, no, Sara prova con volume, Erika interesse, tutte risposte sbagliate, Alex Sina prova con odio. No ragazzi, ve le ripeto, pubblico, costante, nascosto, sentire e massimo. Venite a giocare sui social, ci sono in palio due biglietti per Gardaland.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su da me un

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

La ragazza avete giocato in tantissimi, devo fare un sacco di complimenti a Meli, a Lisa Pavan, ad Andrea, a Sara Vesco, a Cristina Sci 85, a Mirko Poloni, ma la più veloce, quella che quest'oggi si porta a casa due biglietti per Gardaland, è Crystal Cortese. Brava Crystal,

0: Viaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano, tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Minchiomariano.it.
2: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: forte da cantare. Ora.
1: Quasi le 13.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, ecco le ultime notizie. I sindaci del Vicentino si ritroveranno venerdì alle 16 davanti al municipio di Malo per una manifestazione di solidarietà a Moreno Marsetti, sindaco del comune e vicepresidente della provincia, il cui capannone aziendale a Isola Vicentina è stato distrutto da un incendio doloso. L'iniziativa è promossa dalla provincia di Vicenza.
4: Il rischio di ondate di calore continua a tenere in allerta il Veneto. L'allerta gialla è attiva anche per tutta la giornata di oggi. Si aggiunge anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico a causa di temporali su tutto il territorio. Rovescio temporali interesseranno dapprima le zone montane e pedemontane e poi la pianura veneta fra stasera e domattina.
3: A Bruggine c'è stato un incidente mortale sul lavoro. Un uomo di 75 anni è deceduto ieri sera all'ospedale di Padova. Era stato investito in retromarcia da un trattore condotto dal figlio nell'azienda agricola e di allevamento di cui era titolare.
4: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la nuova legge che rappresenta una risposta al crescente problema abitativo e che individua negli operatori del sistema sanitario e sociosanitario una delle categorie prioritarie degli interventi di social housing. La norma amplia la possibilità di destinare alloggi a canone calmierato a favore di chi svolge un servizio essenziale per la comunità.
3: Era l'ultima notizia, vi aspettiamo alle 14 con la pagina degli appuntamenti. Buon pomeriggio.

In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, sì.

0: Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Bella e Monella,

quanto è bello giocare con voi. Abbiamo regalato 2 biglietti per Gardaland, un super premio per voi che siete super con noi. Al gioco della parola misteriosa era Massimo, era pericolo, scusate, Massimo era una delle parole. Andiamo a fare un piccolo collegamento, l'abbiamo detto, un pericolo pubblico, un pericolo costante, Massimo Pericolo ovviamente il cantante, o anche il modo di dire, un pericolo al massimo. Sentire il pericolo è un pericolo nascosto. Bravi tutti quelli che hanno giocato con noi, e grazie, e brava soprattutto Crystal che si porta a casa questi 2 bellissimi biglietti. Ragazzi, io lo ricordo, lasciate il follow, attivate anche la campanellina, perché tante volte per la velocità occorre anche quello. Se voi attivate le notifiche per le nostre Instagram stories, per i nostri contenuti, siete più abilitati, ecco, ad essere i primi quando facciamo questi super giochi e per portarvi a casa questi super biglietti. Intanto c'è Sfera con Elodie, anche stasera.

0: Laura Pausini, la mia storia tra le dita qui su Belle Monella. Non abbiamo neanche parlato di quello che è successo ieri nella semifinale dei mondiali. I francesi sono tornati a casa, quanti contenti, sulle mani, lo so che quando si tratta della Francia fuori a qualche italiano mezzo sorrisetto scappa. E poi stasera si scoprirà l'altra finalista dopo la Spagna, ovviamente, una tra Inghilterra e Argentina. Sarà una super finale mondiale.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

che dice: l'abito non fa il monaco. Eppure in Italia l'abito racconta molto di più di quanto immaginiamo. Non dice ovviamente necessariamente chi siamo nel profondo, ma spesso suggerisce da dove veniamo, quale ambiente frequentiamo, quali valori esprimiamo e persino il nostro modo di vivere. L'Italia, lo possiamo dire, è uno dei paesi che ha fatto anche un po' la storia della moda, no? Siamo un simbolo riconosciuto in tutto il mondo. Ovviamente la prima città che vi viene in mente qual è? Vabbè, Milano, dai, la Fashion Week, la capitale ovviamente dell'abbigliamento, potremmo quasi definirla così, dai piccoli laboratori artigianali anche alle grandi marche che ovviamente già conosciamo. Tra poco

0: nel nord Italia c'è spesso uno stile un pochino più essenziale, pratico, magari anche elegante, con dei colori magari anche sobri, che dici ma come si è vestito quello? È tutto colorato, magari è una cosa fashion. Giochiamo anche un po' con voi al 393 736 6170. Cioè, ad esempio, il veneto come si veste? Cioè, il lombardo come si veste? Il napoletano come si veste?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: voce di Bresh è la tana del granchio. Si parla di abbigliamento, abbiamo detto il nord, magari questi colori un pochino più sobri. Nel centro Italia si incontrano spesso influenze più classiche, riporta l'articolo di un noto giornale italiano, dove appunto la tradizione e la modernità possono convivere. C'è anche un pizzico di eleganza presente, ma con meno ostentazione. Nel sud Italia invece, dicono, è più frequente trovare uno stile che valorizza maggiormente la personalità, quindi colori più vivaci, magari il rosso, una maggiore cura dell'immagine e gli accessori, le collane, i bracciali, molto evidenti. Voi, a giocare con noi al 393 7366 170, come immaginate il veneto vestito, il romano, l'umbro, il napoletano, il toscano? Insomma, fate un po' il vostro identikit e giocate insieme a noi al 393 7366 170. Monella, tutta da
1: cantare. Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no.
2: E sì?
1: Sì e no, Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
11: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero alla fila.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: La pillola è quella di Italiamo questo giro, anche in questo caso tre canzoni. All'inizio Morgan e Bugo con Sincero, Morandi, Ruggeri e Tozzi con Si può dare di più e Fabri Fibra insieme a Maurizio Carucci con Stelle. Questa è stata la selection firmata Italiamo, firmata Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Noi torniamo in diretta come sempre al 393-7366-170. Potete dire la vostra, stiamo parlando di abbigliamento. In base alla città in cui si vive, in base alla regione, si può, secondo questo articolo di un noto giornale italiano, identificare la provenienza. Allora, è arrivato un messaggio da un ascoltatore che si chiama Marco e ci scrive da Milano e dice: ragazzi, qui a Milano se non hai il pezzo di ricerca o l'ultimo brand indie hype o chi ne ha più ne metta, sei praticamente invisibile. Cioè, la prima osservazione che si fa quando si esce, magari un aperitivo con gli amici, magari una mezza cenetta, è il vestito. Ma come ti sei vestito? Amore, bellissimo, ma le scarpe, ma la collana, ma la camicia sotto avrei messo un'altra cosa. Cioè, la prima chiacchiera è sempre sull'abbigliamento. Beh, qua da noi secondo me un po' meno, in Veneto secondo me c'è un po' un mix, cioè ci si veste bene, però neanche con tutta questa importanza, ecco. Voi cosa ne pensate? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Io mi vesto molto bene. Sempre e dovunque, maglia di Bella Monella.
1: Brava, quella è importante. Anche perché agli eventi, quando venite a trovarci, ne regaliamo un sacco. Lunedì a Scorzè ne ho regalate a centinaia quasi. No, vabbè, centinaia no, però ne abbiamo regalate parecchie. E quelle sono uno status, effettivamente, vero? Quando vai in giro, sia fuori, ma anche per casa, con la maglietta di Radio Bella e Monella, ti fai sempre vedere. Sicuramente ti riconoscono, ecco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non te ne saresti mai andata senza fare rumore. Oggi ti vesti di un nuovo colore.

0: io sia
1: morto. C'è una mamma arrabbiata che dice: beh, da noi, quindi penso ci ascolti dal Veneto, dice si vestono tutti un po' alla stessa maniera, questo jeans, queste felpe oversize, molto spesso di marca sportiva, e scarpe stile skateboard, però dice ognuno poi si veste come vuole, e secondo lei non è vero che si capisce la provenienza. Secondo me dipende, perché più ti muovi, quindi in giro per l'Italia, più capisci anche quelle che sono le diversità. Ad esempio, secondo me è un dato di fatto che magari una persona del sud è più evidenziata negli accessori, è vero? Quindi queste catene magari d'oro, questi bracciali magari vistosi, cioè, è un dato di fatto, non nascondiamo. Poi è vero, al giorno d'oggi ci sono anche i maranza, questa nuova specie che si sta espandendo, e quindi potrebbero un po' confondere le idee, però un po' di verità c'è secondo questo articolo. Poi andiamo a vedere chi c'è. Chi dice molto stile, ad esempio, ciabatte con i calzini, pantaloncino da calcio. Beh, è vero, anche quello va molto tra i giovani. Non si può dire il contrario. 393-7366170 è il numero per interagire con noi, per dire la vostra. E si parla di abbigliamento, quindi in giro per l'Italia, secondo voi ci si veste in maniera diversa rispetto alla Sardegna, alla Campania, alla Calabria, alla Liguria? Beh, diteci la vostra.
2: Radio Bella e Monella.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
6: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
1: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
10: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
11: Non potete perdere!

0: le 14.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
4: Fino a venerdì 17 luglio è possibile presentare le candidature alla quarta edizione del bando Makers Hub Brescia, rivolto ad artigiani ed artisti under 35 che intendono avviare o consolidare la propria attività imprenditoriale a Brescia, all'interno di MOCA, Centro per le Nuove Culture. La sindaca Laura Castelletti, ben trovata.
5: Buongiorno, ed è con entusiasmo che racconto che per la quarta volta, quindi quarta edizione di un bando promosso dal Comune Brescia Infrastrutture e dalle associazioni di categoria. MOCA era il grande ex tribunale abbandonato, abbiamo recuperato, è diventato spazio per le nuove culture, quindi mostre, spettacoli, informa giovani, tantissime attività, un teatro, ma una grande attenzione in collaborazione con le realtà artigiane l'abbiamo dedicata alla possibilità

0: di creare uno spazio, quindi ci sono stanze e laboratori per i giovani artisti, creativi, aspiranti imprenditori nei diversi settori dell'artigianato, delle arti divisive, del design, della moda, delle arti grafiche, delle nuove tecnologie. Il bando mette a disposizione studi e laboratori per gli under 35 all'interno di Mocca, una durata di 24 mesi con la possibilità poi di rinnovare ulteriori 12.
1: Grazie a Laura Castelletti, sindaca del Comune di Brescia.
0: Grazie, un saluto a voi e spero che molti ragazzi e ragazze aderiscano all'iniziativa.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bella e Monella, tutta da

Lunch time, 6 minuti dopo le 14. Blanco, di cui abbiamo regalato i biglietti, quindi mi raccomando, quando andate al concerto fate le stories e taggateci, che noi siamo super contenti. Noi torniamo un po' indietro nel tempo, negli anni 2000, ero Stramazzotti con Più che puoi, e tra poco toccherà a voi di nuovo con la canzone che fa. Quindi iniziate a pensare a quella canzone che vorreste cantare qui in diretta su Radio Belle.

0: Avete mandato un sacco di richieste musicali, una più bella dell'altra, però lo sapete, solo una può andare in diretta. Però voi continuate, mi raccomando, ogni volta provateci, perché prima o poi ovviamente verrete scelti anche voi, perché ci sono un sacco di criteri. Deve essere una canzone di un artista non passato nelle vicinanze, o una canzone che magari non sia in palinsesto tra poco. Quindi voi cantate senza pensieri, date libero sfogo al vostro canto e poi vedrete se sarete scelti o no. Intanto andiamo a vedere, anzi a sentire chi è stato scelto quest'oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: La canzone che fa. Si diceva che erano pazzi e si baciava sui

0: lunga e in estate ci sono ancora un sacco di eventi. Dove dovete venire a trovarci, perché ci divertiamo un sacco, facciamo la fiesta e mettiamo tutte le canzoni da cantare a squarciagola. Ebbene sì, perché giovedì 30 di luglio c'è Bella Disco. Saremo a Porto Santa Margherita, a Caorle. Vi aspettiamo alle ore 21. Ci saranno 3 ore di musica, animazione e grandi successi italiani nella splendida cornice sul mare di Porto Santa Margherita. Sul palco insieme a me ci sarà Monica Morgan, Andrea De Luca e l'animazione di Lex Serafo. Mi raccomando, non mancate, segnatevi la data. Giovedì 30 luglio c'è, ditelo, Bella Disco. Quindi mi raccomando, non mancate, perché facciamo la festa e ci divertiamo insieme.
1: Radio Bella e Monella. Tutto.

Diventerai una star. Quanto bella questa canzone, lo capiamo anche dai pollicioni in alto che arrivano al 393-7366-170. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco si torna in diretta su Radio Bella e Monella.

0: luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronto ad ascoltarti.
9: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci?
6: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: gli anni. Su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Era la pillola degli anni. Tre canzoni abbiamo ascoltato, tre artisti, Jovanotti, gli Articolo 31 e dei giornalisti. Questa è la mia casa, Guapa Loca. E alla fine l'avete appena sentita, era la felicità puttana, grazie agli anni.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 14.38. Da domani, tanti non lo sanno, ma entrerà ufficialmente in vigore l'obbligo di assicurazione per i monopattini. Ma si sa già che praticamente nessuno probabilmente lo rispetterà. Non è per forza ovviamente per negligenza, quanto piuttosto perché bisogna fare l'assicurazione, ci vuole la mini targa, per fare la mini targa ci vuole lo Stato, per fare lo Stato ci vogliono i mezzi per stamparla. Insomma, sembra un po' come la canzone: per fare l'albero ci vuole il legno, ci vuole il seme, esatto. È tutto un po' così, è tutto un po' difficile. Però da domani entrerà in vigore e quello dei monopattini si può dire un vero far west. Cioè non si capisce un po' niente, norme difficili da fare. Nonostante i tentativi che pure sono stati compiuti negli ultimi anni. Però staremo a vedere. Radio Bella e Monelli.

0: monopattini, c'è chi dice al 393 7366 170, è difficile, però se uno col monopattino ti viene addosso la macchina, chi paga? Infatti per quello bisogna un po' regolarizzare questo far west, l'abbiamo definito così, questa mini targa che era stata già resa obbligatoria dalla riforma del codice della strada approvata nel dicembre 2024, salvo poi slittare per insufficienza di mezzi dello Stato fino a 2 mesi fa, ritardo che poi ha portato la motorizzazione civile a stampare a inizio estate soltanto 133.135 targhe a fronte di più di 800.000 monopattini in circolazione nel nostro paese, quindi quasi 1 su 6. Quelli che espongono il contrassegno sono poi almeno per la metà mezzi legati alle società di sharing, no? Cioè quindi ai noleggi, ciò implica quindi che meno di un velocipiede privato su 10 ha la regolare targa. Davvero un far west, sarà davvero difficile uscirne, però speriamo che lo Stato insomma si muova a dovere e regolarizzerà. Ce l'abbiamo fatta questa posizione.
1: Radio Bella e Monella.

0: il 1997 sono gli 883, la dura legge del gol. Vedremo questa sera se gol ci sarà tra Argentina e Inghilterra per strappare un pass, lo ricordiamo, per la finale dei mondiali, per andare contro la Spagna. Noi stiamo parlando di monopattini, di questa nuova legge che entrerà in vigore da domani, l'obbligo della targa, di questa mini targa, però chissà se verrà rispettata da tutti. Al 393 7366 170 c'è anche chi si schiera contro e dice: per me non ha senso, perché allora anche le biciclette dovrebbero avere la targa. Ma dai, anche le biciclette possono venire addosso, investire, travolgere sia quelli grandi che quelli piccoli. Questo è il pensiero di una nostra ascoltatrice, o forse un nostro, non lo so, non si è firmato. Al 393 7366 170. Va bene, si passa da una hit all'altra. Adesso arriva Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: finisce qui la nostra pausa pranzo, ma noi ci sentiamo sempre domani dalle 12 alle 15, sempre qui su Radio Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 15 e un minuto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Buona giornata. A causa del traffico intenso sulla A1 ci sono rallentamenti fra Sasso Marconi Nord e Bivio con la A1 variante di Valico verso Firenze. C'è coda anche per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torre Nova e Bivio.

0: Fiorentina, Mazzone, Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla A24 per lavori in corso, coda in entrata a Tivoli in entrambe le direzioni. Prudenza per il vento forte sulla A23 fra Carnia e Pontebba. In A4 rallentamenti per traffico sostenuto fra Dalmine e Trezzo e fra Monza e Cormano verso Torino. Buon viaggio.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800-651-651.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella, per Italian People.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatino!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè,
9: buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
12: Bella e Monella, tutta.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme a voi, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tante le cose da fare anche in questo pomeriggio, la prima però è il riequilibrarci proprio con quest'ultimo citato, perché in tanti state per finire la giornata lavorativa, la state iniziando, siete nel bel mezzo, avete bisogno post pranzo magari di avere una carica in più, un caffè in più, ovviamente non bevuto ma solamente ascoltato. In questo caso torniamo nel 2003 con Neffa, quindi ci torniamo molto molto piacevolmente. Vi fermate un attimo, vi prendete questi 3 minuti di tempo e dite: ma

0: Molly con Quei ricordi là su Radio Bella Monella. Bene o male, vedi che anche la seconda canzone ci riporta al momento quanti ricordi. Prima abbiamo ascoltato appunto Neffa, ma adesso c'è da parlare di un'altra cantante italiana che darà un pezzettino di Italia in quel della finale dei mondiali targati USA, Messico e Canada, perché Laura Pausini canterà alla finale dei mondiali 2026. Canterà Desire con Robbie Williams e Nicole Scherzinger, che è una delle ragazze, se non sbaglio credo di poter dire la frontman, la frontwoman delle Pussycat Dolls di tanti anni fa, adesso credo si siano sciolte. Comunque appunto il 12 luglio che ci sarà questa gara, la finale dei mondiali, che abbiamo già visto ieri la prima finalista, ovvero la Spagna, questa sera tra l'Inghilterra e l'Argentina verrà fuori la seconda finalista, si esibiranno appunto davanti a tutto quanto il mondo con una delle canzoni di Robbie Williams. Ma non è la prima volta che sia Laura Pausini e Robbie Williams calcano il palco insieme, perché lei aveva raggiunto lui ad Atene per cantare proprio questa canzone un po' di tempo fa, e quindi si ritroveranno piacevolmente sul palco, ovviamente in contesti molto diversi, ma pur sempre legati tutti quanti alla musica.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: convento su Radio Bella e Monella. Andiamo con raccontarvi quali saranno, una volta si diceva quali saranno, oggi tocca dire quale sarà il singolo in uscita questo venerdì. Se vi ricordate, settimana scorsa è uscito Blanco con Los Angeles, la settimana precedente è uscita la nuova versione di America di Gianna Nannini e Marrakesh. Beh, continuiamo con il filotto americano, perché uscirà il nuovo singolo di Achille Lauro, che non si intitola Los Angeles ma si intitola La città degli angeli, quindi insomma vuoi o non vuoi tratterà sempre di questa città. La cosa mi fa un po' sorridere perché esce a una settimana di distanza, è come per dire abbiamo fatto tra virgolette, poi sono due canzoni completamente diverse, la stessa cosa, ma non ci siamo messi d'accordo per farla uscire insieme. Però ecco, sono due canzoni molto molto belle, trattano i due temi completamente diversi, nonostante magari il titolo possa far riferimento alla stessa città, anche perché se andassimo indietro nel tempo, quante canzoni ci sono con Los Angeles, anche quella dei The Colors con Guè, quindi insomma potremmo far riferimento a tutte quante. Però preparatevi, questo venerdì 17, ebbene sì amici, esce il nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet, troppe missioni.

0: Francesca Michelin, Una donna non può, su Belle Monella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e torniamo con Antonello Cerri, e subito dopo si gioca insieme a voi, a tra poco.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi deghi cucinare per 16.
6: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare. Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio. Pronti per portare Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Eli, ma che facciamo stamattina?
6: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
5: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
7: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
8: Bella e Monella. Tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la pila va.
11: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: grazie mille al nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare Vasco Rossi con Vita Spericolata, Giorgia con La Cura per me e Blanco con Notti in Bianco. Grazie ancora al nostro Antonello, adesso preparatevi perché come sempre, e ve l'abbiamo promesso, su Belle Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con.
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? 4 sono gli indizi totali, 2 sono quelli difficili, 2 quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento. Non dovete aspettare 3-2-1 partenze, è basato sui vostri sentimenti. Andiamo con gli indizi. Stiamo cercando una persona che è nata nel 1936 ed è nata in quell'anno in Sicilia. E questi sono quelli difficili. Andiamo con quelli super super super facili. Questa persona è stata un conduttore storico per quanto riguarda il Festival di Sanremo ed è stato sposato con Katia Ricciarelli. Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: versione remix al 393-7366-170. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta targata Belle Monella con il personaggio misterioso. Oggi stavamo cercando un personaggio nato nel 1936, nato in Sicilia in quell'anno. È un conduttore, è stato un conduttore storico del Festival di Sanremo ed è stato sposato con Katia Ricciarelli. Bisogna essere onesti, tutti quanti avete risposto nella maniera corretta, perché stavamo cercando proprio il grandissimo, immenso Pippo Baudo. Ok? Dobbiamo fare però le congratulazioni estreme, ed ecco lei che si è aggiudicata la maglietta, a Ilaria, perché ha risposto nella maniera corretta subitissimo dopo i primi due indizi. Quindi è stata l'unica a individuarlo con gli indizi, quelli difficili. Quindi brava, ti sei aggiudicata la nostra maglietta. Brava, brava.
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: come mi diverto.
1: Anna White Girl Wasted su Belle Monella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo poco, e si torna fino alle 18 con Andrea Ferrara. Tra poco.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
10: E quando suona la sveglia? Che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
12: Non potete perdervelo!
13: Se cerchi dolcezza
14: o se preferisci un gusto più deciso,
13: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
14: Sono entrambi buonissimi.
13: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
15: Radio Bella e Monella.
16: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
15: Radio Bella e Monella.
17: Fatemi fiorello e paralliello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
15: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16 in punto.
18: Il segnale orario è in collaborazione con
19: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
7: Radio Bella e Monella, traffico.
8: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda in uscita a Monza provenendo da Brescia per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di 2 km tra Monselice e Terme Euganee a causa di un incidente. È tutto.

0: e da cantare.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo

0: crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Bella e Monella, tutto.

0: Pre le due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Signori, sembra incredibile, ormai siamo nel weekend, sappiatelo. Ormai è così, sì, un weekend lunghissimo, ma comincia già da mercoledì.
0: In effetti, in alcuni casi c'è chi ha la fortuna.

0: grande emozione Alvise, siamo tornati anche oggi, anche in questo mercoledì, sì, dalle 16 alle 18 Andrea e Alvise, poi 18-19 solo Andrea, insomma tante tante belle cose. È caldo?
1: O sembra di stare a Rio de Janeiro qua dentro?
0: Guarda, siamo sopra i 26 gradi, è successa
1: caldo.
0: Questa cosa
1: è caldo.
0: Che cosa è successo? Scusami.
1: Vado a mettere a 8 la ventola.
0: Devo fare una chiamata a Damiano?
1: No, tranquillo.
0: Un'ora tua non basta, un'ora sola
1: ti vorrei assolutamente.
0: È così, signori, fra pochissimo arrivano le notizie urca urca, tra
1: e
0: cui
1: abbiamo,
0: sì tra cui vi dico già la prima.
1: Vai.
0: Damiano ha spento il climatizzatore.
1: No, non è vero, l'aveva lasciata per un giorno in cui lo lascia acceso, su via.
0: Il cerchio si stringe, quindi i colpevoli sulla chiusura del climatizzatore.
1: Beh, guarda, okay. No, ci sono tanti colpevoli. Detto questo, andiamo avanti con la musica. C'è Simone Cristicchi. Radio Band.

0: Paola Iezzi, stessa direzione su Belle Monella. Attenzione perché arrivano fresche fresche le nostre notizie urca urca.
1: Oh, che bello! Non parleremo chiaramente di mondiali, immagino.
0: No, assolutamente.
1: Non ne parliamo.
0: Ma arriva una bella notizia a livello universitario, perché Big Mama si è laureata.
1: Oh, complimenti. A Claudia, grandissima.
0: Non credo si chiami Claudia.
1: Chiamano tutte Claudia. Le cantanti si chiamano Claudia. Così. E i cantanti si chiamano?
0: Maurizio.
1: Ma non si chiamano Maurizio.
0: Ma non lo so, vedi un po' tu.
1: Si chiamano Claudio, io non vado a cambiare Claudio. Questa cosa qua. Sì, assolutamente. È come dire zio, zia, queste cose qua.
0: Quando non ti ricordi un nome, chiamalo carissimo, campione.
1: Sì. Magico.
0: Esatto.
1: Invece è Claudia.
0: Non lo so.
1: A parte gli scherzi, un saluto calorosissimo a Big Mama, complimenti, congratulazioni, festeggia.
0: Indipendentemente da tutto ciò, io spero che se un giorno tu dovessi chiamare un artista Claudia e Costea non si dovesse chiamare Claudia, ti arrivasse un bel ceffone. Però così, insomma, si fa per parlare. Detto questo, tra poco preparatevi perché arriva anche la seconda notizia urca urca. Abbiamo il nome?
1: Marian Claudia.
0: No, è semplicemente Marianne e basta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gianna Nannini e Marrakesh nella nuova versione di America. Andiamo con l'ultima notizia. Urca urca, preparati Andrea.
1: Vai,
0: perché
1: mi tengo.
0: Ci potrebbero essere un sacco di cambiamenti a livello di televisione per quanto riguarda i conduttori. Ad esempio, in Rai potrebbero avere qualche piccolo spazio la D'Urso e ritornare anche Amadeus, che tu sai essere così
1: libero
0: via dal canale 9. Ma al suo posto potrebbe arrivare Enrico Papi.
1: Oh, sai che mi piace questo.
0: Quindi si potrebbe creare una postazione libera, magari in quel anche di Mediaset.
1: Ma lì chi possiamo chiamare?
0: Non ne ho la minima idea, credo che ne abbiano già tanti di
1: qualcuno
0: conduttori.
1: Ci sarà, Bonolis magari un po' qualcosa in più.
0: Non lo so, però insomma, diciamo che si stanno smuovendo le placche televisive tettoniche.
1: Certo. Sì, però si scambiano fra di loro, questo è un cambiarsi le figurine, quindi è un po' rimane. Rimaniamo sempre lì.
0: Andrea,
1: l'altro giorno ho visto una battuta sul 50° anniversario della nascita della televisione, in cui a presentare c'erano Mike Buongiorno e Pippo Baudo.
0: Ok,
1: incredibili, intramontabili. Esatto, è il 50° anniversario.
0: Tra l'altro Pippo Baudo è stato il personaggio misterioso di prima.
1: Bravo,
0: vedi che tutto torna.
1: Bravo. E facevano vedere immagini e video di 50 anni prima e chi c'era lì? Mike Buongiorno e Pippo Baudo. È bellissimo.
0: Incredibile,
1: bellissimo.
0: Meraviglioso.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. I got a message for you.

0: Elisa con canzone estiva, che però estiva non è, ragazzi. Attenzione.
1: No, assolutamente.
0: Perché stavi ridendo?
1: No, niente, mi ricordo una battuta. Mi ricordo una battuta. C'era Gaia, Annalisa e qualcun altro. Non ricordo.
0: Forse c'era proprio Annalisa. Piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi... non...

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo, a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico.
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
13: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Grazie Graziella e grazie a Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare un sacco di belle canzoni con Tony F e Miu Miu.
2: C'è Black in alto mare
1: e Elodie bagno a mezzanotte.
2: Ci siamo salvati a pilu pilu pilu
1: in corner, grazie Matteo.
0: Bella e Monelli.
1: Apriamo la seconda mezz'ora insieme Andrea e Alvise fino alle 18 con voi. Preparatevi cari ragazzi perché stiamo per parlare. Allora, molto spesso parliamo di vacanze, sogniamo vacanze immersi nel niente, dove regnano pace, natura e relax, molto spesso per così andare via dal ritmo quotidiano che è molto frenetico, uno dice vado a riposarmi, vado a cercare del relax. Qual è il problema? È che mentre sogniamo tutte queste cose siamo in mezzo a 850 ombrelloni con gente che urla, abbiamo il suono di gente che urla. Esatto,
2: così, così sono le
1: odori
2: cose
1: che non sai se siano ascelle o pasta al forno.
2: Chi lo sa, chi lo sa.
1: Abbiamo
2: un RWM su questa cosa qua.
1: Un peccato. E volume, volume di musica molto molto alto. Però perché sei sempre andato a prendere i nostri amici del sud?
2: Perché li voglio bene. Mi voglio bene. Sono all'interno di questa casa. Mi abbraccio forte forte.
1: Quindi amici, noi prendendo delle mete da eremita, quindi le mete magari più disparate, distanti da tutto quello che può essere la frenesia della vita moderna.
2: Rovigo.
1: Salutiamo
2: gli amici di Rovigo.
1: Stai proprio pestando bucce di banana.
2: Parliamo di cose molto molto molto distaccate da ciò che è la vita, quindi che ne so, anche semplicemente andare in qualche atollo disperso in mezzo al Pacifico, no?
1: Quindi dove andreste per una vacanza da eremita? 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella.

0: Alex Britti, viva la vasca su Belle Monella, che tra l'altro Benji e Fede li potrete vedere sul palco della Notte Tutta da Cantare giovedì 6 agosto e saremo a Jesolo, ok?
1: Più precisamente saremo in Piazza Aurora, tantissimi gli ospiti, Benji e Fede appunto l'abbiamo già detto, Merck & Cremont, Shade, con la che va molto più in là, Dolce Nera, Blind e Sonico e ovviamente la nostra Monica Morgan, Thomas Menegazzi che sarà a suonare per voi e Elisa all'intervista al track.
0: Assolutamente, quindi ve lo ribadiamo, giovedì 6 agosto, Piazza Aurora, Jesolo, la Notte Tutta da Cantare, non ci resta che dirvi, ci vediamo lì.
1: L'ingresso è gratuito.
0: Ma certo che è gratuito.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: da cantare.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
9: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Radio Bella e Monella.
11: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
12: 17 e un minuto.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. Le scorte idriche scarseggiano in Veneto, di conseguenza sono scattate le prime turnazioni d'emergenza dei consorzi di bonifica. Gli agricoltori del veneziano sono in allerta poiché nel delta del Po la siccità rischia di far risalire il cuneo salino dal mare, minacciando i raccolti, lo riferisce la Confederazione Italiana Agricoltura. L'Italia continua ad essere interessata da temperature record, evidentemente. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì. In queste ore si attendono però anche temporali. Diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto. Il calore e l'umidità estremi accumulati in pianura padana incontrano aria fresca in quota dalle Alpi centro-orientali e poi venti. Innovazione e Università, iniziativa di Regione del Veneto, investimento prossimo a 4 milioni di euro per 19 progetti, con il coinvolgimento di 91 persone. Di riferimento l'ecosistema dell'innovazione INEST, che interessa Veneto, Friuli Venezia Giulia e province di Trento e Bolzano per competenze scientifiche e tecnologiche avanzate in soluzioni concrete per imprese, territori, servizi pubblici e comunità. È tutto.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Non voglio essere fritto!
5: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Notti DNA su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Eccoci qua e stavamo parlando insieme a voi al 393-7366-170 dove andresti per fare una vacanza da eremita, cioè lontano da ogni logorio della vita moderna.
1: Lei parla di un'isola, diciamo. Okay. Possiamo chiamarla isola, forse una penisola, non lo so, abbastanza particolare, senti.
2: Pippo Bauda.
1: Sì, Pippo Bauda.
2: Michela, Pippo Bauda.
0: No, credo che questo sia un messaggio mancato nel gioco precedente.
1: Dici Pippo
0: che
1: Bauda?
0: Fatto. Sì, no, non era Pippo Bauda, era però Pippo Baudo.
1: Ce l'hai inviato adesso, però.
0: Ho capito, Andrea, però non credo che esista. A meno che non abbiano fatto, abbiano dedicato un'isola a questo grandissimo presentatore.
1: Potrebbe l'isola di Baudia potrebbe tranquillamente
0: certo
1: esserci. Ci scrive lei: in tenda in mezzo ai campi, ne sono circondata, quindi lei non andrebbe troppo distante.
0: Di tende in mezzo ai campi?
1: Sì, ne è circondata di tende in mezzo ai campi.
0: Però. Perché lei è coltivatrice di tende?
1: Sì, certo. È straordinario, tra l'altro. Crescono su degli alberi straordinariamente alti.
0: Meraviglioso, sì, sì. Assolutamente.
1: Gianluigi finisce con estremo caudio dicendo: io in vacanza vado in Francia.
0: Sì,
1: dice solo F.
0: Dopo però la F ci sono dei puntini.
1: Sì, sì.
0: Ce ne sono tre, quindi tendenzialmente potremmo aver capito.
1: Sono quattro, però.
0: E allora forse sono non quattro. È in quel posto dove ho pensato io. Ma amici, tra poco vi diciamo anche quali sono le mete da eremita più cercate in giro per il mondo. Nel frattempo, 393-7366-170.
1: Dove andresti per una vacanza da eremita?
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: E tra l'altro questa è stata una delle canzoni che Mida ha cantato sul palco di Rosolina Mare la notte, tutta da cantare, e c'era tutta quanta la folla che cantava con lui, lo stava quasi sovrastando.
1: Con gli accendini accesi,
0: no, no, con le torce.
1: Con le torce, comunque, con le luci accese.
0: Assolutamente.
1: Era un po' più romantico al vecchia maniera.
0: Ancora più romantico sarebbe la brace accesa per ricordare.
1: È vero,
0: così. Amici,
1: un abbraccio.
0: Stiamo parlando con voi al 393-736-6170, dove andresti per una vacanza da eremita, lontano da tutto e tutti.
1: Esatto, abbiamo però anche dei luoghi da eremita che abbiamo cercato, trovato e proposto a voi, perché voi dovete essere abbastanza presenti da questo punto di vista in questi luoghi. Quali sono? Partiamo dal sesto posto.
0: Ne avremo 10, però fai un po' come cazzo ti pare.
1: Dal decimo.
0: Sei con me, di solito una classifica si parte dall'ultimo posto.
1: Come sei tradizionalista, Alvise, veramente. Allora, partiamo dal decimo, siccome Alvise vuole andare ai monasteri delle meteore e dintorni.
0: È bellissimo, tra l'altro c'è stato Paolo Zippo di recente a Meteore, ha parlato molto molto bene. Sono questi monasteri in cima a queste colonne di roccia.
1: Vabbè, è molto belli, è vero.
0: Molto belli.
1: Parco nazionale di Aoyutuk.
0: Ok,
1: l'artico canadese, siamo in zona ghiacciai, tundra, pochissimi visitatori.
0: Beh, vorrei anche vedere.
1: Richiede però una buona preparazione logistica, cioè non ci puoi andare in ciabattine.
0: Ah, sono sconsigliate le infradito.
1: Sono sconsigliate le infradito, soprattutto i Bermuda.
0: A meno che tu non abbia le infradito con sotto, la parte sotto dello scarpone, e viene definita la suola a carro armato. A meno che tu non abbia le infradito con la suola a carro armato. Sono un po' scomode.
1: Rimane comunque il freddo il problema, eh. Ottavo per il parco nazionale di Fjordland.
0: Ok, nei fiordi quindi.
1: No, è a Napoli.
0: Credo.
1: È nei fiordi, montagne, foreste pluviali, zone bellissime. Trekking, quindi ragazzi, anche questo molto eremitico, fatelo.
0: 393-736-6170, dove andresti per una vacanza da eremita?
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Belle Monella. Dove andresti per una vacanza da eremita al 393-7366-170?
1: È arrivato lui, sentiamolo, vai.
2: Io sono sempre io, Giovannino, da Iesolo.
1: Ciao Giovanni.
2: Ecco, voi mi chiedete dove andrei a fare l'eremita.
1: Sì.
2: Andrei a fare l'eremita su quei posti, sai, quei borghetti disabitati di una volta.
1: Bello.
2: E porterei con me sempre del buon vino e dei buoni bomboloni. Basta, niente più.
0: È giusto.
2: Ciao.
3: Vino e bomboloni.
0: Vino e bomboloni.
3: Che accostamento è vino e bomboloni?
0: Ma fatti gli affari tuoi, che te
3: cosa
0: frega.
3: Ma un marsala dolce con i bomboloni.
0: Ma saranno anche affari suoi. Se lui si vuole portare anche il vino più scadente del mondo,
3: no,
0: è libero di farlo.
3: È una richiesta così interessata, nel senso che.
0: Perché
3: comunque,
0: sei come il portinaio, devi mettere il naso dove non ti spetta, capito?
3: Ma no, io sui bomboloni e il vino non ci metto il naso assolutamente. Sono fatti suoi. Insomma, faccio un po' che vuoi.
0: T'ho visto ogni tanto. Va bene. Tra poco continuiamo anche con la nostra classifica. Nel frattempo 393-7366-170, dove andresti per una vacanza da eremita?
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con 5K su Belle Monella chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: Eh sì, ci vediamo una piccola pausa, ma noi chiudiamo fra poco l'argomento, ma ancora non lo è. Quindi dove andreste per una vacanza da eremita? Ditecelo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.

0: abbassiamo i prezzi.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
4: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
7: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri. Ci ha fatto ascoltare Pino Daniele versus Another con Talk to Mareluna, Luca Rocundo Meshup.
1: Elettra Lamborghini con Voilà.
0: E Fred De Palma con La testa gira.
1: Ah, grazie ancora al nostro Antonello Cerri, che è molto bello. Molto bello e anche molto bravo, sì.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di vacanze da eremita, quei posti dove si può trovare la pace, il relax, non gente che urla da un ombrellone all'altro. Ecco, voi dove andreste? 393-7366-170.
0: Noi abbiamo anche la nostra classifica delle 10 mete da eremita, i luoghi dove stare in silenzio, immersi nella natura, insomma dove stare da soli, va bene? Siamo arrivati al settimo posto, dove c'è il cammino di Kumano Kodo.
1: Ok, e dove lo troviamo?
0: È un pellegrinaggio attraverso foreste, piccoli villaggi.
1: Okay.
0: Non ci dà la precisa ubicazione.
1: Non ce la vuole dire.
0: Non ce la vuole dire. Anche perché non vuole che tu ci vada.
1: Effettivamente. È talmente tanto di relax che non c'è mai nessuno.
0: Infatti, anche perché nessuno è mai tornato. Sesto posto, deserto del Gobi.
1: Ok.
0: Anche qui. Un po' difficile. Cioè, quando comincia con deserto del. Non è che ci vai in ciabattina, capito?
1: Beh, nel deserto tendenzialmente è già più facile una ciabattina, perdonami.
0: Non la usi la cuffietta, capito? Il cloro non ti dà fastidio, non preoccupiamoci.
1: Consigliamo abbondante acqua.
0: Esatto. Quinto posto per il Parco Nazionale di Torres del Paince, zone un po' meno frequentate magari, okay. però buona, sentieri famosi, questo sì, paesaggi spettacolari tra ghiacciai e anche tra laghi. Capito?
1: Oh, e poi andiamo con il quarto posto per poi tenerci il podio.
0: Voglio te lo dica, quarto posto, vai, la penisola di Onstadir,
1: okay. Che magari è al sud dell'Europa, però tu l'hai detto così.
0: E l'ho detto così, sarà tipo zona di Svezia.
1: Ok,
0: Svezia.
1: Sì, beh, tendenzialmente sì, è un po' come la zona dei fiordi che si diceva prima.
0: E invece è Algeria,
1: invece è in piena Algeria.
0: È così.
1: Amici, 393-7366-170, dove andresti per una vacanza da eremita?
3: Radio Bella e Monella, tutta

0: 43 RAF con 2 su Belle Monelle. Andiamo in conclusione dell'argomento: dove andresti per una vacanza da eremita? C'è invece, e vogliamo salutare la nostra ascoltatrice che ci ha mandato un messaggio audio, dove dice che se ne sta andando dove?
1: Niente deserti, niente spiagge bellissime, ma sto andando a Bibione al concerto di Venditti che ho vinto tramite Radio Belle Monelle. Ciao!
2: Evviva! Ma noi stavamo parlando di mete da eremita, quindi non c'entra nulla con Bibione, che salutiamo tutti gli amici di Bibione.
0: Assolutamente,
2: sicuramente non è eremitica.
0: No,
2: assolutamente. Terzo posto, medaglia di bronzo, ci spostiamo in Svezia, dove c'è il parco nazionale di Sarek.
0: Ok.
2: O anche di Sarek. Dipende come lo
0: siamo
2: dici.
0: In Veneto, quindi.
2: No, questo qui era più sardo del nord, capito? Okay. Sarek, sardo, capito? Okay. È un po' questa la situazione. Comunque è uno degli ultimi grandi territori incontaminati d'Europa, questo.
0: Ce ne sono ancora,
2: vedere.
0: Incredibile.
2: Ce ne sono.
0: Meraviglioso.
2: Ce ne sono, è veramente incredibile.
0: Stai ridendo, non è vero allora che ce ne sono.
2: No,
0: però.
2: È vero, ce ne sono tantissimi.
0: Ce ne sono,
2: scherzi. Altopiano di Ardangervidda.
0: Questo è... Posso dire,
2: dimmi.
0: Questo è proprio sardo.
2: Andargedda, sì, infatti è sotto Cagliari,
0: sotto Cagliari.
2: Circa Norvegia. Siamo lì. Siamo
0: è un alto piano, giusto?
2: È un alto piano, sì.
0: È l'Asiago sardo.
2: Sì, non è sardo, okay. È l'Asiago norvegese, questa cosa che è strana.
0: Ok.
2: Strano tipo di formaggio. Primo posto, medaglia d'oro per le Highlands nel Regno Unito, chiaramente siamo a nord, siamo in Scozia, le conoscete, non c'è bisogno di spiegarle.
0: Là devi accenderti il fuoco
2: e berti un whisky.
0: Devi cacciare. Però il whisky lì è ancora bandito.
2: No, penso un po'. Perché è bandito? Non è vero.
0: Perché non gli è ancora arrivato il telegramma che l'hanno liberato.
2: Ma non è vero. Non c'è mai stato un bando così.
0: Però se vi dovesse capitare, fate una bella vacanza da eremita.
3: Radio Bella e Monella. Bingo e
4: spingo. Amici di Radio Bella e Monella, sono Tiziano Ferro.
5: Tiziano Ferro.
4: E vi mando un abbraccio enorme. Ciao.

0: 1995, Gianluca Grignani, Falco a metà su Belle Monella chiude queste nostre due ore insieme.
1: Incredibile, anche oggi abbiamo finito, domani torniamo sempre con le nostre due ore. Sì. E io ho davanti un'altra oretta, dalle 18 alle 19.
0: Sì, per quanto riguarda tutti voi che ci avete ascoltato dall'una alle 3, per quanto riguarda la replica, una buonanotte.
1: Buonanotte, buongiorno.
0: E per adesso una buona serata a tutti quanti voi. Ciao ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona serata da Federica De Boni. Ripresi in aula alla Camera i voti sulla legge elettorale. Via libera all'articolo 1, cuore della riforma, prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. La coalizione di centrodestra divisa sull'emendamento preferenze di Vannacciani, che è stato bocciato ma ha ricevuto 139 sì. La terza ondata di calore sull'Italia, culmine dell'afa tra domani e venerdì, quando le città da bollino rosso saliranno a 16. In queste ore allerta temporali estremi e raffiche di vento fino a 150 km orari in Lombardia. Contro il caldo e lo sfruttamento, oggi sciopero dei rider a Bologna, Milano e Firenze. Calcio, l'inchiesta arbitri, i PM milanesi chiedono l'archiviazione per il designatore Rocchi, scagionata anche l'Inter, non ci fu alcuna azione illecita. Questa sera alle 21 la seconda semifinale dei mondiali, all'Atlanta Stadium si sfidano Inghilterra-Argentina, è il sesto confronto tra loro nella storia del torneo, la vincente troverà in finale la Spagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano.

0: poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Bella e Monella, tutta da casa.

0: La voce di Biagio Antonacci con Giuli, l'ultima canzone qui su Radio Bella e Monella. Signori, è cominciata questa nostra ultima ora, quella in solitaria dalle 18 fino alle 19 con me, Andrea Ferrara. Un mare di cose da fare. Davvero tante, cioè adesso abbiamo veramente preso lì, le ho messe da parte un attimo. Comunque abbiamo le news sotto sopra fra pochissimo e poi ultima mezz'ora si gioca. Si gioca, vi regalo dei biglietti, quindi non scappate, il numero è sempre lo stesso, 393-7366-170. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, arrivano loro direttamente dal 2004, i Blu, con una versione italiana particolarissima, ve la ricordate tutti, eh? A chi mi dice?
1: Radio Bella e Monelli.

0: una ragazza qui su Radio Belle Monelle. È arrivato il momento di aprire le nostre news sotto sopra. Parliamo di scienza oggi, quasi scienza, perché a quanto pare circa il 44% delle lingue del mondo è oggi considerato a rischio estinzione. Cioè, circa scienza, è scienza. Dai, dal 50 sono già scomparse 244 lingue, quindi se voi avete una lingua minoritaria che sapete, mantenetela in qualche modo. Comunque, una perdita in crescita nei prossimi decenni, questo è quello che prospetta la statistica. Molte lingue, quelle minoritarie appunto, sono parlate da meno di 1000 persone e di conseguenza non sono sufficienti, fra poco spariranno e quindi questa percentuale appunto continuerà a diminuirsi, ma non perché saranno salve, semplicemente ce ne saranno meno e quindi sarà quello il concetto. Comunque la scomparsa delle lingue comporta anche la perdita di conoscenze culturali, ambientali, cose uniche, cioè non si possono perdere queste cose, è importantissimo. Anche l'intelligenza artificiale, l'IA, viene presa in causa perché sta favorendo lingue dominanti, o meglio più comuni rispetto ad altre, capito? Se mettesse tutte le lingue probabilmente potremmo salvarne sempre di più. Comunque è scelta vostra.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Samurai J, Flamenco Paranoia qui su Bella e Bonella. Signori, è arrivato il momento della seconda news sotto sopra. Altra statistica, perché esiste una regola che si chiama la regola dei 37%, del 37%, che a quanto pare applica la matematica alla ricerca del partner ideale, ok? Quindi quando cercate la vostra anima gemella, chiamiamola in questo modo, dovete applicare questa regola. Consiglia questa regola di usare i primi incontri come fase di osservazione e confronto, ok? Quindi su circa 50 appuntamenti annui, non credo con la stessa persona, cioè in generale, ok? Comunque i primi 19 servirebbero a studiare le relazioni. Ecco, dopo questa prima fase, secondo la teoria, si è più pronti a scegliere il partner giusto, capito? Dopo 19 appuntamenti. L'amore però resta imprevedibile, quindi questa regola potete seguirla come non seguirla, anche perché se fate 19 appuntamenti e non scegliete nessuno di questi o di queste, e magari vi andava bene la seconda o lo secondo, ma che senso ha seguire questa regola? Poteva essere una grande storia d'amore e invece stavate studiando le relazioni. Vabbè. Radio Bella e Bonella.

0: Marcomi Vaci Piano a conclusione di questa nostra prima mezz'ora in solitaria insieme. Piccola pausa, fra poco si gioca, quindi pronti al 393 7366 170.
1: Possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla,
3: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000.
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: E sì?
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala!
11: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
14: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
13: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
15: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci.
16: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: Baby K, Tuca Macarena, così apriamo questa nostra ultima mezz'ora insieme. Ve l'ho già promesso, si gioca.
1: Ed ora, su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si gioca con la musica. Torniamo a Udin, al castello di Udine. Mercoledì 29 luglio vi regalo due biglietti per andare a vedere Madame. Ok? Tutto chiaro? Mercoledì 29 luglio, castello di Udine, Madame. Questo è quello che mettiamo in palio. Due biglietti, mi raccomando. Per vincere è molto semplice. Dopo il mio via, dopo il mio via, è fondamentale questa cosa, eh? Dopo il mio via bisogna mandare un messaggio scritto o vocale con scritto o detto Madame per me, ok? Tutto al 393-7366-170. Non mi resta che dirvi il mio solito countdown. Quindi dico 3, dico 2, dico 1 e ovviamente vi dico anche via.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Biglietti per Madame del 29 di luglio a Castello di Udine. È la nostra Erika che esulta. Poi ci taggerà in tutte le foto che farei lì, chiaramente, così vediamo quanto sei felice. Brava Erika!
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: hit del 2005 a chiudere appunto questa nostra ora in solitario e queste tre ore insieme. Io torno domani dalle 16 sempre con Elvise, quindi non potete mancare, signori. Adesso fra pochissimo Greta e Rocky. Un saluto ad Andrea, ciao.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo.

0: Suona la sveglia.
1: Che esordisci con
2: Buongiorno Unca!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
2: Non potete perdervelo!
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: botta da cantare.
1: Ora. Le 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona serata da Federica De Boni. Mario Roggero condannato in via definitiva. Il gioielliere, oggi 72enne, il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio a Grinzane Cavour e ne ferì un terzo. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere stabilita dalla Corte d'Appello. I suoi legali si costituirà stasera. Nelle prossime ore è previsto il culmine della terza ondata di calore sull'Italia. Temperature oltre i 40 gradi, aumentano le città da bollino rosso. Venerdì saranno ben 16 contro le 7 di oggi e le 15 di domani. Al nord arrivano i nubifragi. Calcio in Georgia, all'Atlanta Stadium, alle 21 si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima dei mondiali contro la Spagna. Gli inglesi vanno a caccia di una vittoria che manca da 60 anni, mentre l'Albi Celeste cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: canzoni italiane da cantare.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Buonasera.
6: Oh, eccoci qui. Tempo de merda, tempo bruttissimo. Però non vi preoccupate, perché noi le puntate le facciamo sempre belle e perfette.
5: Perché il sole lo abbiamo dentro.
6: Certo.
7: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.

0: maledetto Rocky che c'ha l'orologio da ricchi. Tu vedi le foto dall'orologio?
1: Certo.
0: Guarda che roba.
1: Sono stradico, hanno iniziato a pagarmi finalmente in radio.
0: È bellissimo.
1: Mi hanno fatto un contratto, mi hanno assicurato che almeno a mezza arriverò neanche a fine mese. Quindi dai, sono molto contento. Quindi...
0: Cioè, no, ma scusa, ma è affascinante. Cioè, vedi le foto?
1: Ho fatto shopping. Sì, sì,
0: no,
1: sì.
0: Da me non si vedono le foto.
1: Infatti, ogni tanto se sentite che Rocky sbaglia qualcosa, è che perché si sta guardando qualche
0: perché
1: foto.
0: Perché c'ha le donnacce che gli mandano le foto, che ci dai paure.
1: Almeno loro me le mandano nude, cavolo. Voi mi mandate sempre selfie, cavolo.
0: Io credo di non averti mai mandato un selfie.
1: No, meno male, posso dire.
0: Intanto, ma massimo guarda, foto di cibo.
1: Di cose brutte ne ho tante sul telefono, quindi non serve che tu mi arricchisca la galleria.
0: Guarda, questo screanzato, veramente questo villano, marrano. Ma guarda, potrei dirtene anche.
1: Puoi dirne quante ne vuoi, anche perché.
0: Però sempre
1: anche...
0: molto educata. Cioè,
1: certo.
0: Per proprietà di linguaggio.
1: Ma ci mancherebbe, anche se no poi cambiano radio, quindi mi sembra anche giusto. Però dai, abbiamo un sacco di cose da raccontarci, anche per insultarci nel fuori onda, visto che anche per questa sera staremo in diretta insieme a voi qui su Radio Bella Monella fino alle ore 21.
0: Anche per questa sera sarò vittima di bullismo.
1: E anche però, questa sera giocheremo.
0: Beh, ecco, bene. Vuoi fare lo spoiler?
1: No, facciamo nessuno spoiler.
0: No, basta.
1: Se volete che facciamo lo spoiler della prossima canzone.
0: Allora fallo.
1: Dai, Antonello Venditti dal 1983 con Grazie Roma.
0: Era proprio uno spoiler in pieno.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo.
2: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: no, a volte.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
2: Rosvillain ha detto per la prima volta. Invece per noi non è la prima volta che giochiamo.
3: Pensavo siamo... si giocasse con Rosvillain, non si gioca.
2: Non si gioca con Rosvillain, no, si gioca invece...
3: è a casa in maternità, Rosvillain.
2: Sì, poverina, lasciamola in pace per un po'. Si gioca con... per vincere due biglietti per Ernia, giusto?
3: Ah!
2: Quindi abbiamo delle novità. Non chi ha più Ernia vince, assolutamente no.
3: No, non è un contest. No, al massimo lì vi regaliamo un'assicurazione sanitaria, ma non è questo il caso.
2: Anche se il budget non c'è, quindi
3: no,
2: probabilmente...
3: No, non c'è budget,
2: esatto.
3: Purtroppo non c'è budget.
2: Il massimo che possiamo darvi è due biglietti per il suo concerto.
3: Sabato 1 agosto al Festival di Maiano in provincia di Udine.
2: Quindi
3: tutto
2: come
3: sommato,
2: si gioca?
3: Ti devo dire, guarda che...
2: molto easy, anche perché easy. È sabato, non è lunedì, non è domenica.
3: No,
2: quindi...
3: infatti anche quelli che ti dicono ma io non ho le ferie d'estate. Beh, di sabato però ti puoi spostare.
2: Sì, cavolo, lasciate stare le fidanzate se non volete andarci con loro.
3: Portate l'amante! Che...
2: esatto, portate Greta che è single da quanto ho capito.
3: No,
2: ah, ok, non
3: smettila.
2: Ancora.
3: questo è un ficcanaso. Comunque... per portarvi a casa questi due biglietti bisogna semplicemente cantare un brano di Ernia. Dove
2: esatto.
3: Lo cantano?
2: Al 393 73 66 170.

0: Disculpe!
1: È la stessa cosa, è la stessa cosa che ha detto la nostra ascoltatrice, perché sì, ci ha fatto una bruttissima sorpresa.
0: Cioè, avevamo la vincitrice, questa volta abbiamo detto: no, non è che facciamo più ascoltare 40 vocali. Esatto. No, basta, solo lei.
1: Che cavolo, però vediamo la possibilità di vincere, poi ci ripensate.
0: Ha rinunciato!
1: Ma sono triste anch'io adesso. Io volevo andarci con lei.
0: Scusa,
1: poi.
0: Però il vocale è bello, io lo voglio ascoltare. Certo. Se permetti.
2: Però mi si ferma il battito. Quando ti incontro per strada sembra un derby di coppa. Noi siamo super classico.
0: Guarda che rischiava di essere presa come corista.
2: Ammazzate quel tuo vecchio ragazzo che è un coglione
1: galattico.
0: E niente, quindi lei ha rinunciato perché no, non poteva quel giorno, ha controllato, non può. Quindi occhio ai vostri telefoni, perché riassegneremo i biglietti. Potreste essere voi a portarveli a casa.
1: Esatto, però decidiamo noi adesso a sto punto.
0: Ci sia autoritaria.
1: Lei è stata la più veloce.
0: Dittatori, non mi interessa.
1: Se no fate così, mandate un'altra. 3 9 3 7 3 6 6 1 7 0.

0: strano il telefono che da amore buongiorno ti fa leggere porno.
1: Beh, in realtà si dipende che te lo scrive, insomma.
0: Quante diottrie ti mancano? Cioè, io veramente son ceccata, però non ho mai.
1: Sei accecata?
0: Mi mancano tre diottrie, una roba.
1: Così
0: tre,
1: tante.
0: Tre e mezzo, ma una roba veramente brutta. In piscina non riconosco nessuno.
1: Davvero?
0: È una vita di stenti, la mia.
1: È una brutta vita, no? Altro che.
0: Beh, insomma, la nostra serata è solo all'inizio, mi raccomando, voi restate qui.
1: Anche perché tra poco parleremo dell'effetto soglia.
0: Che io pensavo fosse sogliola.
1: No, no, no, per ora no.
0: Bona,
1: magari cambio idea.
0: Bona.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
12: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litro a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre

0: chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine, e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
2: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso
8: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni show.
2: E ogni tanto anche Davide fa molto bene il suo lavoro. Ci ha fatto ascoltare Cesare Cremonini con Lost in the Weekend.
1: Da sola in the night nel mezzo.
2: E ad aprire con Giovanotti, il ragazzo fortunato.
1: E saresti tu quello,
2: sì.
1: Sai.
0: Bella e Monella.
1: Ma siamo tutti fortunati perché tu sei sul pezzo quando si tratta di tendenze, di scoperte, di cose che fai ma non sai come si chiamano. Tu questa sera dai il nome proprio a una di queste
2: cose. Esatto, però prima di darvi il nome di questa cosa qui volevo dire che sono un ragazzo tanto fortunato quanto sbadato. Perché cosa è successo questa mattina? Praticamente sono andato in banca, no? Perché volevo prelevare, ok, negli sportelli quelli fuori. Tra l'altro non è neanche la mia banca quella, però
1: vabbè. Quindi pure le commissioni.
2: Dettagli, esatto. No, in realtà commissioni zero, quindi ero molto fortunato, sì, come diceva anche Giovanni. E allora praticamente stavo per andare a prelevare e mi sono dimenticato il PIN della carta.
1: Succede
2: soprattutto magari quando non prelevi da tantissimo tempo, no? Sì. E sai che succede anche che appunto hai la memoria corta su certe cose, per esempio quando ti dimentichi il PIN della carta. Però c'è tanta gente che va peggio, perché magari si dimenticano anche il compleanno delle persone.
1: C'è Facebook che ti ricorda tutto.
2: Esatto. O ancora peggio, si dimenticano addirittura dove lasciano le cose in casa, come il telecomando, il telefonino, la carta, cioè qualsiasi tipo di cosa.
1: Ma guarda che a me capita di ma vado in una stanza e da sola mi dico perché sono qua? Cioè come ci sono
2: Succede. Esatto. E tra pochissimo invece parleremo di questa cosa qui, perché esiste un fenomeno che si chiama effetto soglia, che ci spiega effettivamente il perché noi quando cambiamo stanza perdiamo, diciamo,
1: quindi è un nome.
2: Perché siamo qui, certo.
1: Ah.

0: voglio tornare negli anni 90, devo dire il prezzo del petrolio, sì,
1: sì,
0: effettivamente.
1: E fortunatamente
0: sì.
1: Non hai detto altro a 90, perché sennò sarebbe stato un po'
0: Rocky,
1: grave.
0: No, perché quello che pensa male sei tu.
1: Esatto, come sempre. Quindi. Però stiamo pensando a questa cosa qui molto curiosa della serie, perché effettivamente quando cambiamo stanza ci dimentichiamo completamente perché ci siamo andati. In realtà non siete pazzi, non siamo pazzi, non abbiamo dei problemi, ma in realtà si chiama effetto soglia.
0: Cioè abbiamo altri problemi, questo non è uno di
1: essi. Esatto. Che significa? Quando cambiamo ambiente, il cervello tende a chiudere quello che stavamo facendo prima,
0: sì,
1: per dare spazio a una nuova situazione. Quindi per questa volta un pensiero può sparire all'improvviso. Quindi non siete pazzi, ragazzi, tranquillissimi.
0: È come Internet Explorer, ci mette un pochino a caricare e non riesce.
1: È un meccanismo normalissimo che aiuta il cervello a organizzare meglio tutte le informazioni che sta per riassorbire, capito? Quindi si è liberato e sta per affrontare comunque diverse situazioni.
0: Eviti di andare in sovraccarico.
1: Esattamente. E se dovesse capitarvi, esiste un trucco,
0: sì,
1: ovviamente. Tornate indietro nella stanza in cui siete partiti,
0: sì,
1: e rivedere quel contesto può aiutare la memoria a recuperare appunto ciò che avete dimenticato.
0: Cioè un consiglio che manco Harry Potter da consigli di
1: meglio di così non potevo
0: è
1: fare.
0: È magia pura.
1: Porca miseria, sì, sono bravissimo.

0: chi è ballerino riesce a ballare pure su Brescia.
1: E sta andando veramente da Dio.
0: Hai fatto comunque un movimento che sembrava tu avessi la sciatalgia.
1: No, sai perché c'è tipo 50 dolori al ginocchio diversi e 33 ernie.
0: Questa sera ci siamo prestati come sponsor di assicurazioni sanitarie. Dici, senza volerlo.
1: Guarda, a me servirebbe un abbonamento, ma che duri tipo tanti anni.
0: Bene,
1: anche.
0: Allora preparati, perché intanto la tua salute mentale ci penso io col gossip.
1: Oh, incredibile.
0: Tra poco.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta

0: è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
0: Greg David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
4: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci basta la ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora,
2: 22 minuti.
3: Radio Bella e Monella, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Bella e Monella da Emma Parigi di Trebi Meteo. Continua a fare molto caldo sul nord Italia, temperature elevate ed alto livello di umidità, ed assistiamo ad un graduale aumento dell'instabilità atmosferica nelle prossime ore. Si formano locali rovesci anche a sfondo temporalesco a partire dai settori montuosi del nord, dunque su Alpi, Prealpi, ma entro sera sarà coinvolta anche la Valpadana. Fenomeni localmente forti associati a grandine, colpi di vento improvvisi, prestare dunque attenzione, ma tali fenomeni, vi anticipo, non smuovono le masse d'aria, dunque anche la giornata di domani, quella di giovedì 16 luglio, sarà molto calda, con temperature massime diffusamente oltre i 35-36 gradi e con afa accentuata. Per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo localizzati disturbi sulle Alpi nord-occidentali. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000

0: euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: questa sera non fate niente, perché visto il tempo starete belli comodi in divano. Però vi ricordiamo qualche appuntamento speciale, tutti targati Radio Belle Monella.
1: Eh certo, già domani, giovedì 16 luglio dalle 17.30, nello Storco Indie Mestre in piazza 27 ottobre, Ciao Estate, con Paolo Zippo e Antonello Cerri.
0: Ok, poi vi ricordiamo anche già gli appuntamenti di agosto, noi ci portiamo anche avanti. Per esempio, giovedì 6 di agosto Radio Belle Monella vi aspetta in piazza Aurora Jesolo, in provincia appunto di Venezia. E dalle ore 21 ingresso gratuito, in console troverete Monica Morgan, Thomas Menegazzi e accompagnati da Elisa, la nostra speaker preferita del mattino, con delle varie interviste. Poi sul palco però ovviamente troverete anche Benje Fede, Mark and Cremont, Shadow, Dolcenera, Blind e anche Sonico, giusto?
1: Ed è sempre Sonico. Ma tu ogni giorno l'anagrafe lo cambi, ma va bene così. E poi ancora il 30 di luglio, giovedì 30 luglio, bella disco a Porto Santa Margherita con Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Menta e l'animazione di Lex Serafo.
0: Un altro bella disco previsto per sabato 1 di agosto dalle ore 21.30 a Vintage Music Festival. Dove però? A San Zennone degli Ezzelini in provincia di Treviso. Però questa volta in console ci saranno Andrea De Luca, Monica Morgan come sempre, poi si è aggiunto anche Damiano, ok? E anche un'animazione bella pazza di Lex Serafo.
1: Cioè questi
0: li faccia
1: lavorare due giorni di fila.
0: Beati loro, cavolo. Sono ricchi.
1: Ma non è finita, perché c'è anche sabato 22 agosto alla Sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, provincia di Treviso, gli anni con Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea.
0: E vi ricordiamolo innanzitutto, anche perché è sempre importante ricordarlo, che tutti gli ingressi sono
1: gratuiti.
0: Liberi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: è quello dei gemelli diversi che si intitola Desiderio. Il mio desiderio sarebbe scoprire qualche news, qualche scoop della giornata, anche perché poi è arrivato il momento della parte preferita di Greta, no? Tranne quando entro io in studio, che lì...
1: Posso parlare?
0: Sì, puoi, vai.
1: Grazie. No, perché io fremo qua, si parla del perché è finita tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini.
0: Ok.
1: Io che so fica naso,
0: certo,
1: sono curiosa.
0: Certo, fichi veramente ovunque quel naso.
1: In realtà lei ha spiegato anche come si sono conosciuti, cioè lei ha detto che quando è stato lui ad approcciarla e lei non sapeva chi fosse lui. Vanessa, vivi sotto i sassi?
0: Sì.
1: Cioè, come fai a non sapere chi è Matteo Berrettini? Dai.
0: È un po' grave, sì.
1: Ma è un po' grave. Ad ogni modo, lui praticamente fondamentalmente l'ha tampinata, l'ha cercata sui social,
0: pensavo,
1: eccetera.
0: L'ha tamponata poi anche.
1: Ha iniziato a vedersi così in modo casuale, poi è diventata una relazione un po' più profonda. È solo che lei è una ballerina,
0: certo.
1: Lui è sempre in giro per il mondo, lei ha detto facevo fatica ad affrontare quello stile,
0: certo,
1: di vita, e quindi si sono lasciati perché stavano arrivando a farsi del male. In teoria si erano lasciati bene, però dice lei è lui che lui mi ha bloccata per tutto.
0: Davvero?
1: Quindi
0: ci è rimasto male, poverino.
1: Non è che non lo seguo più, è lui che mi ha bloccata.
0: Ha fatto bene.
1: Ma perché?
0: Se lo merita.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Come and bear a businessman di Dito nella piaga, quest'ora di Belle Monella. E va bene, abbiamo parlato due giorni fa di amici, giusto? Che non ci sono ancora news, però. Su.
1: Però ti porto nel passato.
0: Ah sì? Quanto indietro?
1: Tanti anni fa.
0: Ero nato io?
1: Una ventina d'anni fa.
0: Ero appena nato, sì.
1: Però forse non ti ricordi di Luca Pitteri, uno dei primi insegnanti di canto.
0: No, non me lo ricordo.
1: Ecco, a un certo punto lui è andato via e adesso racconta anche il perché, dice, cioè non mi hanno mandato via loro. Ero io che ero diventato insofferente a certe dinamiche che cominciavano a crearsi, perché allora devi sapere che una volta, amici, i professori facevano i professori.
0: Certo.
1: Ok. E a criticare gli allievi ci pensava il pubblico parlante.
0: Ok.
1: C'erano dei personaggi mistici nel pubblico di amici. E qualcosa è cambiato con Agata Reale e il suo collo del piede.
0: Ok.
1: Da lì la Celentano ha iniziato ad avere degli atteggiamenti diversi, insomma il programma poi da lì è cambiato e a lui questa cosa non andava troppo a genio e quindi se n'è andato. C'era chi aveva insinuato che lui se ne fosse andato perché aveva una relazione con un'allieva.
0: Ok. Ah, mamma.
1: E in realtà cioè la relazione ce l'ha, ma ce l'ha ancora, ma hanno iniziato a frequentarsi 3 anni dopo.
0: Che comunque è giusto, quindi, secondo me, che l'opinione in realtà valga soprattutto quella dei giudici, perché poi sentire sempre la gente fuori che parla e dice, magari non capisce neanche così tanto effettivamente di quello che sta vedendo sul palco, non è sempre una buona cosa. Quindi
1: comunque lui guarda che
0: ha fatto bene ad andarsene,
1: lui
0: caro.
1: Si è messo insieme a Brigida Cacciatore, ex allieva della quinta edizione, però non è per questo che se n'è andato, cioè loro si sono fidanzati e poi sposati 3 anni dopo la partecipazione di lei, quindi non c'è conflitto di interessi.

0: missili. Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
1: Il coprone è un serpente. Na la la la la la la, non me la ricordo più. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te.

0: dal 1980, la Rettore, con questo disco che si intitola Cobra, a chiudere un'altra nostra mezz'ora assieme.
1: Cos'è
0: questa di Bella Monella?
1: Sembri direttamente da un club.
0: Per mantenere da un clown.
1: Ma anche quello sempre, sempre
0: per mantenere un po' il flow, no, della base sotto. Vabbè.
1: Io.
0: Piccola pubblicità e poi torniamo, sì, con l'ultima mezz'ora. E cosa ci sarà sempre?
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Cappella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: super belli e tutti e tre super mixati da Antonello Cerri, che ci ha portato a sentire Tiziano Ferro con Sere Nere, Tony F con Dammi una mano e ad aprire, ovviamente perché si apre sempre con una canzone, Nino Manfredi con Tanto pe cantà. E ce ne siamo fatti tante di cantate in realtà.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Caro il mio Rocky, vai. Torniamo al gossip, perché c'è un programma molto atteso che è Celebrity Bake Off. La gente piace vedere i famosi che cucinano. Posso svelarti il cast?
0: Vai.
2: Ti interessa?
0: Sono pronto, certo che sono qui in diretta apposta.
2: Si gioca in coppia, ci saranno Barbara Fori e Valeria Graci.
0: Ok.
2: Corrado Sassu e Blasco Pulieri, quelli che vendono le case. Enzo Miccio e Paolo Eleuteri.
0: Ok.
2: Federico Basso con la moglie Sonia.
0: Che bella questa cosa.
2: Francesco Paolo Antonio con Arduino Speranza.
0: Mi sembra tipo un torneo di beach volley, 2 contro 2.
2: Giulia Salemi con la mamma Fariba. Paoletta ed Elisa Maino. Raimondo Todaro e Giovanni
0: Io
2: Tesse.
0: Tipo per Elisa Maino, comunque a prescindere, perché è la più gnocca di tutte e tre.
2: No, a me piace la Salemi.
0: Ti piace lei?
2: Sì.
0: Mi piace la Giulia Salumi.
3: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Non è possibile dividere Greta e Rocky.
1: No,
0: non
1: è possibile.
0: È possibile.
1: Anche perché ce l'ho appena messo insieme, sarebbe anche grave. È difficile trovare un bel ragazzo come me, poi, eh.
0: Tu, mamma mia. Ma anche perché se poi sono mascherati, non sai neanche se sono belli.
1: Ma mi maschero anche ogni tanto,
0: Tipo Adam Cadmon?
1: No, forse un po' meno aggressive di
0: un
1: lui.
0: Un po' meno. Ti ricordi, lui faceva mistero.
1: Ok.
0: E parlava di complotti, gomblotto, cospirazione, tutte le cose. Il programma ha chiuso, ma lui continua con le sue cose. E ci dice però che hanno cercato in tutti i modi di mettergli i bastoni fra le ruote, minacce, estromissioni dalla TV perché i poteri forti non lo vogliono.
1: Beh, sembra un po' cattivo comunque dalle foto lui, eh. Non sembra un tipo che scherza, un tipo così che ci puoi fare amicizia se lo vedi per strada.
0: Poi voglio dire, se c'ha bisogno di portare la pagnotta a casa, ha la fortuna di essere anonimo.
1: Cattivo.
0: Cioè, nel senso, toglie la maschera, va a fare l'impiegato e i problemi non,
1: certo,
0: ne ha. Però ecco, lui dice che tutto quello che dice appunto è realtà e ci sono i grandi poteri e dice è ovvio che funzioni così, non mi vogliono.
1: Ma vabbè, anche noi lo vogliamo.
0: Casa mia si chiama mania di persecuzione, però
1: tu chiamalo come vuoi a casa tua, chiamalo come vuoi.

0: generale, sia a te e tutte quelle altre che ci stanno ascoltando in diretta su Radio Perla e Monella. Tutte sono bellissime, alte, basse, more, bionde.
1: Ci aveva fatto una canzone pure Fabri Fibra.
0: Davvero?
1: Ma c'era anche un video virale, diceva: mi piacciono le ragazze more, magre, bionde, sex.
0: Sai che eravamo ex cugini noi e Fabri Fibra. E allora abbiamo terminato anche la puntata per questa sera. Torniamo sempre domani sera, che sarà giovedì dalle 19 alle 21 su Radio Perla e Monella. Quindi
1: ciao! Ciao!

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
0: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali.

0: fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Notte che poi c'è un aneddoto curioso su questa canzone. Non so se avete mai visto l'intervista di Amischilla, che racconta un po' come vengono fatte anche le canzoni, come vengono girate le basi dei grandi producer ai cantanti. E lui doveva fare questa canzone sulla base di Stavo pensando a te. Poi lui non ha più accettato di fare questa canzone e alla fine la hit l'ha fatta Fabri Fibra. Comunque, allora andiamo avanti, non perdiamo tempo. C'è Gabbani e dopo la rappresentante di lista. Prima il sudore ci appiccica e dopo Diva.
1: Bella Diva.

0: disco. Siete qui nella nostra oretta di bella musica, tutta da cantare. C'era la presentante di lista con Diva e c'erano un sacco di artisti e ce ne saranno ancora tanti. Ragazzi, seguiteci sui social, mi raccomando, fatelo adesso. È Radio Bella e Monella, anche lì trovate un sacco di premi, gadget. Tante volte giochiamo anche sui social e vi diamo la possibilità di vincere un sacco di premi. Va bene, Rocco Hunt, J-Ax e Bondabash, tutti insieme con Ti volevo dedicare.
1: Bella disco.

0: sacco di altra bella musica qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
9: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
10: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
11: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
13: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
14: La cassa.
15: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

0: partito il limone, qui almeno sicuramente è partito il sorriso, un abbraccio, una carezza. Troppo bella la canzone degli 883, una canzone d'amore, è stato il nostro disco limone, selezionato da Thomas Menegazzi. La nostra seconda mezz'ora di Bella Disco con Pompone e le casse.
1: Bella Disco.

0: Infatti saluto come sempre tutte le persone che ci hanno scritto al 393-7366-170. Tanti pollicioni all'insù per il nostro ultimo disco. Noi ci sentiamo in replica domenica e il mercoledì e poi il prossimo sabato con un nuovo appuntamento di Bella Disco. Ciao da Damiana Venta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Super offerte A e O. La signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da A e O trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciolo.

0: e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
12: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
13: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamate

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: L'inflazione sale? In

0: Passiamo i prezzi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
3: Vorrei cominciare con Tintagada, Tintagada, sto parlando ovviamente dei miei amici neri per caso, tra l'altro siamo nella stessa agenzia di spettacolo, per cui ci capita spesso di fare delle serate insieme, loro sono veramente dei fenomeni, e neri per caso, voce a cappella, voci tutte straordinarie che poi messe insieme diventano veramente uno strumento vero e proprio. Li riascolteremo oggi nei nostri belli di gruppo con una canzone del 1995 che si chiama Sentimento, Pentimento, perché quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. E siccome però questa settimana stiamo spesso parlando di mare, perché abbiamo questo caldo, perché abbiamo voglia veramente di andare in spiaggia, quale canzone più adatta che quella del 1983 dei miei amici Rigueira con Vamos a la playa, oh oh oh.

tormentone, secondo me, pensi proprio a questo. Cioè, questo è proprio l'emblema del tormentone. Scritto dal mio amico Johnson Righeira, con i Righeira, appunto, e prodotto dai grandissimi e indimenticabili La Bionda, è diventata veramente il simbolo di tutte le estati. Vamos alla playa 83 Righeira e Neri per caso con Sentimento Pentimento dal 1995. Robby Borillo vi dà appuntamento domani per i belli di gruppo. Ciao ciao!

0: romanzare.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
8: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi, e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Vagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
15: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Bella e Monella, tu.

0: bella.
1: Sulla luna, lei fuma tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta

0: Lilla stamattina, buongiorno, buon mercoledì.
1: Eccoci qua, ci siamo anche oggi. Buongiorno Monica. Allora, siamo pronti e che argomento vuole fare?
0: Buongiorno a lei signorina, allora io andrei sulle vacanze se lei è d'accordo.
1: Allora, ci sono diversi italiani che hanno richiesto, almeno per quest'ultimo anno, circa 170 milioni di euro in prestiti per finanziare le vacanze estive. La spesa media è di 939 euro a persona per trasporto, alloggi vari, eccetera, e quindi per concedersi le vacanze. È un dato che aumenta di anno in anno, è un fenomeno che però suscita anche diverse polemiche, perché oggi sempre più spesso si ricorre ai finanziamenti, ma non soltanto per le vacanze,
0: per qualsiasi
1: anche
0: roba,
1: per le
0: no?
1: spese ordinarie.
0: Ormai c'è questa applicazione, tu vai a fare un qualsiasi acquisto, no, anche online così, e già ti dice, a seconda del sistema che usi per pagare, vuoi rateizzare questa spesa, quando sono delle spese magari, però anche sulle spese molto piccole puoi farlo, se vuoi, no? Puoi dividerla in due o tre rate, perché ognuno c'ha i suoi problemi e ognuno c'ha bisogno magari di una cosa, di quell'altra cosa, e loro ti dicono, se vuoi questa cosa la puoi pagare in due o tre rate. Comunque loro ci guadagnano, perché è un business anche quello del finanziamento. Allora ragazzi, questa è la domanda di oggi, si parla di vacanze, le fate quando avete i soldi messi via, mettete i soldi da parte, le finanziate, insomma, come gestite economicamente, ammesso che possiate fare, le vostre vacanze?
1: 393 7366 170.

0: Sara Toscano si contagia. Allora, stiamo parlando di italiani che a volte, e sempre di più, è una tendenza in crescita di anno in anno, fanno il finanziamento per andare in vacanza.
1: Una volta si diceva: metto via i soldi per far quella roba lì, oltre alle vacanze, no? Magari chi doveva cambiare la macchina, chi doveva fare una spesa, diciamo, importante, tra virgolette, metteva via i soldi e poi andava. Adesso di gente che ha messo via i soldi e va a pagare, che ne so, la macchina, per dire, sono veramente pochissimi. C'è ancora qualcuno, ma sono veramente pochissimi.
0: Poi diciamo che rispetto agli stipendi il costo della vita è alto, quindi è difficile mettere via i soldi, certo, eccetera eccetera eccetera. Però la questione vacanze è una questione che crea polemica, che divide. Sentiamo lei.
2: Buongiorno ragazze, sono la Fiore.
1: Ciao Fiore.
2: Allora, in vacanza vado perché ho i soldi. Non chiedo prestiti assolutamente, perché non mi piace. Cioè, l'idea di chiedere un prestito per andare in ferie, no, anche no. Quindi vado, c'ho i soldi. Se non ce li ho, sto a casa. Non faccio, o non faccio una vacanza lunga o costosa, ecco, insomma. Però prestito no, per me no.
1: Infatti questa secondo me è la domanda, cioè andate in vacanza se avete la disponibilità che vi permette di affrontare questa spesa, o altrimenti state a casa, oppure si va comunque in vacanza in qualche modo, o col prestito, o se uno può, insomma. Come funziona?
0: 393-7366-170. E se volete, ragazzi, c'è anche la canzone che fa, quindi è il momento di cantare un brano italiano, una bella canzone, bella ritmata per quest'estate insieme.
1: Quale volete?
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: quindi anche eventualmente con un prestito, vacanze solo se te le puoi permettere, come siete messi?
1: Carmen e Renzo dicono: noi non mettiamo via soldi perché non ne abbiamo e non chiediamo prestiti, okay. Semplicemente non facciamo le vacanze, mettiamo un poster dietro la schiena, sì, preso dai cinesi, dice, raffigurante il mare, un bel ventilatore addosso e sorseggiamo acqua con una bella fetta di limone per far sì che ci illuda di essere un cocktail.
0: Ma sai che a volte uno quasi quasi, no? Ieri sera ero in un posto molto carino, in queste qui vicino, insomma, però al mare. E pensavo che stavo seduta là, no?
1: Sì.
0: C'erano i pini marittimi, sai, era tutto bello, poi appena piovuto era bello fresco, anche dicevo, vedi che bello a volte uno anche vicino a casa, no? Anche nel giardino di casa tua. Se il tuo mood è quello che tu ti senti in vacanza, pur non essendolo, un po' ti sembra.
1: Ma
0: cioè,
1: quel momento,
0: funziona, capito?
1: Guarda, è quel momento che dedichi a te. Che
0: sì,
1: tu sia in terrazzo, che tu stia bevendo il caffè, sorseggiando, o che tu faccia colazione fuori in questa
0: mamma
1: stagione.
0: Mamma mia, guarda, io c'ho
1: bellissimo.
0: Ragazzo, non mi metto mai, perché la pigrizia di non metterti fuori con le robe, no? Cioè, ma se tu potessi, come quando ti vendono la casa che ti dicono c'è quel balconcino fuori dalla camera da letto, inutile, perché diciamo,
1: sì,
0: che te ne fai niente, ok? Manco stendi la roba, che ti dicono, ah, poi qui puoi prendere un caffè, ma quando mai?
1: No,
0: mi metto
1: è vero,
0: un caffè
1: è vero,
0: là,
1: vero.
0: Ragazzi, però tu la casa la compri per quello. Perché il balcone
1: perché
0: per
1: il
0: caffè che non prenderai mai.
1: Sì. Non so.
0: Secondo
1: non
0: me
1: so.
0: Sì.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno Radio Bella e Monella. Volevo fare gli auguri a mia figlia che oggi compie 14 anni, Sofia. Un bacione e le auguro tutto il bene di questo mondo. Ciao, buona giornata Loredana. Volevo dedicarle: avrai sorrisi sul tuo viso, come d'agosto brille stelle. Non sono proprio una cantante. Un bacione a tutti.

0: spesa piccola.
1: Sì, allora la vera vacanza, scrivono, non è dove la fai, ma con chi la fai. Se la fai nel giardino di casa, non chiami, ed è come sentirsi, vabbè, alle Hawaii. Sì, più o meno.
0: Non sono sicurissima, raga. Comunque, vacanze a tutti i costi, anche con il Brexit, oppure solo se si può?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila laggiù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: minuti, Radio Belle Monella, Monica Morgan e Elisa Nadai con voi, con Pinguini Tattici Nucleari e Ringo Starr, Mietta con Angeli Noi e Raffaella Carrà, con tanti auguri. Oggi tanti auguri al nostro Andy Mancuso, tra i nostri super DJ che compie gli anni. Auguri Andy!
1: Italiamo! La musica italiana tutta da ballare!
0: Torniamo a noi, si parla di vacanze. Gli italiani a quanto pare hanno chiesto circa 170 milioni di euro di prestiti quest'anno per finanziare le vacanze estive, calcolando una stima media di una spesa di una persona di 939 euro per trasporti e alloggi, quindi tolto quello che è mangiare, bere, ombrellone, che ormai l'ombrellone mi costa, capito? Come un piatto di ostriche, di quelle, cioè ormai
2: spiaggia
0: costa
2: libera,
0: raga, dell'ombrellone. Adesso io e la Eli quest'anno siamo cinture nere di spiaggia libera.
2: Sì, no, anche l'anno scorso, però un ombrellone penso che costi 40, 45, 50 euro, poi dipende dove? Vuoi che sia collocato questo ombrellone. Nelle prime file è chiaro che costa molto di più, però mi sembra un po' esagerato.
0: È molto comodo perché tu arrivi solo con le tue cosine, no? Arrivi là, è tutto a posto, c'è l'amico bagnino che ti sistema, tutto carino, però d'altro canto insomma ha una spesa anche quella, giustamente, per loro, i materiali e tutto il resto. Stiamo parlando di questo: in vacanza solo se ve lo potete permettere o in vacanza anche con un prestito perché la vacanza è necessaria?
2: Raccontateci!
3: Salvati questo numero 393

0: se ve le potete permettere oppure la vacanza è sacra, piuttosto faccio anche il prestito.
1: Sentiamo lei.
2: Buongiorno Radio Bella Monella, buongiorno ragazze. A parte, allora, per me se non ho soldi non vado neanche in ferie.
1: Ecco.
2: A parte quello, preferisco andare in giornata da qualche posto e magari non ad agosto o giugno che c'è meno gente o settembre, però preferisco farlo in giornata, ecco.
1: Cioè, invece dice di concedermi la settimana, qualora mi potessi permettere tutto quanto, è meglio andare a fare la gita fuori porta.
0: Così vai a vedere una roba diversa. Sono stili diversi di vacanze,
1: sì.
0: No? Chi vuole andare proprio in un posto, mettersi là, viversi la situazione. Chi invece magari oggi vuole vedere una città, domani magari va in montagna, dopodomani magari va al lago, al mare, insomma, ci può stare. Voi di che team siete?
3: Radio Bella e Monella.

0: giardino e cantare, capito? E sentirti
1: io
0: in vacanza.
1: Canto.
0: Chiami la Laura Pausini, fai un concerto. Adesso che ci sono concerti in ogni dove. Ieri sera ho visto tutto il mondo a vedere Bruno Mars.
1: Sì.
0: E c'era Bruno Mars, non so se fosse a Milano o dove ieri, insomma, c'era l'universo a vedere Bruno Mars. Ogni giorno tu apri i social e c'è l'universo a vedere, beh, Max Pezzali, insomma, è stato a vederlo tutti, no?
1: Sì.
0: E tutti i vari concerti che vi regaliamo noi. A proposito, tra poco un super super concerto in regalo.
1: Bello,
0: bello.
1: A proposito di vacanze, ciao carissime, quando ero sola una volta ho chiesto un prestito per due elettrodomestici, ma anche per un viaggio a Praga, una settimana. Adesso non lo faccio perché siamo in due, poi con la pensione siamo più tranquilli e quindi ha imparato a gestire le cose in maniera diversa.
0: Vedi, quindi consiglio è trovatevi un fidanzato in pensione. Benissimo.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: su Radio Belle Monella. Siamo arrivati ormai alla fine anche di quest'ora, insomma, vacanze, abbiamo capito, basta che ci sia il luogo giusto, il cocktail giusto e un po' di relax.
1: Mi pare che il cocktail sia stato un po' così il filo conduttore di
0: perché risposte. Quando c'è alcol non c'è... troppo con parsimonia, sì, però un po' di brio,
1: bevi responsabilmente, ma sì, bevi, insomma, una roba bevi, un po' bevi. Così, vabbè. Ciao Eli.
0: Ciao
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

canzone da cantare. Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

0: le due ore insieme ad Andrea e al Visa.
1: Signori, sembra incredibile, ormai siamo nel weekend, sappiatelo. Non è così, c'è un weekend lunghissimo, ma comincia già da mercoledì.
0: In effetti, in alcuni casi c'è chi ha la fortuna.

0: calmo, eh.
1: Sì, sì, tra cui vi dico già la prima. Vai. Damiano ha spento il climatizzatore.
2: No, non è vero, l'aveva lasciata per un giorno in cui lo lascia acceso. Su via.
1: Il cerchio si stringe, quindi i colpevoli, no, sulla chiusura del climatizzatore.
2: Beh, guarda, okay, no, ci sono tanti colpevoli. Detto questo, andiamo avanti con la musica. C'è Simone Cristicchi.

0: Paola Iezzi, stessa direzione su Belle Monella. Attenzione perché arrivano fresche fresche le nostre notizie urca urca.
1: Oh, che bello! Non parleremo chiaramente di mondiali, immagino.
0: No, assolutamente.
1: Non ne parliamo.
0: Arriva una bella notizia a livello universitario,
1: sì,
0: perché Big Mama si è laureata.
1: Complimenti a Claudia, grandissima.
0: Non credo si chiami Claudia
1: l'anagrafe. Per me si chiamano tutte Claudia. Ricordati,
0: bello,
1: le cantanti,
0: bravo,
1: quando entrano le cantanti, le cantanti si chiamano Claudia, così. E i cantanti si chiamano?
0: Maurizio.
1: Ma non si chiamano Maurizio.
0: Ma non lo so, vedi un po' tu.
1: Si chiamano Claudio, io non vado a cambiare
0: Claudio.
1: Questa cosa qua. Sì, assolutamente. È come dire zio, zia, queste cose qua.
0: Quando non ti ricordi un nome, chiamalo carissimo, campione.
1: Sì. Magico.
0: Esatto.
1: E invece è Claudia.
0: Non lo so. Credo che io
1: a parte gli scherzi, un saluto calorosissimo a Big Mama, complimenti, congratulazioni, festeggia.
0: Indipendentemente da tutto ciò, io spero che se un giorno tu dovessi chiamare un artista Claudia e Costea non si dovesse chiamare Claudia, ti arrivasse un bel ceffone. Però così, insomma, si fa per parlare. Detto questo, tra poco preparatevi perché arriva anche la seconda notizia urca urca. Abbiamo il nome?
1: Marian Claudia.
0: No, è semplicemente Marianne e basta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gianna Nannini e Marrakesh nella nuova versione di America. Andiamo con l'ultima notizia. Urca urca, preparati Andrea.
1: Vai,
0: perché
1: mi tengo.
0: Ci potrebbero essere un sacco di cambiamenti a livello di televisione per quanto riguarda i conduttori. Ad esempio, in Rai potrebbero avere qualche piccolo spazio la D'Urso e ritornare anche Amadeus, che tu sai essere così
1: libero
0: via dal giornale 9. Ma al suo posto potrebbe arrivare Enrico Papi.
1: Oh, sai che mi piace questo.
0: Quindi si potrebbe creare una postazione libera, magari in quel anche di Mediaset.
1: Ma lì chi possiamo chiamare?
0: Non ne ho la minima idea. Credo che ne abbiano già tanti di
1: qualcuno
0: conduttori.
1: Ci sarà, Bonolis, magari un po' qualcosa in più.
0: Non lo so. Però insomma, diciamo che si stanno smuovendo le placche televisive tettoniche.
1: Certo. Sì, però si scambiano fra di loro. Questo è un cambiarsi le figurine. Quindi è un po' rimaniamo sempre lì.
0: Andrea,
1: l'altro giorno ho visto una battuta sul 50° anniversario della nascita della televisione, in cui a presentare c'erano Mike Buongiorno e Pippo Baudo.
0: Ok,
1: incredibili, intramontabili, esatto, è il 50° anniversario.
0: Tra l'altro Pippo Baudo è stato il personaggio misterioso di prima,
1: bravo,
0: vedi che tutto torna.
1: Bravo. E facevano vedere immagini e video di 50 anni prima e chi c'era lì? Mike Buongiorno e Pippo Baudo, è bellissimo.
0: Incredibile,
1: bellissimo.
0: Meraviglioso.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: I got a message for you from my heavenly father.

0: Elisa con canzone estiva, che però estiva non è, ragazzi. Attenzione.
1: No, assolutamente.
0: Perché stavi ridendo?
1: No, niente, mi ricordo una battuta. Mi ricordo una battuta. C'era Gaia, Annalisa e qualcun altro. Non ricordo.
0: Forse c'era proprio Annalisa. Piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme. Il buongiorno si vede dal mattino.
1: Buongiorno Unca!
2: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
3: Non potete perdervelo!
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: degli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie Grazielle, grazie a Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare un sacco di belle canzoni con Tony F e Miu Miu.
2: C'è Black in alto mare
1: e Elodie bagno a mezzanotte.
2: Ci siamo salvati a pilu pilu pilu
1: in corner, grazie Matteo.
0: Bella e Monella.
1: Apriamo la seconda mezz'ora insieme Andrea e Alvise fino alle 18 con voi. Preparatevi cari ragazzi perché stiamo per parlare. Allora molto spesso parliamo di vacanze, sogniamo vacanze immersi nel niente, dove regnano pace, natura e relax, molto spesso per così andare via dal ritmo quotidiano che è molto frenetico, uno dice vado a riposarmi, vado a cercare del relax. Qual è il problema? È che mentre sogniamo tutte queste cose siamo in mezzo a 850 ombrelloni con gente che urla, abbiamo il suono di gente che urla. Esatto,
2: così sono le
1: odori
2: cose
1: che non sai se siano ascelle o pasta al forno.
2: Chi lo sa? Chi lo sa?
1: Abbiamo
2: non ce l'abbiamo un R2M su questa cosa qua.
1: Un peccato. E volume di musica molto molto alto. Però perché sei sempre andato a prendere i nostri amici del sud?
2: Perché li voglio bene. Mi voglio bene. Sono all'interno di questa casa.
1: Mi abbraccio forte forte. Quindi amici, noi prendendo delle mete da eremita, quindi le mete magari più disparate, lunghe, distanti da tutto quello che può essere la frenesia della vita moderna.
2: Rovigo.
1: Salutiamo
2: gli amici di Rovigo.
1: Stai proprio pestando bucce di banana.
2: No, vabbè, in ogni parliamo di cose molto molto molto distaccate da ciò che è la vita, quindi che ne so, anche semplicemente andare in qualche atollo disperso in mezzo al Pacifico, no?
1: Quindi dove andreste per una vacanza da eremita? 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella.

0: con Alex Britti, viva la Vasca su Belle Monella, che tra l'altro Benji e Fede li potrete vedere sul palco della Notte Tutta da Cantare giovedì 6 agosto e saremo a Jesolo, ok?
1: Più precisamente saremo in Piazza Aurora, tantissimi gli ospiti, Benji e Fede appunto l'abbiamo già detto, Merck & Cremont, Shade, con la che va molto più in là, Dolce Nera, Blind e Sonico e ovviamente la nostra Monica Morgan, Thomas Menegazzi che sarà a suonare per voi e Elisa all'intervista al track.
0: Assolutamente, quindi ve lo ribadiamo, giovedì 6 agosto, Piazza Aurora, Jesolo, la Notte Tutta da Cantare, non ci resta che dirvi, ci vediamo lì.
1: Eh no. E l'ingresso è gratuito.
0: Ma certo che è gratuito.
2: Radio Bella e Monella, Tutta da Cantare.

0: Ace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini su Belle Monella. Dove andresti per una vacanza da eremita? Al 393-7366-170.
1: Dove andreste? Noi siamo curiosi, eh?
0: Esatto.
1: Non ci fermiamo, piccola pausa, ma poi torniamo, eh?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.